Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Il conflitto in Medio Oriente, questa notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran, le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni e strutture di sorveglianza costiera. Anche una petroliera che tentava di dirigersi verso un porto iraniano è stata presa di mira. Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha spiegato in un post su X che l'obiettivo degli attacchi era, anche questa volta, ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi che transitano nello stretto di Hormuz. In risposta, l'esercito iraniano ha annunciato di aver attaccato con droni alcune installazioni militari statunitensi in Giordania. Le forze armate iraniane hanno colpito un radar, sistemi di comunicazione e impianti di stoccaggio di carburante dell'esercito americano presso la base aerea di Al-Azraq.
7: E durante la notte la Russia ha colpito la capitale ucraina con missili balistici, uccidendo almeno 2 persone e ferendone 6, secondo quanto riferito dal Kyiv Independent. Le esplosioni sono state sentite intorno a mezzanotte ora italiana. Nel frattempo, sempre durante la notte appena trascorsa, la base aerea russa Engels 2 della regione di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Foto e video pubblicati sui social media dei residenti locali mostrano un incendio della base aerea. Situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraina, la base di Engels ospita 2 reggimenti di aviazione da bombardamento pesante.
6: Veniamo all'Italia, la legge elettorale, oggi il voto finale, alle 9.30 iniziano le dichiarazioni di voto, il governo dunque va avanti nonostante le spaccature. Dopo la bocciatura delle preferenze, ieri la maggioranza si è di nuovo divisa con Fratelli d'Italia che ha votato un emendamento di Futuro Nazionale anche di fronte alla contrarietà di Lega e Forza Italia. Il provvedimento non è passato, ma per la seconda volta in 2 giorni ha reso evidenti le profonde divisioni tra gli alleati. Approvati invece il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per chi prende il 42% e l'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda, 2 provvedimenti a forte rischio di incostituzionalità. Sì, unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede.
7: Si costituirà presto in carcere Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Ieri la Cassazione lo ha condannato in maniera definitiva a 14 anni e 9 mesi perché ha stabilito che la sua non fu legittima difesa. L'uomo infatti sparò i rapinatori alle spalle inseguendoli per strada. È finita, vado in carcere e sarete la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video postato sui social ieri sera. La destra ha sempre cavalcato il suo caso e lo sta facendo anche di fronte alla sua condanna. Matteo Salvini dalla Lega ha dichiarato che chiederà al presidente Mattarella di concedergli la grazia. Roberto Vannacci vorrebbe candidarlo.
6: In provincia di Rimini una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno nella notte di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Coriano, dove è avvenuto il femminicidio, insieme a quelli di Riccione del nucleo investigativo di Rimini. Sembra che sia stato il compagno a chiamare il numero d'emergenza per dire di aver ucciso la donna. Questo è l'ennesimo femminicidio in Italia. I dati dell'osservatorio di Non Una di Meno, aggiornati al 6 luglio, registrano 34 casi solo da gennaio 2026.
7: E in chiusura lo sport con i mondiali di calcio maschile. Ieri sera la seconda semifinale, l'Argentina ha battuto l'Inghilterra per 2-1 e domenica 19 affronterà la Spagna nel tentativo di guadagnare il suo quarto titolo mondiale.
6: Le previsioni del tempo per le prossime ore: oggi e domani previsto il picco di questa ondata di caldo, 15 le città a bollino rosso in tutta Italia, venerdì diventeranno 16, si aggiunge anche Milano. I temporali e le grandinate che hanno colpito il nord nelle scorse ore hanno provocato una vittima a Modena, dove una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un'altra vettura. Sui rilievi alpino anche oggi sono previste piogge. Alle 11.30 torna a riunirsi la cabina di regia per discutere di misure per contrastare l'effetto del caldo. 6:34 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
5: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Sono le 7, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Legge elettorale, oggi il voto finale. Giorgia Meloni tira dritto anche di fronte alla conferma delle spaccature nella maggioranza. Ieri Fratelli d'Italia ha votato sulle preferenze con Futuro Nazionale nonostante l'opposizione di Lega e Forza Italia. L'emendamento è stato bocciato, passano invece premio di maggioranza e indicazione del Premier sulla scheda. Gli Stati Uniti continuano a colpire l'Iran, questa notte un nuovo attacco, presi di mira a centri di comando, strutture di difesa e una petroliera. L'Iran risponde con droni contro le installazioni militari statunitensi in Giordania. Nella notte Mosca ha attaccato Kiev con missili balistici, ci sono 2 morti e 6 feriti. Intanto droni ucraini hanno colpito la base aerea russa Engels 2, che ospita reggimenti di aviazione da bombardamento pesante. Ancora un femminicidio in Italia. Ieri sera una donna di 62 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa dall'ex compagno in provincia di Rimini. Sembra che abbia chiamato lui le forze di polizia ammettendo la sua colpevolezza. Oggi la sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi di Genova, che provocò 43 vittime. A quasi 8 anni dalla tragedia, 57 imputati sono chiamati a rispondere di 112 capi d'accusa, tra cui omicidio colposo e crollo colposo. Mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Inghilterra per 2-1 e stacca il biglietto per la finale contro la Spagna. Domenica l'albiceleste cercherà il suo 4º titolo mondiale dopo quelli del 78, 86 e Qatar 2022. Il tempo, è arrivato il picco di questa ondata di caldo, 15 oggi le città bollino rosso, domani saranno 16. Ieri sul nord nubifragi e grandinate hanno causato danni e anche una vittima nel modenese. Questa mattina torna a riunirsi la cabina di regia per discutere di misure anticaldo. Le 7:02 è tutto per il momento, ci risentiamo alle 7:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina. A te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 16 di luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore emerito Ruggero Marchetti. In chiusura ascolteremo l'inno numero 11, La gloria tua, Signor, cantiamo. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: I primi tre versetti del Salmo 46 dicono: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. E dall'Evangelo di Giovanni leggiamo al capitolo 19 i versetti 26 e 27. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua.
3: Gesù, elevato sulla croce, vede accanto a sé sua madre e vicino a lei il discepolo che gli ama. E si rivolge alla madre e le dice: «Donna, ecco tuo figlio». E dice al discepolo: «Ecco tua madre». E così affida Maria al discepolo che la prende con sé. Nel Vangelo di Giovanni è questa la seconda volta che Gesù si rivolge a Maria e tutte e due le volte la chiama donna. Qui sulla croce e molto prima nel Vangelo, in occasione della festa di nozze a Cana di Galilea, quando Maria gli ricorda che è terminato il vino e Gesù le risponde: «Cosa c'è tra me e te, donna? La mia ora non è ancora venuta», ma poi interviene e salva la gioia della festa. È strano che un figlio si rivolga a sua madre chiamandola donna. C'è in questa espressione come una sfumatura di distacco, che forse noi comprendiamo pensando che siamo nel quarto Evangelo, quello che fra tutti gli altri sottolinea di più la divinità, la grandezza di Gesù, che in qualche modo lo separa, lo distacca da ogni altra realtà e da ogni altra creatura. E nemmeno sua madre può pensare di rimanergli accanto al suo stesso livello. Gesù, colui che in questo stesso Vangelo ha detto di sé con un'affermazione straordinaria: «Io e il Padre siamo uno», è sempre al di sopra, al di là di ognuno di noi, Maria compresa. Però forse c'è anche un altro significato che noi possiamo cogliere nell'uso di questa espressione donna, e forse lo troviamo espresso in maniera più chiara là dove nel Nuovo Testamento per la terza volta Maria viene chiamata donna. È nel capitolo 4 della lettera ai Galati, laddove Paolo scrive: «Quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione». Ecco, il fatto che Gesù sia nato da donna, sia nato dalla donna Maria di Nazaret, fa di lui il nostro fratello in umanità. E allora in lui e grazie a lui tutti e tutte noi diventiamo in lui il figlio, figli e figlie adottive di Dio. Poi, forse ancora una cosa, subito dopo aver affidato sua madre al discepolo, Gesù dice nel Vangelo di Giovanni un'altra parola dalla croce: ho sete. E allora una delle guardie che erano lì presenti pone una spugna imbevuta di aceto in cima ad un ramo di issopo, gliela accosta alla bocca perché beva. Questo non è, come spesso si crede, l'ultimo oltraggio che i suoi carnefici infliggono a Gesù. Almeno in questo Vangelo a me sembra chiaro che quest'uomo sconosciuto, questa guardia, non ha fatto altro che compiere un gesto di umanità. I soldati romani bevevano una bevanda dissetante che si chiamava posca, che era composta insieme di acqua e aceto, ed è proprio questa che quest'uomo impietosito porge al crocifisso, un atto di compassione. E allora vedete, poi subito dopo Gesù muore, dice è compiuto e rende il suo spirito. Ma è bello che la sua fine sia preceduta da questi due atti, pur così diversi tra di loro, che però sono due atti di amore: l'attenzione di Gesù per sua madre e per l'umanità intera che la simboleggia, che viene affidata al discepolo e attraverso lui all'Evangelo, e questo gesto di pietà compiuto da un carnefice impietosito e sconosciuto. E questo ci ricorda che anche nei momenti più terribili, in cui la violenza, la morte, il terrore sembrano trionfare su ogni cosa, c'è sempre presente, grazie a Dio, anche almeno una scintilla di bene. Se la sappiamo cogliere, nutre la nostra speranza, illumina il nostro sguardo, ci dà una prospettiva di futuro.

having one brother and killing the other.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Popolare Network.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Legge elettorale, oggi il voto finale. Giorgia Meloni tira dritto anche di fronte alla conferma della spaccatura della maggioranza. Ieri Fratelli d'Italia ha votato sulle preferenze con Futuro Nazionale, nonostante l'opposizione di Lega e Forza Italia. L'emendamento è stato bocciato, passano invece il premio di maggioranza e l'indicazione del premier sulla scheda. Gli Stati Uniti continuano a colpire l'Iran, questa notte un nuovo attacco, presi di mira centri di comando, strutture di difesa e una petroliera. L'Iran risponde con droni contro le installazioni militari statunitensi in Giordania. Mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Inghilterra per 2-1 e stacca il biglietto per la finale contro la Spagna. Domenica l'albiceleste cercherà il suo quarto titolo mondiale dopo quelli di 78, 86 e Qatar 2022. Il tempo è arrivato il picco di questa ondata di caldo, 15 oggi le città bollino rosso, domani saranno 16. Questa mattina torna a riunirsi la cabina di regia per discutere di misure anticaldo. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura torniamo ad occuparci della legge elettorale perché oggi è atteso il voto finale. Le dichiarazioni di voto iniziano alle 9:30. Ieri sono stati approvati il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per chi prende il 42% dei voti e l'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda, due provvedimenti a forte rischio di incostituzionalità. Sì, unanime anche all'emendamento sul voto dei fuorisede. Giorgia Meloni dunque va avanti, nonostante nel suo governo le spaccature siano sempre più evidenti. Dopo la sonora bocciatura sulle preferenze incassata martedì, ieri la maggioranza infatti si è di nuovo divisa, con Fratelli d'Italia che ancora sulle preferenze ha votato un emendamento di Futuro Nazionale di fronte alla contrarietà di Lega e Forza Italia. Il provvedimento non è passato, ma per la seconda volta in due giorni ha reso evidenti le profonde divisioni tra gli alleati. Intanto la stima dei franchi e tiratori tra le file della maggioranza è salita ad almeno 50. Sentiamo Alfonso Raimo, cronista parlamentare dell'Huffington Post.
1: Qualcosa in maggioranza si sta muovendo, proprio da Fratelli d'Italia ammettono che i franchi tiratori sono stati tra 50 e 60. Che Meloni non può più contare su una maggioranza granitica. Quei 50-60 che hanno dato una dimostrazione abbastanza eclatante di vita nel caso dell'emendamento Bignami alla Camera si schiereranno contro. Questi 50-60 esprimono il punto di vista di quei parlamentari che oggi sono eletti con le liste bloccate, cioè sostanzialmente sono eletti ancora prima che gli elettori votino. Questi parlamentari con l'introduzione delle preferenze dovrebbero fare una campagna elettorale. Poi c'è il fatto che questa dimostrazione di dissenso è la prima davvero eclatante in questa legislatura, che sostanzialmente erano i leader di partito, segnalavano un disagio, una contrarietà su alcuni punti del programma, si arrivava poi al momento del voto e tutto era più o meno appianato. Adesso c'è da mettere in conto che ci sono 50-60 voti che sostanzialmente dicono: io non so se la prossima volta sarò in Parlamento. E quindi sono, diciamo, più sciolti da riserve, da limiti sostanzialmente. Per Meloni in ogni caso non è un buon segnale.
0: E ad animare il dibattito politico interviene un caso di cronaca. Si costituirà presto in carcere Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Ieri la Cassazione lo ha condannato in maniera definitiva a 14 anni e 9 mesi perché ha stabilito che la sua non fu legittima difesa. L'uomo sparò ai rapinatori alle spalle inseguendoli per strada. È finita, vado in carcere, sarete la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video postato sui social ieri sera. La destra ha sempre cavalcato il suo caso, lo sta facendo anche ora, di fronte proprio alla sua condanna. Matteo Salvini dalla Lega ha dichiarato che chiederà al presidente Mattarella di concedergli la grazia, Roberto Vannacci starebbe pensando di candidarlo. Andiamo negli Stati Uniti perché oggi il segretario di Stato Marco Rubio ospiterà una riunione ministeriale sulla rinascita del terrorismo politico a Washington. Sono stati invitati oltre 60 paesi da varie regioni, incluso l'emisfero occidentale, l'Europa e l'Asia. Rubio ha spiegato che il sistema operativo antiterrorismo degli Stati Uniti ha bisogno di un aggiornamento. L'obiettivo è, a suo dire, è contrastare in modo più efficace minacce come omicidi, rapimenti, intimidazioni violente contro il governo, le strutture pubbliche e le forze di polizia, oltre ad attacchi contro infrastrutture critiche e personale militare. L'attacco è soprattutto agli antifascisti. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
2: Il 2025 è stato per gli Stati Uniti il primo anno in cui le violenze di matrice di estrema sinistra hanno superato quelle di estrema destra. Le violenze di cui si sono resi responsabili i gruppi di sinistra restano comunque a livelli molto bassi, di gran lunga inferiori a quelli storici dell'estrema destra. Quindi, sulla base di un assunto non provato, e cioè che esista un'internazionale rossa, violenta e organizzata, oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio ospita e rappresenta di oltre 60 paesi. Il vertice fa seguito alla strategia antiterrorismo seguita dal presidente Donald Trump, culminata lo scorso maggio con una misura che punta a criminalizzare quei gruppi la cui ideologia viene definita genericamente antiamericana, transgender, anarchica e che vengono accomunati nel termine Antifa, anche questo non corrispondente ad alcun gruppo reale organizzato. L'incontro di oggi a Washington serve anche a far rientrare nel giro degli appuntamenti internazionali Israele. È prevista infatti la presenza del ministro degli esteri israeliano Gideon Saar. Improbabile che si arrivi all'adozione di misure comuni. Diversa infatti la situazione da paese a paese. Il vertice mostra comunque la volontà dell'amministrazione Trump di perseguire nell'opera di criminalizzazione degli avversari politici. Nel momento, tra l'altro, in cui al centro di una serie di violenze e aggressioni per le strade degli Stati Uniti ci sono gli agenti federali, in particolare quelli dell'ICE che nei giorni scorsi hanno ammazzato in Texas e Maine due migranti che non rappresentavano alcun pericolo per l'ordine pubblico.
0: E questa notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran. Le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni, anche una petroliera che tentava di dirigersi verso un porto iraniano. Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha spiegato che l'obiettivo degli attacchi era anche questa volta di ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi che transitano nello stretto di Hormuz. In risposta, l'esercito iraniano ha attaccato con droni installazioni militari statunitensi in Giordania. Le forze armate iraniane hanno colpito un radar, sistemi di comunicazione e impianti di stoccaggio di carburante dell'esercito americano. L'esercito giordano ha fatto sapere di aver intercettato 8 missili iraniani diretti verso il proprio territorio. Il primo ministro Benjamin Netanyahu si recherà questo sabato a Washington per partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham, storico sostenitore di Israele. Secondo fonti israeliane potrebbe essere l'occasione per incontrare lunedì il presidente statunitense Trump. Si tratterebbe della prima visita ufficiale di Netanyahu alla Casa Bianca da quando è iniziata la guerra con l'Iran e potrebbe essere un tentativo di ricucire i rapporti con Donald Trump. Intanto Netanyahu continua a colpire il Medio Oriente su più fronti. Gli uffici militari israeliani hanno riferito al Consiglio di sicurezza che l'esercito controlla ora tra il 67 e il 70% della striscia di Gaza. Un attacco a parole è arrivato anche per la Turchia, che secondo il primo ministro israeliano sarebbe un regime infetto dai fratelli musulmani che odiano gli Stati Uniti. Continua poi la presenza di Israele in Libano e in Siria. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente.
3: Netanyahu ha due mesi e qualcosa dalle elezioni di fine ottobre e Netanyahu arriva ancora in testa nei sondaggi di poco, di pochissimo, tallonato dal nuovo partito dell'ex capo di Stato Maggiore Eisenhower, credo che sia uno che poi vorrebbe in futuro riaprire il dialogo con i palestinesi, ma resta in testa Netanyahu. Già per esempio l'altro giorno diceva che adesso il nuovo pericolo imminente è la Turchia, l'anno scorso dicevano che era l'Egitto, cioè Bibi Netanyahu le guerre e l'opportunità di fare guerre, non necessariamente solo con l'Iran, non mancano per presentarsi davanti all'elettorato come mister sicurezza, cosa che in questi 15 anni è stata una delle sue garanzie per vincere le elezioni.
4: Come si inserisce in questo contesto la frase che ha detto Trump chiedendo a Netanyahu di liberare Siria e Libano?
3: L'interesse nel Medio Oriente è americano, decidono gli americani cosa sia importante. Donald Trump, che ordina agli israeliani di ritirarsi da un piccolo territorio arabo, sia pure in maniera sperimentale, beh, già è qualcosa di nuovo che apre scenari nuovi e non molto soddisfacenti per Israele, chiunque lo governerà.
0: Andiamo in Francia, dove il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul fine vita, che era già stata largamente approvata dai deputati nelle letture precedenti e che prevede di autorizzare una forma di assistenza al suicidio ad una serie di condizioni. Su una questione così profondamente personale e seria era possibile un solo approccio: dedicare tempo all'ascolto, al dialogo e al dibattito, ha scritto il presidente francese Macron sui social. Ascoltiamo il servizio da Parigi.
5: Ieri sera l'Assemblée nationale ha adottato ufficialmente il testo che introduce in Francia il diritto a morire dopo un iter legislativo lungo anni. Il testo finale introduce per la prima volta nel paese l'accesso alla morte per certi pazienti e sotto specifiche condizioni. Per poter beneficiare di questo aiuto devono infatti essere soddisfatti 4 criteri. Il paziente deve essere maggiorenne, di nazionalità francese, capace di discernimento e affetto da una malattia fisica incurabile in stadio avanzato o terminale o che comporti sofferenze insopportabili. Le sofferenze mentali non rientrano in questi criteri. Anche sulla somministrazione del farmaco letale si sono svolte lunghe discussioni. Il Rassemblement National, partito di estrema destra di Marine Le Pen, ha cercato di escludere i medici da questo atto, mentre la sinistra ha tentato di imporre la libera scelta del paziente. Alla fine sarà il malato stesso a somministrarsi il farmaco, a meno che ovviamente non sia in grado di farlo. Nonostante l'approvazione, questo testo, una delle leggi testamento del presidente Macron, che l'ha fortemente supportato, continua a creare spaccature in Parlamento, a tal punto che il primo ministro, Sébastien Lecornu, ha confermato che nella giornata di oggi sottoporrà la proposta di legge al Consiglio Costituzionale. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: Torniamo in Italia, ci occupiamo di lavoro contro la precarietà e contro gli stipendi da fame. Ieri i rider di Glovo e Deliveroo hanno scioperato di fronte a una ennesima situazione paradossale. Le ordinanze antecaldo, che hanno imposto uno stop alle consegne in caso di alte temperature, li costringono a guadagnare ancora meno. Sentiamo Andrea Bacchin di Nidil CGL Milano, che era in piazza a manifestare con i rider ieri a Milano.
6: Chiederemo che venga fatto un intervento straordinario per riconoscere a questi lavoratori effettivamente una forma di ammortizzatore sociale. Chiaramente noi siamo per l'idea che debbano essere l'azienda a pagare anzitutto, però ci rendiamo anche conto che è difficile, a maggior ragione rispetto al fatto che 2 settimane fa abbiamo abbandonato il tavolo con Asto Delivery perché loro si rifiutano di assumerli. Non ci aspettiamo che questa cosa sia imminente e quindi chiediamo anche al Ministero un intervento quantomeno per dare una risposta veloce.
7: C'è il problema che non tutti i sindacati che sono concordi sul tema del contratto, come la si sblocca questa sentenza, anche perché le aziende sono molto ferme?
6: In prospettiva un intervento da parte della politica potrebbe essere decisivo. Dal punto di vista della giurisprudenza tutto quello che potevamo fare lo facciamo, dal punto di vista delle piazze ci si prova con tutte quante le difficoltà che ci sono, probabilmente se ne esce o con un cambio radicale del mercato o appunto con l'intervento decisivo della politica che impone il modello spagnolo.
0: È attesa oggi la sentenza per il processo sul crollo del ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto 2018 provocò 43 vittime. Il verdetto di primo grado arriva a quasi 8 anni dalla tragedia e dopo 284 udienze. 57 imputati sono chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo e crollo colposo. La procura ha chiesto complessivamente condanne per circa 400 anni di carcere. Al centro delle richieste c'è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale è stata chiesta una condanna a 18 anni e 6 mesi. Veniamo ai mondiali di calcio maschili. Ieri la seconda semifinale, l'Argentina ha battuto l'Inghilterra per 2-1 e domenica 19 affronterà la Spagna nel tentativo di guadagnare il suo 4° titolo mondiale. Sentiamo Alfredo Somoza.
8: La partita della vita per tanti argentini che avevano ancora negli occhi i mitici gol di Maradona nel 1986 contro l'Inghilterra, quello della mano di Dios e quello del secolo. Una partita che racconta un pezzo di storia del Novecento tra due paesi che si sono amati e odiati. L'Inghilterra che portò il calcio nel Rio della Plata, ma che nel 1982 fu il rivale dell'Argentina in una guerra alla fine del mondo. Calcisticamente parlando, dopo un primo tempo orribile e falloso, ecco che il tecnico inglese decide il suicidio, rintanando la sua squadra a difendere l'1-0 e e lasciando il campo all'iniziativa di un Messi che riesce a manovrare libero fornendo i due assist preceduti da due traverse che in 7 minuti hanno ribaltato il risultato. Prima Enzo Fernandez e poi Lautaro Martinez fanno rivedere la squadra che aveva vinto i mondiali del 2022 e si proiettano verso la finale contro la Spagna di domenica prossima. Ormai è inutile ipotizzare quale possa essere il campione. Messi e i suoi continueranno a sognare, perché il calcio alla fine è questo: crederci, mettercela tutta e non darsi mai per vinti.
0: Infine guardiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore, perché oggi e domani è previsto il picco di questa ondata di caldo, 15 le città bollino rosso in tutta Italia, venerdì diventeranno 16, si aggiunge infatti anche Milano. I temporali e le grandinate che hanno colpito il nord nelle scorse ore hanno provocato una vittima nel modenese. Oggi sono previste ancora piogge, in particolare sui rilievi alpini. Alle 11:30 torna a riunirsi la cabina di regia per discutere di misure per contrastare l'effetto del caldo. E alle 7:46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Valeria Schroeter. Ci risentiamo alle 8:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova all'uscita di Castelnuovo Scrivia in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Savona e fra Corso Allamano e Pianezza in direzione Milano. Infine la A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra Bardonecchia e il traforo del Freius in direzione Francia. Per il momento è tutto, buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Facendo un giorno mi riri che chiedo che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo con gli aggiornamenti che arrivano dal Golfo Persico. Questa notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran. Le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniano, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni, anche una petroliera. Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha spiegato in un post che l'obiettivo degli attacchi, anche questa volta, è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi che transitano nello stretto di Hormuz. In risposta, l'esercito iraniano ha annunciato di aver attaccato con droni alcune installazioni militari statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Le forze armate iraniane hanno colpito un radar, sistemi di comunicazione e impianti di stoccaggio di carburante dell'esercito americano.
1: Durante la notte la Russia ha colpito la capitale ucraina con missili balistici, uccidendo almeno 2 persone e ferendone 6, secondo quanto riferito dal Kyiv Independent. Le esplosioni sono state sentite intorno a mezzanotte, ora italiana, e Mosca ha affermato di avere bombardato anche la regione di Odessa, colpendo impianti dell'industria bellica coinvolti nella produzione e nello stoccaggio di droni e infrastrutture portuali. Nel frattempo, sempre durante la notte appena trascorsa, la base aerea russa Engels 2 della regione di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraina, la base di Engels ospita 2 reggimenti di aviazione da bombardamento pesante. Le autorità russe hanno riferito anche di un attacco di Kiev nella regione di Belgorod. L'esplosione di un drone ha ferito 5 persone.
0: Più di 500 persone sono ritenute disperse dopo il possibile naufragio di 2 imbarcazioni al largo del Myanmar. A lanciare l'allarme sono l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Le 2 barche sarebbero partite a fine giugno, a bordo ci sarebbero state persone della minoranza musulmana Rohingya. Secondo l'ONU, una delle 2 imbarcazioni con 250 persone migranti ha perso i contatti poco dopo la partenza, mentre la seconda sarebbe affondata l'8 luglio. A bordo c'erano 280 persone. Se il bilancio delle vittime sarà confermato, il numero totale di persone morte nel 2026 nelle traversate nel mare delle Andamane e nel Golfo del Bengala salirebbe a quasi 800.
1: Sulla legge elettorale il governo va avanti nonostante le sempre più evidenti divisioni nella maggioranza. Alle 9.30 oggi dovrebbero iniziare le dichiarazioni di voto, a cui seguirà probabilmente alle 11 il voto finale. Sulle preferenze ieri è arrivato un secondo stop. Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento di Futuro Nazionale, ma il provvedimento non è passato grazie al voto contrario anche di Lega e Forza Italia. Via Libera invece ha il nome del premier nella scheda e ha il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori a chi ottiene almeno il 42% dei voti. Si unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede.
0: È attesa oggi la sentenza per il processo sul crollo del ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto 2018 provocò 43 vittime. Il verdetto di primo grado arriva quasi 8 anni dalla tragedia e dopo 284 udienze, 57 imputati sono chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo e crollo colposo.
1: A Bolzano questa mattina all'alba è crollata una parte importante del tribunale, il palazzo che risale al ventennio. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte e sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco.
0: Sarà Argentina-Spagna la finale dei mondiali di calcio maschili. Ieri sera i campioni in carica dell'Albi Celeste hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 e domenica a New York affronteranno le Furie Rosse nel tentativo di raggiungere il loro quarto titolo mondiale dopo quelli di 78, 86 e Qatar 2022. Otto e 35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9.30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova all'uscita di Castelnuovo Scrivia in direzione Genova. Sempre sulla A7 segnaliamo code per la presenza di veicoli scortati fra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Freius e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:15 minuti, 40 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi, giovedì 16 luglio 2026. E buongiorno, Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti e a tutti.
1: Un saluto a te e anche stamattina vogliamo leggere insieme le prime pagine dei giornali italiani e internazionali e per poi arrivare alle 10 allo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live e approfondiamo qualche tema specifico del giorno e che ci ha particolarmente interessato, ma che in realtà poi copre anche le prime pagine e anche è possibile anche recuperare in rete. Nella seconda parte torniamo a parlare di letteratura. Quest'oggi mi permetto di aggiungere letteratura pura allo stato cristallino, perché sarà con noi lo scrittore Giorgio Falco e parleremo del suo ultimo romanzo pubblicato da Einaudi dal titolo Di ora in ora. Questo succede dopo il GR delle 10:30, ma intanto anche il mondiale alle fasi finali. Oggi daremo qualche informazione anche intorno al mondiale, però comincio ad anticipare che domani, come detto nei giorni scorsi, dalla lontanissima Islanda, caro Jacopo, avremo Danilo Baccarani e racconteremo alcune storie che ci siamo segnati, alcune un po' inquietanti, devo dire, anche sul mondiale che ormai volge al termine. Domenica ci sarà la finale, sabato la finale per il terzo e quarto posto, domenica la finalissima tra Argentina e Spagna. Ma intanto, Jacopo, cominciamo con le notizie, con il riepilogo consueto, insomma, dei fatti principali.
2: Partiamo, come siamo ormai facendo da un po' di tempo, col caldo, perché il caldo brutale di questi giorni raggiungerà il suo picco in Italia tra oggi e domani. Oggi sono 15 le città con bollino rosso, ma da venerdì pomeriggio l'anticiclone dovrebbe, per fortuna, incominciare a ritirarsi dal nord, lasciando spazio per aria più fresca anche al centro-sud nei prossimi giorni. Nel frattempo però in Sicilia, come anche in Piemonte, numerosi incendi stanno devastando le regioni. Andiamo adesso un'ultima ora che leggiamo su ANSA questa mattina all'alba. Una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento, per fortuna, non sembrerebbero esserci persone coinvolte. Invece sul fronte internazionale nessuna novità su Hormuz, continuano gli attacchi americani contro l'Iran. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro nuovi obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. E invece il fronte aperto tra Russia e Ucraina, un attacco russo su Kiev la notte scorsa ha provocato 2 morti e 5 feriti, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Però, come abbiamo fatto anche ieri, mentre ci avviciniamo alle prime pagine nazionali, torniamo a Montecitorio, dove ieri si è tornati sul testo della riforma elettorale, lo Stabilicum, oppure come i giornali lo chiamano, il Melonellum. Questa mattina è previsto il voto finale a voto segreto. Ieri sono stati presi in esame 200 emendamenti dalla maggioranza e la maggioranza si è spaccata di nuovo sulle preferenze, ma questa volta a scena aperta. E sull'emendamento di Futuro Nazionale, Lega e Forza Italia si sono schierati contro, mentre Fratelli d'Italia e Noi Moderati a favore. Tra l'altro, menzione d'onore alla Camera, perché questa volta hanno approvato il voto fuori sede che permette a chi si trova lontano dalla propria residenza di votare previa iscrizione a un albo, voto fuori sede che era stato richiesto da molte voci dell'opinione pubblica negli ultimi mesi. Insomma, però, partiamo dalle prime pagine dei giornali, che ad esempio come facciamo il Corriere della Sera, che questa mattina apre con legge elettorale, Meloni va avanti, sia premio e indicazione del leader, Forza Italia vota con i Vannacciani sulle preferenze, Fratelli d'Italia e Lega contrari. Altra spaccatura nella maggioranza sulle preferenze, con Fratelli d'Italia che vota con i Vannacciani contro Lega e Forza Italia, ma la premier tira dritto, Schlein, e crisi di governo, surreale che Meloni vada avanti. Questo sul Corriere. Anche La Stampa titola su questo: voto, la sfida di Meloni, riforme in Parlamento, le opposizioni all'attacco del governo, adesso fermatevi, legge elettorale, oggi la Camera decide, la Premier ai suoi, un altro scherzo e si torna alle urne, la maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera, bipartisan, sugli studenti, fuori sede. E portare a casa il primo via libera alla legge elettorale, Giorgia Meloni è stata chiara con i suoi a Montecitorio, fare presto a chiudere la partita alla Camera, rinviando qualsiasi discorso su franchi tiratori e maggioranza lacerata. Questa mattina è previsto il voto finale sul provvedimento, anche questo in modalità segreta. Insomma, il voto segreto non ha portato bene alla Meloni ultimamente, vedremo cosa le riserverà. Adesso, sempre sulla Stampa, Flavia Perina si concentra sulla tesi che ieri portava avanti ad esempio Libero sulle franche tiratrici, il fatto che fosse colpa delle donne, perché
1: alla fine è diventata la notizia.
2: Esatto. Flavia Perina scrive: colpa delle donne, dicono, la pista più accreditata dal centrodestra per spiegare il disastro dell'emendamento sulle preferenze e il voto delle signore parlamentari. Le franche tiratrici, dicono i più gentili, le traditrici, dicono i più incattiviti. Prove non ce ne sono, ma si elencano coincidenze. Insomma, lo dice anche Flavia Perina, prove non ce ne sono e questo è chiaro. Repubblica: Meloni ha fallito, è chiara questa mattina Repubblica, intervista alla segretaria di PD Elly Schlein, siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. Ovviamente il titolo è un virgolettato citato da Elly Schlein. Il governo va avanti ma la maggioranza si spacca ancora, per il flop la destra accusa le donne. Elly Schlein solca il corridoio dei passi perduti come se camminasse su una nuvoletta, il governo di Giorgia Meloni è finito, afferma la segretaria del PD. L'intenzione è chiara, coerente col personaggio, o almeno col personaggio che Giorgia Meloni è convinta di incarnare, per l'elevata autostima e perché tutti le hanno sempre attribuito determinazione, lucidità d'analisi, rapidità di reazione, in altre parole una che non molla. Questa sempre sulla Repubblica. Ci soffermiamo ancora su questo argomento perché i giornali ovviamente questa mattina titolano quasi tutti in merito a questo, ad esempio il Manifesto, il governo al contrario, con una foto del generale Vannacci riprendendo anche il titolo del suo libro. Dopo lo sgambetto sulle preferenze, Meloni alza il tiro con gli alleati e Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento di Vannacciani. Ormai il generale detta la linea alla Premier, che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne. Questo il Manifesto, che vede con più chiarezza delinearsi un'alleanza tra Futuro Nazionale e Fratelli d'Italia. Le dimissioni non per dovere, per incapacità, scrive Gaetano Azzariti, che vi sia un obbligo di dimissioni a seguito di un voto contrario al governo in Parlamento è da escludere. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni. Articolo 94, quarto comma della Costituzione, ci ricorda Gaetano Azzariti. Questo sul Manifesto, ma anche il Domani titola in prima pagina: Meloni nel bunker ma tira dritto sulla legge truffa, altra lite a destra dopo il flop sulle preferenze, la Premier è furibonda con gli alleati, la linea andare avanti a tutti i costi, nuova spaccatura nella maggioranza, Fratelli d'Italia vota con Vannacci, Lega e Forza Italia no, oggi il primo sì al Melunellum, il campo largo, il governo è al capolinea ma Conte e Schlein non possono sbagliare. Avvenire anche su questo: corsa con ostacoli è il titolo di Avvenire, nuova spaccatura nella maggioranza sull'introduzione delle preferenze nella legge elettorale, ma il governo decide di andare avanti con la riforma, oggi il voto finale, non esclusa l'ipotesi di una modifica al Senato con ritorno alla Camera blindato dalla fiducia. Il Fatto Quotidiano invece oggi, come anche ieri, di nuovo gongola su questo: Meloni azzoppata, insegue Vannacci, legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera, tutte le porcate, premio mostruoso a chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato, ora la battaglia è in Senato. Questo sul Fatto Quotidiano. Invece, per quanto riguarda ad esempio il Giornale, esprime decisamente un'altra linea: da ora possiamo scegliere il Premier ma mancano le preferenze, dopo il passo falso alla Camera oggi via libera la legge elettorale, meno ne avverte, se salta sarà crisi. Però notiamo effettivamente una differenza rispetto agli altri giornali, anche in Libero: Meloni, Vannacci, prove d'intesa. Insomma, Libero non critica assolutamente questa intesa, ma anzi sembra, non dico appoggiarla, però prove d'intesa, Fratelli d'Italia vota con Futuro Nazionale sulla legge elettorale per coerenza, un segnale per il futuro del centrodestra. Questo il titolo di apertura su Libero. Anche La Verità titola su questo nella prima pagina di oggi: la Meloni sfida i traditori, è il titolo della Verità, altro strappo in maggioranza, Fratelli d'Italia vota con i Vannacciani, è tentata di riproporre in Senato dove lo scrutinio è palese, l'emendamento bocciato alla Camera per poi blindare il testo con la fiducia in terza lettura, tempi stretti, molti rischi a Palazzo Madama, i numeri sono più risicati e i nodi restano, sconcerto tra gli elettori per la smodata esultanza dei progressisti, il campo largo è a pezzi. Sì, questo è un argomento su cui si è concentrata molto la maggioranza nelle ultime ore, anche Arianna Meloni si è espressa in merito per l'esultanza dell'opposizione quando è stato bocciato l'emendamento sulle preferenze. Arianna Meloni ha scritto: ricordatevi questa immagine quando penserete alla sinistra. Questa è la scena vergognosa quando appunto condannando il gesto. E poi per concludere andiamo sul Foglio, dove il direttore Claudio Cerasa scrive nel suo editoriale: votare per liberarsi al paludellum, alleati che non si sopportano, opposizioni che si ribellano a ciò di cui hanno bisogno e governo che si rifiuta di prendere la strada per evitare la palude. Votare la legge elettorale è uno show, benvenuti al Festival Bar delle ipocrisie. Il dibattito sulla legge elettorale è uno degli argomenti classici su cui si può misurare con una certa precisione la distanza siderale che vi può essere tra l'interesse su un tema rivolto dalla classe politica e l'interesse che ha su quello stesso tema l'opinione pubblica. Sulla legge elettorale tradizionalmente gli addetti ai lavori si eccitano, mentre il resto degli elettori di solito si appisola. Insomma, Claudio Cerasa ci spiega come la legge elettorale non sia un appiglio per gli elettori e quindi non sia un gran problema se la destra si spacca su questo tema. Adesso sono le 9:27, abbiamo concluso questa carrellata di titoli appunto sulla legge elettorale, che è un tema caldo degli ultimi giorni, e come stacco verso altri temi ci concediamo un passaggio musicale.
1: Sì, è tornato Jack White, è uscito il suo nuovo disco Frozen Charlotte, questa è Dollar Bill.

0: Jack White, Dollar Bill, dal nuovo disco Frozen Charlotte, uscito il 10 luglio scorso, meno di una settimana fa, chiedo scusa, per Third Man Records. Abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, Jacopo, dove torniamo?
1: Torniamo sulla prima pagina del Corriere e parliamo di un avvenimento che in realtà fa riferimento al 28 aprile 2021, successo a Grinzane Cavour nel Cuneese, in una gioielleria, perché oggi le prime pagine dei giornali sono dedicate anche a questo. Sparo ai banditi, l'orefice in cella, questo il titolo del Corriere, e si parla di Mario Roggero, il gioielliere che appunto accusato e oggi condannato di aver per aver ucciso 2 rapinatori appunto il 28 aprile 2021. I rapinatori erano in fuga dalla sua gioielleria e lui gli sparò, e il fatto che loro fossero in fuga ha determinato la condanna, perché non si tratta più di legittima difesa nel momento in cui non c'è più un'aggressione. Ed è interessante vedere come la propaganda anche si muove attraverso i titoli dei giornali oggi. Ad esempio, l'abbiamo letto, questo il titolo del Corriere, e poi ci spostiamo ad esempio su Libero, che scrive: ingiustizia è fatta, Roggero 14 anni per essersi difeso. Appunto non è proprio così, però il Libero ci marcia sopra, come fanno anche La Verità, va in galera per aver difeso moglie e figlia, e anche il Giornale: ingiustizia è fatta, copiando anche Libero, il Giornale con lo stesso identico titolo, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori. Ah, tra l'altro il Giornale cita una cosa importante: Salvini ha detto cercheremo in ogni modo di far ottenere la grazia a Mario Roggero. Mario Roggero riceve una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi, la Cassazione ha messo il sigillo, non fu legittima difesa, fu illegittima vendetta, questo il Giornale. Adesso sono le 9.32 e 16 secondi e a quest'ora è il momento del GRL Popolare Network. Noi torniamo tra poco.
2: E ora pubblicità.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: La casa per anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno, le notizie delle 9.30. L'Iran ha minacciato di colpire le infrastrutture della regione nel caso in cui gli Stati Uniti prendessero di mira infrastrutture iraniane. Questa mattina l'esercito di Teheran ha attaccato con droni alcune installazioni militari statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Si tratta di una risposta agli Stati Uniti, che nella notte hanno lanciato l'ennesimo attacco contro Teheran colpendo centri di comando e di difesa. Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha spiegato che l'obiettivo degli attacchi anche questa volta è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi che transitano nello stretto di Hormuz. In nessuna circostanza e in nessun modo permetteremo agli Stati Uniti di interferire nello stretto di Hormuz, è stata la replica di Teheran.
8: Da ieri sera fino alle 9 del mattino oltre 200 droni sono stati lanciati dall'esercito ucraino in direzione della regione di Mosca. Lo ha riferito il sindaco della capitale. Le autorità russe hanno dichiarato che durante la notte sono stati intercettati e abbattuti su tutto il territorio russo 375 droni ucraini. Lo ha riferito il ministero della difesa russo. Mosca invece ha colpito Kiev con missili balistici, uccidendo 2 persone. La Russia ha affermato di aver bombardato sempre la notte scorsa anche la regione di Odessa, colpendo impianti dell'industria bellica coinvolti nella produzione e nello stoccaggio di droni e infrastrutture portuali.
7: In Algeria almeno 11 persone sono morte, 19 sono rimaste ferite in un incendio in un orfanotrofio della periferia della capitale Algeri. Le fiamme non sono ancora state spente e la protezione civile algerina sta lavorando per farlo il prima possibile. Non è ancora stata specificata l'età delle vittime.
8: Riprende in questi minuti nell'aula della Camera la discussione sulla legge elettorale. A breve inizieranno le dichiarazioni di voto, a cui seguirà probabilmente verso le 11 il voto finale. Sulle preferenze ieri è arrivato un secondo stop. Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento di Futuro Nazionale, ma il provvedimento non è passato grazie al voto contrario anche di Lega e Forza Italia. Per la seconda volta in due giorni il tema delle preferenze ha dunque reso evidenti le profonde divisioni tra gli alleati.
7: A Genova è iniziata alle 9 l'udienza che porterà al primo verdetto del processo per il crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 provocò 43 vittime. La Camera di Consiglio potrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine, il Collegio dei Giudici si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi d'accusa, tra cui omicidio colposo e crollo colposo.
8: Ieri sera una donna di 63 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa dall'ex marito. Il femminicidio è avvenuto in provincia di Rimini intorno alle 20:30. Mario Bonifazzi, l'ex compagno della vittima, l'avrebbe uccisa colpendola con un martello. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe poi chiamato il numero di emergenza confessando il fatto. Il 71enne è stato interrogato questa notte e poi trasferito in carcere.
7: La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha siglato una proposta normativa che punta a uniformare la definizione del reato di femminicidio nelle 32 entità federative del paese. Il provvedimento, che passerà al vaglio ora del Congresso, stabilisce una condanna unica dai 50 ai 70 anni di carcere e introduce 19 aggravanti, punendo anche il delitto tentato e disponendo la perdita della patria potestà. Nove e 35 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
10: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Venaria e Corso Regina Margherita in direzione Savona. Sempre sulla tangenziale si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruere ancora verso Savona, mentre per il recupero di un animale in carreggiata il traffico è rallentato fra La Loggia e Stupinigi in direzione Milano. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: BDI, ovvero il progetto laterale di Liam Gallagher degli Oasis, Beatles and Stones, il pezzo che abbiamo ascoltato tratto dall'album Different Gear Still Speeding, uscito per BDI Records il 28 febbraio del 2011. Sono le 9:41 minuti e 45 secondi. Bentornati dentro la nostra rassegna stampa Play, che apre di fatto la giornata, il palinsesto di RB Radio TV, della diretta da qui fino alle 19 con le varie trasmissioni del nostro palinsesto. Jacopo, da dove ripartiamo?
1: Ripartiamo da due prime pagine, quella di Stampa e quella di Repubblica, che già oggi iniziano a parlare del G8 di Genova. Genova 25 anni dopo, leggiamo sulla Stampa, il G8, il dissenso e la sospensione della democrazia di Massimo Righi. E poi su Repubblica Elena Giuliani, 25 anni dopo il G8, troppe bugie, per me Carlo vive. Questo insomma per avvicinarci verso l'anniversario di quello che è stato il G8 di Genova. Anche noi parteciperemo a questo anniversario.
0: Sì, sì, assolutamente sì, racconteremo questi 25 anni e stiamo preparando uno speciale Radio TV che andrà in onda lunedì 20 luglio a partire dalle 21, e che ha, come dire, una struttura molto diciamo variegata e molto mobile, se vogliamo dirla così, perché ci sono tutta una parte di conversazioni e interviste che abbiamo realizzato tra l'anno scorso e quest'anno, in realtà, perché recupereremo un'intervista con lo scrittore e formatore Daniele Aristarco, che aveva scritto e che ha scritto l'anno scorso, ho pubblicato un romanzo per ragazzi sul G8 di Genova. Manderemo in onda anche la conversazione che abbiamo realizzato insieme all'ultima edizione di Sere d'Estate con lo scrittore Stefano Valenti e intorno al suo ultimo libro che racconta quelle giornate, una riflessione più ampia sul lascito di questi 25 anni con il giornalista Lorenzo Guadagnucci, che torna ai nostri microfoni per raccontarci il suo ultimo saggio che racconta i 25 anni insomma dal G8 di Genova del 2001. Guadagnucci aveva scritto forse il primo libro dopo Genova, dopo insomma aver vissuto quella tragica esperienza della scuola Diaz. Il tutto ci porta però in realtà poi al contenuto finale, che è il concerto, il Ridi musicale, che ha chiuso di fatto Sere d'Estate quest'anno. Avevamo ragione noi, tratto dal libro di Domenico Mungo pubblicato da Eris Edizioni insieme alla chitarra di Nino Azzarà. Manderemo il concerto integrale che abbiamo registrato l'ultima sera, il 27 giugno a Rivalta di Torino. Insomma, questo la struttura e i contenuti di questo speciale, perché anche noi vogliamo come dire aggiungere un pezzo alla riflessione, al recupero di questo evento, della distanza insomma rispetto al 2001 e sul lascito di quel movimento oggi molto più che urgente, devo dire. E insomma abbiamo voluto titolare anche questo speciale Un altro mondo è ancora possibile, direi anche è assolutamente urgente. Questo succede lunedì nello speciale, ribadisco, a partire dalle 21 su RBE Radio TV, in TV sul canale 87 del digitale terrestre, in streaming sul nostro sito, ma anche sulle modulazioni di frequenza, sul DAB, tutte le frequenze disponibili come sempre sul nostro sito rbe.it. Jacopo.
1: Facciamo ancora un piccolo passaggio da pagina 9 di Repubblica, rimaniamo ancora un attimo sui quotidiani nazionali. Il Dipartimento di Stato fa proselitismo in Europa, milioni per i Filomaga, un bando del governo USA destinato a fondazioni e ONG sovraniste per combattere insieme la decadenza di Bruxelles. Si scrive Civilization Bonds, ossia legami di civiltà, ma va tradotta come l'ultima iniziativa dell'amministrazione Trump per ridisegnare l'Europa a propria immagine e somiglianza. Parliamo dei finanziamenti rivelati dal Financial Times, che il Dipartimento di Stato elargirà a gruppi della società civile, ONG, istituzioni culturali allineate con la visione sovranista di Washington per promuovere le sue idee del vecchio continente, dall'immigrazione alla censura, passando per le regole che imbrigliano le compagnie americane, in particolare nel digitale. E poi appunto l'articolo di Paolo Mastrolilli, corrispondente di Repubblica a New York, è molto lungo. lungo, però ne leggiamo ancora un pezzo. Una volta tornato al potere, Trump ha rilanciato la crociata, prima con il provocatorio discorso del suo vice Vance alla conferenza per la sicurezza di Monaco, forse quello che verrà considerato tra qualche anno il punto di rottura effettivo, ma che già possiamo considerare tale, dove aveva denunciato l'allontanamento dai valori comuni, e poi con la nuova strategia di sicurezza nazionale che definisce l'Europa un blocco in declino, avviato verso la cancellazione della propria civiltà, partendo dalla censura che prenderebbe di mira i conservatori per metterli a tacere. Allo scopo di aiutare l'Europa a evitare questo baratro, il Dipartimento di Stato intende finanziare gruppi e persone impegnate in progetti per promuovere la sovranità nazionale, le politiche restrittive sull'immigrazione, la libertà di parola per chi la pensa come l'amministrazione e la cancellazione delle regole digitali che penalizzano le compagnie americane. Pochi soldi, ma è un inizio. In tutto circa 5 milioni di dollari che andranno a due o tre fortunati selezionati attraverso bandi già attivi in scadenza il 12 agosto. Questo su Repubblica, articolo di Paolo Mastrolilli, ricordiamolo, che rivela anche, o meglio, non lo rivela Paolo Mastrolilli, lo rivela il Financial Times, però Paolo Mastrolilli lo riporta in italiano, per così dire, i finanziamenti dell'amministrazione Trump e dell'America in generale per continuare le proprie ingerenze anche ideologiche nei confronti dell'Europa. Adesso alle 9:47 partiamo con la nostra rassegna internazionale, partendo dal Guardian, che ci racconta di un rimpasto nel governo ucraino. Volodymyr Zelensky licenzia il ministro della difesa ucraino alla vigilia della visita di Starmer. Insomma, la visita di Starmer a noi interessa poco. Mikhailo Fedorov, ormai ex ministro della difesa, a lui viene attribuito il merito di aver trasformato il ministero, è stato estromesso in un rimpasto dopo 6 mesi di incarico. Volodymyr Zelensky ha destituito il popolare ministro della difesa ucraino, scrive il Guardian, nonostante le richieste di partner stranieri della società civile affinché fosse mantenuto al suo incarico nell'ambito di un ampio rimpasto di governo. Si dice ampio perché negli scorsi giorni noi non l'abbiamo raccontato, però la prima ministra Yulia Sviridenko si è dimessa, portando quindi a un effettivamente ampio reimpasto del governo. In un post su Telegram, Mikhailo Fedorov ha annunciato le sue dimissioni, affermando che è stato un grande onore servire il popolo ucraino. A lui è stato ampiamente riconosciuto il merito di aver trasformato il Ministero della Difesa e di aver ridotto la corruzione. C'è un reportage di Cecilia Sala, La guerra dei droni, che se vi può interessare trovate su Spotify, che racconta come Fedorov ha modificato, completamente trasformato il Ministero della Difesa. I suoi 6 mesi di carica hanno coinciso con un drastico miglioramento della posizione dell'Ucraina sul campo di battaglia, e questo sì che l'abbiamo raccontato, l'abbiamo sentito dalle prime pagine anche dei giornali. Kiev ha ripetutamente colpito raffinerie di petrolio russe con droni a lungo raggio, mettendo in imbarazzo anche Vladimir Putin e causando una carenza di carburante a livello nazionale. Sono diventati famosi i video delle code ai distributori di carburanti in Russia e anche dei meme di appunto persone in Russia che vanno in giro a cavallo perché sostengono sia più semplice. Nel suo messaggio di addio,
0: più economico.
1: Nel suo messaggio di addio, Fedorov, 35 anni, anche vale la pena ricordare la giovane età di questo ministro, ha elencato i risultati raggiunti, che sono molti, e tra questi figurano la disattivazione di Starlink per le truppe russe, l'acquisto di ulteriori droni e anche l'investimento in startup per produrli, che vengono utilizzati i droni per distruggere la logistica nemica e isolare la Crimea occupata. Ha affermato poi di aver migliorato radicalmente il sistema degli appalti, facendo risparmiare al bilancio statale miliardi di dollari. E se da un lato questi risultati sono da elogiare, potrebbero essere stati il motivo che ha causato la sua rimozione dall'incarico. La lotta alla corruzione di Fedorov lo ha portato ad assegnare appalti ad aziende che effettivamente meritavano l'assegnazione, lasciando a bocca asciutta i fornitori tradizionali di armi, che sono quelli che anche storicamente hanno più potere all'interno del governo. Questo per raccontare anche il governo ucraino e il retroscena al suo interno. Però c'è un'altra storia che vale la pena raccontare, che è quella che sicuramente avrete sentito circolare le hub informative negli ultimi giorni, del vertice terrorismo antifa che si svolgerà oggi negli Stati Uniti. Ce ne racconta Pagella Politica che cos'è la storia del vertice sul terrorismo rosso a cui partecipa l'Italia. Giovedì 16 luglio si terrà infatti a Washington un incontro convocato da Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, sul cosiddetto terrorismo rosso. Con questa espressione nel dibattito pubblico si indica il terrorismo riconducibile all'estrema sinistra, insomma lo sappiamo, praticato poi da gruppi che ricorrono alla violenza per finalità politiche. Il vertice voluto da Rubio coinvolgerà i rappresentanti di oltre 60 paesi, tra cui anche l'Italia. In un articolo del 9 luglio il Washington Post ha ricostruito più nel dettaglio il contenuto di questa iniziativa e, secondo i documenti visionati dal quotidiano, Rubio ha organizzato il vertice per discutere di quella che l'amministrazione Trump considera la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. L'incontro dovrebbe servire anche a rafforzare la cooperazione tra i paesi invitati nello scambio di informazioni di intelligence e nelle attività di polizia. A maggio il governo statunitense ha pubblicato una nuova strategia antirossismo degli Stati Uniti. Il documento individua tre principali categorie di gruppi terroristici: narcoterroristi, gang transnazionali, terroristi islamisti ed estremisti violenti di sinistra, inclusi gli anarchici e gli antifascisti. Questa è forse la cosa più importante, più rilevante. La strategia dice che le attività antiterrorismo statunitensi daranno priorità alla rapida identificazione e neutralizzazione di gruppi politici violenti di tipo secolare, descritti come portatori di un'ideologia anti-americana, radicalmente pro-transgender e anarchica. Questa impostazione si collega a una decisione presa alcuni mesi prima, a settembre 2025. Trump ha firmato un ordine esecutivo con cui ha definito Antifa un'organizzazione terroristica interna, quindi collegando insomma l'antifascismo al terrorismo. In ogni caso, sempre a settembre dell'anno scorso, Trump ha firmato un memorandum sul contrasto al terrorismo interno e alla violazione politica organizzata, accusando i movimenti antifascisti di giustificare aggressioni violente contro istituzioni democratiche, diritti costituzionali e libertà fondamentali. E a questo vertice che si terrà oggi parteciperà anche l'Italia, come abbiamo già detto. La partecipazione italiana al vertice è emersa dopo un cambio di linea nel giro di poche ore. Secondo fonti di stampa, l'11 luglio il governo era orientato a non partecipare, il giorno dopo invece si è deciso di inviare una rappresentanza politica, e quindi appunto una rappresentanza politica non di primo piano. L'incontro è stato definito da un funzionario del Dipartimento di Stato americano un incontro ministeriale, quindi avrebbe dovuto partecipare Tajani o quantomeno Piantedosi, essendo il Ministero dell'Interno, ma per l'Italia non sarà presente alcun ministro. Ma parteciperà anzi molto probabilmente Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell'Interno, che ha le deleghe anche su materie di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Questo alle 9:54, quando ci concediamo una pausa musicale, un passaggio musicale con Lou Reed, e poi torniamo sull'attualità e sulle notizie internazionali. A tra poco.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Questa è una di quelle canzoni per le quali, insomma, bisognerebbe usare l'espressione di Jacopo Bertolini. Che cosa vuoi dire a Lou Reed per questa Perfect Day dal disco splendido che è Transformer, pubblicato da RCA Victor nel 1972. Abbiamo ancora qualche minuto, andiamo ai mondiali, se non sbaglio.
1: Esatto, andiamo ai mondiali, perché l'Argentina dopo ieri sera è in finale per questa Coppa del Mondo insieme alla Spagna. Io qua non posso esprimermi, e dato che è arrivata così avanti non posso più evitare di parlarvi di un fenomeno che ultimamente ha preso piede online. Infatti, nonostante il tifo online fosse inizialmente contro l'Inghilterra all'inizio di questo mondiale a causa del suo passato coloniale, in occasione della partita di ieri caterve di meme recitavano "Dear England, we'll ignore the colonizing", ignoreremo il colonialismo, ma per favore batti l'Argentina. Quindi, cosa è successo? Come mai questo cambio di sponda? Lo spiega il sito di informazione Middle East Eye. Politicamente l'Argentina online è stata associata con Israele dopo che diversi esponenti del governo israeliano hanno detto di tifare l'Argentina perché, cito, era lo stato più sionista al mondiale. Ciò ha alimentato teorie del complotto, e in particolare dopo il controverso match con l'Egitto, online è subito iniziata a circolare l'ipotesi che la FIFA e gli arbitri favoriscano l'Argentina e in particolar modo Lionel Messi. Tra l'altro, al momento la FIFA sta investigando su possibili comportamenti razzisti da parte dei tifosi argentini. Però è molto divertente dare un attimo una scursa a quelli che sono i meme online a riguardo. Lo citavamo prima: "Dear England, we'll ignore the colonizing, just beat Argentina, yours sincerely, global support ahead of England versus Argentina, il supporto mondiale prima di Inghilterra-Argentina", e vediamo un Homer Simpson da solo e tutto intorno l'Inghilterra, e tra l'altro una bandiera della Scozia in fondo a campeggiare. E poi ancora, per la prima volta nella storia del calcio tutti sono in ginocchio per l'Inghilterra affinché batta l'Argentina, e vediamo una mappa del mondo piena di bandiere inglesi e poi c'è soltanto l'Argentina, appunto, che tifa per l'Argentina. Ma forse il più bello ce lo regala ovviamente Instagram Fifanic, con Gianni Infantino che abbraccia un Lionel Messi e poi appunto la nave, il transatlantico sullo sfondo, e poi ancora tutti questi montaggi con l'AI di Gianni Infantino e Messi che si abbracciano. Questo è
0: al,
1: diciamo,
0: tramonto sul mare.
1: Sì, questo è il più soft che ho trovato, ce ne sono anche altri.
0: E rimaniamo
1: molto
0: quasi.
1: Esatto. però comunque è interessante perché molti esperti, analizzando ad esempio la partita tra Egitto e Argentina di cui vi parlavo prima, la più eclatante per quanto riguarda le controversie, l'hanno giudicata effettivamente regolare. Quindi è interessante questo fenomeno per due motivi: come ormai l'associazione con Israele non sia più vantaggiosa a livello almeno di acclamazione popolare e di opinione pubblica, e due, come il tribunale dei social si schieri nettamente anche a fronte di pochissime prove. Insomma, un fenomeno che ormai abbiamo imparato a conoscere, ma è sempre interessante continuare a osservarlo anche attraverso i meme, che ormai sono forse il mezzo con cui veicoliamo più informazioni al mondo.
0: Moriremo di memismo forse. Chi lo sa, insomma, tutti
1: tutto
0: siamo
1: può
0: in grado
1: essere
0: di costruire un meme.
1: Tutto può essere. Questo alle 10:01:36.
0: Allora aggiungo soltanto e ricordo ancora che domani, a proposito di mondiali, torniamo a parlare di mondiali ad Ice Wide Cup con Danilo Baccarani. Ci colleghiamo alle 9:30 dopo il GR di Popolare. Insomma, alcune storie le metteremo insieme e racconteremo ormai, diciamo, un mondiale di calcio che non ci ha annoiato affatto, anche molto per le storie che sono dietro. Dicevo, alcune sono anche un po' inquietanti, sono un paio di morti che, insomma, sulle quali bisognerà fare luce. Non lo faremo noi racconteremo le storie, perché è quello che ci piace fare di più. Ma questo però succede domani mattina. Jacopo, noi siamo in coda per quanto riguarda la lettura dei giornali. Tra poco comincia Play Live, siamo però completamente noi ci vediamo domani alle 9:15. Siamo sì, completamente dentro questa estate rovente, caldissima, bollentissima, e allora da questo momento in poi gli ascolti musicali hanno l'elemento dell'estate quantomeno dentro il titolo.
1: Cioè, già abbiamo caldo e tu ci fai avere ancora più caldo.
0: Però, insomma, la musica ci aiuta anche un po' a refrigerare, forse, non sempre, a volte ci scalda ancora di più. A Toys Orchestra, ma anche Loving Spoonful, tra poco.
1: A domani.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

I secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno, dentro lo spazio, chiedo scusa, di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti, e vogliamo intanto, come dire, cominciare a preparare il terreno, se possibile, all'intervista che realizzeremo nell'ultima parte di Play Live con lo scrittore Giorgio Falco intorno al suo ultimo romanzo. Partiamo dal corsivo del giorno che oggi sul Corriere della Sera firma Vincenzo Trione. Se con l'arte si fa fatica a campare, un'emergenza italiana, scrive Trione, una recente inchiesta del collettivo Art Workers Italia fotografa la drammatica condizione in cui versano tanti lavoratori dell'arte. In molti casi sono professionisti con un alto livello di formazione, l'86% in possesso di un titolo di studio elevato, costretti a sopravvivere con contratti da precari e con retribuzioni non adeguate. Il 48,9% ha un reddito inferiore ai 10.000 euro annui, condannati a svolgere più impieghi contemporaneamente. Questa istantanea restituisce il ritratto di un paese disattento verso coloro che operano nel mondo della cultura, forse perché si tratta non di un gruppo di potere, espressione di interessi forti, ma di una minoranza silenziosa che non viene neanche citata nei programmi dei partiti. Invece, proprio queste figure sono decisive per difendere, per interrogare o per promuovere il nostro patrimonio tra i settori più rilevanti del sistema economico e turistico italiano. Uno spazio poroso e diffuso, fatto di pietre e di monumenti, attraversato da siti archeologici e da musei, leva di sviluppo e di coesione. Questo tesoro ci ricorda chi siamo stati e chi siamo ora ed evoca l'idea di una società che abita il passato per inventare il domani. Siamo dinanzi a uno tra i fondamenti dell'identità nazionale. Conoscerne le stratificazioni ci rende cittadini davvero consapevoli, alimenta senso di appartenenza, spirito di comunità e responsabilità democratica. Infine, ispira in ciascuno di noi una sorta di diritto alla bellezza. È una situazione dolorosa che attende risposte politiche concrete e immediate. Prevedere misure contrattuali tese a garantire un futuro certo e dignitoso per migliaia di lavoratori, i quali da decenni impegnati ad aggiornarsi continuamente ma sottopagati e vittime di un precariato permanente, investono competenza, tempo ed energia per aiutarci ad abitare con maggiore cura e rispetto il nostro paese, straordinario palinsesto dove, come aveva scritto Carlo Levi, ogni cosa rimane senza perdersi. Così Vincenzo Trione sul Corriere della Sera di oggi. Intanto sono le 10:14 minuti e 7 secondi, ci concediamo un altro passaggio musicale che declina il tema dell'estate. Questi sono i Weezer, Feels Like Summer.

Questi sono i Wizard Feels Like Summer dal disco Pacific Daydream, uscito nel 2017 per Crash Music ed Atlantic Records. Vi porto sulle pagine culturali del Corriere della Sera di oggi in edicola. Per ricordarsi dell'amore, lezioni e poesie, torna Torino Spiritualità dal 14 al 18 ottobre e c'è un'anticipazione dell'edizione di quest'anno. In un pezzo sul Corsera firma Ida Bozzi: l'amore come rovesciamento del memento mori, anzi come forza di vita e di relazione in un tempo piegato da tensioni e conflitti. Memento amoris, nessuno comincia da sé, sarà il tema del Festival Torino Spiritualità, la 22esima edizione che si svolgerà a Torino da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre. L'immagine del Festival 2026 di Sara Zollo, la rassegna curata da Armando Buonaiuto, progetto della Fondazione Circolo dei Lettori. Nella scorsa edizione aveva esplorato il tema del vuoto e la paura degli abissi dell'anima, ma si volge quest'anno a un elemento positivo, a una forza generatrice, unificatrice e non divisiva. Memento amoris, spiega il curatore Buonaiuto, non significa ricordati di amare, ma più radicalmente ricordati dell'amore, di ciò che viene prima di noi e ci tiene in piedi nonostante tutto. È un invito a riconoscere l'amore come trama costitutiva della realtà, memoria viva che ci include e ci chiede di essere suoi custodi e continuatori. In tono con il tema, l'inaugurazione del festival sarà affidata alla parola poetica in un doppio evento. Il 14 ottobre alla chiesa di San Filippo Neri la poetessa Mariangela Gualtieri aprirà la serata con il reading del suo componimento Ringraziare e Desidero, per poi riflettere sul tema del festival e sul senso della gratitudine in una conversazione con Fra Roberto Pasolini e con lo stesso Buonaiuto. Subito dopo inizierà un'esperienza collettiva di poesia. 500 partecipanti, suddivisi in 50 tavoli accompagnati da altrettanti facilitatori, potranno cimentarsi nella composizione di 50 nuove strofe, una per ogni tavolo, per proseguire la poesia di Gualtieri. Il senso di comunità e di legame espresso nell'evento con cui si apre il festival è anche un modo per celebrare il ventennale della Fondazione Circolo dei Lettori con le sue porte aperte, come ha ricordato il direttore Giuseppe Culicchia, che dice e aggiunge: Torino Spiritualità arriva alla sua 22esima edizione nell'anno in cui la fondazione compie 20 anni, potendo contare sul fatto di aver creato una vera comunità, persone che ogni volta sanno di poter trovare nel programma del festival motivi di coinvolgimento e di riflessione. Ha concluso: è un risultato straordinario che testimonia la grande qualità di una proposta culturale rivolta a un territorio che ha mostrato di nutrire un interesse sincero per una formula capace di rinnovarsi nel senso della continuità. Il festival, che nasce come luogo di approfondimento sui temi spirituali con cui si confronta il mondo contemporaneo, proporrà dialoghi, lezioni, spettacoli intorno all'aspetto relazionale, universale dell'amore, più che all'amore come sentimento privato, in sintonia con il sottotitolo del festival Nessuno comincia da sé. Tra gli ospiti già annunciati lo psicanalista Vittorio Lingiardi, il filosofo Emanuele Coccia, l'attrice Marina Massironi, la giornalista Concita De Gregorio, i due testimoni di un incontro tragico ma profondo, le sorelle di dolore, come si intitola il libro che hanno scritto insieme, edito da Ares, il coautore, il giornalista Samuel Lievan. Roselyne Hamel, la sorella di padre Hamel, ucciso in Francia nel 2016 durante un attentato jihadista, e Nassera Kermiche, madre di uno degli assassini ucciso durante lo scontro con le forze dell'ordine. Questi i temi e la densità dell'edizione numero 22 di Torino Spiritualità dal 14 al 18 ottobre a Torino. Intanto ci concediamo ancora un passaggio musicale. Ci sono i Pogues di Shane McGowan, questa è Summer in Siam.

0: Sempre molta malinconia dentro le canzoni, anche canzoni di questo genere, insomma più morbide dei Pogues. Questa era Summer in Siam dei Pogues all'interno di Hell's Ditch, disco uscito nel 1990 per Pog Mahone Records. Abbiamo ancora una manciata di minuti prima di fermarci nuovamente per il giornale radio di Popolare Net. Intanto vi riporto sulla terza pagina della Stampa per un paio di notizie brevi. Intanto gli editori Hachette Book Group, Cengage Learning e Elsevier, lo scrittore Scott Turow, hanno fatto causa a Google accusandolo di aver violato il copyright di opere protette per addestrare il suo modello di intelligenza artificiale Gemini. La causa, depositata in un tribunale federale, chiede un risarcimento per milioni di libri, qua si legge in realtà. Ancora poche notizie circolano in rete, insomma ed è faticoso anche trovarle, ovviamente compulsando la notizia proprio su Google. Le grandi case editrici citano in giudizio Google per l'uso illegale dei libri protetti per l'addestramento dell'intelligenza artificiale Gemini. Le case editrici sostengono che Google ha utilizzato i libri per scopi commerciali, sebbene questi fossero stati messi a disposizione per servizi limitati come Google Books. I querelanti sostengono che le azioni di Google danneggiano sia gli autori che l'intera industria editoriale, generando testi che possono competere con le opere originali. Il processo si unisce a una serie di contenziosi riguardanti l'uso di opere protette per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. I querelanti chiedono i risarcimenti e l'interdizione della continuazione di queste pratiche. Google, almeno al momento, non ha commentato le accuse. E poi ancora, i familiari delle vittime di Ustica per Boltanski, l'associazione, siamo ancora sulla terza pagina della Stampa di oggi, l'associazione, si diceva, dei familiari delle vittime di Ustica vuole organizzare per il 2027 un evento per i 20 anni dell'installazione di Christian Boltanski al Museo per la Memoria. Christian Boltanski, ha detto Bonfietti, presidente dell'associazione, è stato un grande artista ma soprattutto un grande amico della città di Bologna e della nostra associazione. Nel 1997 la sua prima mostra italiana fu proprio nella nostra città a Villa delle Rose. 10 anni dopo realizzò l'installazione attorno al relitto del 19 con l'inaugurazione del Museo per la Memoria di Ustica. Nel 2017 la suggestiva antologica al Mambo e in vari luoghi della città, al Museo di Bologna. L'anno prossimo, per i 20 anni del museo, si legge ancora, grazie anche alla collaborazione con il Centre Pompidou di Parigi e con la Fondazione Boltanski, Bonfietti auspica di realizzare l'omaggio. Speriamo, dice Bonfietti, che le istituzioni appoggino una iniziativa che riteniamo imprescindibile. E poi vi porto nella pagina degli spettacoli del Corriere della Sera di oggi, perché oggi 16 luglio, giovedì, esce il nuovo film di Christopher Nolan, Odissea. Ne scrive oggi sul Corriere della Sera il critico Paolo Mereghetti: un eroe in crisi e libere invenzioni. Applausi all'Odissea di Hollywood. Il poema omerico, secondo il regista Nolan, ritratto di un uomo schiacciato dal senso di colpa. Scrive Mereghetti sul Corriere della Sera di oggi. I cacciatori di polemiche andranno a nozze con l'Odissea, secondo Nolan. Altro che elmi creativi e pigmentazioni non regolamentari. Ma secondo quale regola? Tra l'altro, si chiede Mereghetti, quella che ha fatto della britannica Elizabeth Taylor una regina egiziana? A voler essere pignoli, le infrazioni, le invenzioni, le libertà sono innumerevoli, ma è da queste cose che si giudica il risultato di un film? Assolutamente no. Lasciamo i cacciatori di caviglie alle prese con le loro piccole fobie e diciamolo subito: la lettura che Christopher Nolan fa del poema omerico merita attenzione e rispetto, oltre che applausi. La storia la sanno anche i sassi. Finita la guerra di Troia, Odisseo, non Ulisse, che è di derivazione latina, anche se sono la stessa persona, interpretata da un coinvolgente e barbuto Matt Damon, prende la strada per il ritorno a casa, dove la moglie Penelope, interpretata da Anne Hathaway, cerca di tenere a bada i principi che vorrebbero sposarla, perché convinti che dopo 20 anni il marito sia morto. I principi, chiedo scusa. Ma quello che in Omero diventa il resoconto di una pena di vivere, copyright Nicola Gardini, quella appunto di Odisseo che misura su se stesso la stanchezza per una lotta che sembra non dover mai finire, Polifemo, poi i Lestrigoni, Circe, le Sirene, Scilla e Caridi, Poseidone e via enumerando, nella rilettura di Nolan diventa qualcosa di più tragico, quasi epocale, non è più pena ma quasi paura di vivere, quella che blocca l'eroe schiacciato dal ricordo e dalla responsabilità della violenza che ha innescato per conquistare Troia. Troppa brutalità, troppa distruzione, troppi morti, ed è per questo che nel film lo vediamo spesso fare i conti con il numero dei compagni scomparsi, costretto a scegliere se e chi sa sacrificare per permettere agli altri di proseguire il loro viaggio. Le vite che ha fatto perdere sono un ricordo che non lo lascerà mai. Nell'economia della narrazione di Nolan, la distruzione di Troia arriva alla fine, quando ancora nell'isola di Calipso Odisseo ritrova la memoria e ricorda quello che ha fatto. Il vero colpo di genio, una Circe per niente seducente ma rabbiosa e vendicativa, che sfrutta l'innata animalità umana per ridurre gli uomini a bestie. Ho voluto darvi soltanto qualche stralcio qua e là in realtà del pezzo, che nella sua integrità potete leggere sull'edizione in edicola di oggi del Corriere della Sera, la firma Paolo Mereghetti sull'Odissea di Christopher Nolan, da oggi nelle sale cinematografiche. Un eroe in crisi e libere invenzioni, applausi all'Odissea di Hollywood. Questo è il titolo ampio del pezzo di Paolo Mereghetti, ribadisco, oggi sul Corriere della Sera. Intanto però sono le 10:32:44, ci fermiamo per il giornale radio di Popolare Network e per l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Dice 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E apriamo con una notizia da poco arrivata in redazione: un operaio è morto schiacciato da un rullo nel Trevigiano questa mattina. Era impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Giavera del Montello. Anche un collega è rimasto ferito, le indagini sono in corso.
4: Nel carcere di Lucca un detenuto di 23 anni è stato trovato morto ieri sera. Si sarebbe tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo nella sua cella. Inutili i soccorsi. Il giovane, originario del Bangladesh, era recluso da una decina di giorni dopo essere stato arrestato per furto. Il carcere di Lucca, come evidenziato nei giorni scorsi da Antigone e anche dalla giunta dell'ANM Toscana, è tra i più sovraffollati, oltre il 200%.
3: È terminata attorno alle 10 l'ultima udienza del processo per il crollo del Ponte Morandi. I giudici sono ora ritirati in camera di consiglio. La sentenza verrà letta alle 14. Sarà il primo verdetto per la tragedia che il 14 agosto 2018 provocò 43 vittime. I giudici si pronunceranno sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi d'accusa, tra cui omicidio colposo e crollo colposo.
4: La legge elettorale, nonostante le profonde divisioni emerse tra gli alleati, il governo va avanti. È atteso verso le 11:30 il voto finale e sono in corso ora le dichiarazioni di voto. Sulle preferenze, ieri la maggioranza si è spaccata per la seconda volta in due giorni. Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento di Futuro Nazionale che provava a introdurle, ma il provvedimento non è passato grazie al voto contrario anche di Lega e Forza Italia.
3: L'Iran ha minacciato di colpire le infrastrutture della regione nel caso in cui gli Stati Uniti prendessero di mira infrastrutture iraniane. In nessuna circostanza, in nessun modo permetteremo all'America di interferire nello stretto di Hormuz, ha ribadito Teheran, che questa mattina ha attaccato con droni alcune installazioni militari statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Si tratta di una risposta agli USA che questa notte hanno lanciato l'ennesimo attacco contro l'Iran, colpendo centri di comando e di difesa.
4: Più di 500 persone sono ritenute disperse dopo un probabile naufragio di due imbarcazioni al largo del Myanmar. A lanciare l'allarme sono l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Le due barche sarebbero partite a fine giugno. Secondo l'ONU, una delle due imbarcazioni con 250 persone migranti a bordo ha perso i contatti poco dopo la partenza, mentre la seconda sarebbe affondata l'8 luglio. A bordo c'erano 280 persone. Se il numero delle vittime sarà confermato, il numero totale di persone morte nel 2026 nelle traversate nel mare delle Andamane e nel Golfo del Bengala salirebbe a quasi 800.
3: Le 10:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A7 Milano-Genova fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per il recupero di animali sulla carreggiata fra La Loggia e Stupinigi in direzione Milano e fra Drosso e Debuscè in direzione Piacenza. Infine la A6 Torino-Savona per lavori, sono presenti code fra Marene e Fossano in direzione Savona. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Stuck in the Middle with You, Steelers Wheels, dopo tutta una serie di brani in cui abbiamo declinato il tema dell'estate, adesso un classico e insomma in coda anche alla trasmissione. Se avremo tempo ascolteremo ancora qualche altro brano musicale che declina il tema estate, ma adesso alle 10:41 minuti e 5 secondi, intanto bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live. In questo ultimo chilometro per oggi vogliamo tornare a parlare di libri, di letteratura e però non voglio più far aspettare il nostro ospite stamattina. Sono davvero molto felice di dare il benvenuto su RB ad Almeno Due Pagine al Giorno a Giorgio Falco, in collegamento con noi. Giorgio, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito.
0: È davvero un privilegio per me invece, sono io che ti ringrazio, perché dobbiamo parlare di questo tuo nuovo libro Di Ora in Ora, ecco qui la copertina per chi ci segue sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito su rbe.it da ovunque, un libro pubblicato da Einaudi. Come Giorgio, come ti dicevo poco fa anche fuori onda, un libro che mi ha messo particolarmente in difficoltà come lettore, sono felice però di dire questo, perché diciamo è sempre più raro, come dire, incrociare libri di questo genere rispetto invece all'autofiction imperante, che in realtà mette al centro solo ed esclusivamente, come dire, l'autore e le sue questioni personali. Invece qui dobbiamo allargare di molto l'orizzonte, perché dobbiamo incrociare il tema della scrittura con il tema dell'arte, e sul tema dell'arte tra poco vorrei anche un po' condividere con te un paio di questioni che hanno attraversato la nostra rassegna stampa in realtà tra ieri e oggi. Però intanto a beneficio dei nostri ascoltatori e spettatori vogliamo come dire parlare dell'innesco, diciamo, di questo tuo libro, che sta sul margine, sta sul bordo, che racconta e ti chiedo scusa per la banalizzazione, probabilmente oggi banalizzerò spesso, ma forse perché mi manca il vocabolario, non lo so, questo magari me lo puoi dire anche tu, perché parliamo di bordi, di periferia, di minuzie, di attenzione per il particolare, di sguardo soprattutto rispetto sì. al mondo. Possiamo partire da qui, Giorgio?
1: Sì, proprio così. Di Ora in Ora è un libro, un romanzo sul modo in cui guardiamo il mondo, il paesaggio, noi stessi, il modo in cui noi attraversiamo i luoghi. Teniamo presente che quasi sempre nei luoghi è inserito in modo più o meno gentile, diciamo così, il volto del potere, di ogni potere. Quindi noi dobbiamo attraversare questi luoghi, ammesso che ancora abbiamo davvero la volontà, il desiderio di guardare questi luoghi, guardare il modo in cui noi viviamo dentro il paesaggio. E uso all'interno del libro un materiale autobiografico, ecco, non è autofiction, ma è materiale autobiografico, tant'è che il libro inizia, se vogliamo, anche con una sorta di utilizzo di uno dei miei primi ricordi, cioè il gioco dell'albero della cuccagna, che potrebbe essere visto di primo acchito anche come una sorta di ritorno a un materiale quasi passatista, invece così non è, perché lì dentro proprio c'è proprio il tempo, a proposito, questo affannarsi, arrampicarsi su un palo di legno riconvertito quindi da ex palo della luce a albero della cuccagna, già sto parlando dei primissimi anni 70, quindi insaponato, pieno di cera, proprio per evitare che questi giovani uomini riuscissero ad arrampicarsi e agguantare il premio. Il premio che cos'era? Era un animale morto, quindi in un certo senso la morte, un fagiano morto, una gallina morta che doveva essere afferrato, no? E dentro questo movimento, andare su e giù, dentro questo affanno c'era già il tempo, tant'è che il libro inizia con il tentativo proseguiva da secoli, che è qualcosa che da un lato ci dà la libertà, dall'altro invece ci fa capire come c'è anche una sorta di prigionia in questa stessa libertà di cui a volte non sappiamo bene cosa farcene.
0: Ecco Giorgio, tu parli di...
1: E quindi...
0: Prego. Sì. No, prego.
1: Sì, no, e quindi ecco, a proposito del tempo, come giustamente dicevi Francesco, dentro questi bordi, dentro queste minuzie, dentro questo paesaggio in trasformazione, quando il paesaggio in trasformazione si lascia dietro di sé dei detriti, dei frammenti, e quindi delle quelle che io definisco minuzie, no? Queste minuzie, questa ossessione per il particolare, per il dettaglio, rivela al tempo stesso appunto lo scorrere del tempo e quindi il tempo, perché dentro minuzia, che è qualcosa di, come dire, quasi inutile, no? Che noi riusciamo a concepire al plurale, è una parola che tra l'altro con gli anni credo che scomparirà, ecco, la minuzia, e noi riusciamo a concepirla appunto al plurale, no? Tant'è che uno degli ammonimenti, no, che ci facevano in un'altra epoca era non perderti in minuzie, esatto. Quindi non perderti all'interno di cose inutili, ma al tempo stesso dentro minuzia c'è anche minutus, quindi sia la cosa piccola e al tempo stesso il tempo. E quindi non perderti dentro il tempo, ma è impossibile non perdersi dentro il tempo. E questo libro fa i conti appunto con come possiamo rappresentare il tempo, come agisce su di noi, sui nostri corpi il tempo.
0: Ecco Giorgio, come lo possiamo rappresentare anche attraverso uno sguardo che utilizza anche uno strumento, perché per esempio c'è una fase, diciamo, dentro anche la tua, sì, la tua storia che tu racconti dentro questo libro, che attraversa, che incrocia la fotografia, no? E questo, insomma, possiamo, sì, anche dire, la mania di cercare le minuzie lungo stradine sterrate, trasformare gli avanzi in tesori personali, evitare di schiacciare le formiche, quante cose non vedevo a causa dell'abitudine di guardare a terra, ti sto citando, perché a un certo punto alzi un po' lo sguardo, prendi in mano anche una macchina fotografica o più macchine fotografiche e per un certo periodo di tempo tu provi in qualche modo anche a, come dire, a cristallizzare il tempo e a fermarlo dentro uno sguardo fotografico. È troppo semplicistica questa lettura?
1: Sì. No, cioè, ho cercato di fare così, tant'è che si aveva anche un peso, se vogliamo, no, del tempo, perché questi tentativi fotografici dei primi anni 90 innanzitutto erano una pratica di tentativi, una pratica di ricerca, di interrogazione del mondo, no? di creazione, ecco, allenamento, creazione, mantenimento, se vogliamo, di quello sguardo che fin dall'infanzia avevo cercato di coltivare. Quindi uscire lungo i bordi, soprattutto nell'area sud-ovest di Milano, in direzione anche del fiume Ticino, che non lo cito mai, ma si capisce, certo, che è il Ticino, con questo cavalletto, la macchina fotografica analogica, di un'epoca, se vogliamo, in l'esposimetro, ecco, per misurare la luce, tutto quasi oggi quasi modernariato, no? Però rappresentavano bene quest'epoca di passaggio tra un secolo e l'altro, in attesa proprio del passaggio decisivo dall'analogico al digitale che ha prodotto anche il presente in cui viviamo. E quindi questi bordi, questa ossessione per la minuzia, questa educazione quotidiana proprio di ora in ora, no? Allenarsi a guardare e a misurare la variazione della luce con l'esposimetro, lo definisco come vivevo l'apprendistato, no? Per diventare qualcosa di ignoto, che poi è quello che capita in fondo a tutti, che uno sia un artista o che si faccia qualsiasi altro lavoro, è sempre questo, siamo sempre lì, cercare di vivere, di capire il motivo per cui siamo qui, insomma. L'apprendistato però è sempre, se vogliamo, in una condizione sorgiva, perché l'apprendista è colui che è ragazzo e che però può restare, se vogliamo, in quella condizione di purezza cognitiva anche volendo per tutta la vita, no? In fondo è bello quando anche con il passare dei decenni qualcosa sia dell'infanzia che del nostro apprendere, quindi di un apprendistato di cui non sappiamo bene le motivazioni, però ecco, qualcosa resiste, e quando qualcosa resiste credo che sia un bene.
0: Ecco, e quando, a proposito di condizioni di apprendistato, lo dicevi anche in qualche altra intervista, anche nella tua scrittura, diciamo, dici di essere ancora in questa fase in cui tendi ancora ad apprendere, insomma, da quello che succede nel mondo. Però a proposito di fotografia, a un certo punto, a proposito di bordi, non so se anche questa collisione può servire a questa conversazione stamattina, a un certo punto forse ti sei anche un po' stufato, diciamo, di piazzare quel cavalletto, perché ti interessa e ti ha sempre interessato in realtà anche quello che succede un po' fuori dall'inquadratura, no? Fuori dai bordi, perché la vita succede molto spesso, sì, e sempre anche fuori dalle inquadrature, no? E quindi c'è questo scatto ulteriore in cui ti appassioni in realtà anche a un artista, Teching Xie, e alle sue performance, per provare a creare un nuovo passaggio dentro la tua vita, che poi ti porta in realtà alla scrittura, no?
1: Sì, io ho avuto la fortuna di capire, diciamocelo, ecco, che non avevo forse né un'intensità, un'intenzione, ecco, di seguire, insomma, lo sguardo fotografico, e quindi a un certo punto ho preferito, anche perché non avevo trovato, anche se può sembrare un paradosso legato al visivo, non avevo trovato una mia voce, ecco, un mio stile, diciamo. Certo. Non volevo essere un epigono, e quindi ho preferito smettere piuttosto che essere un epigono magari di questi americani che si chiamavano i New Topographics, che usavano uno stile ibrido appunto tra il documentario, lo stile documentario, il minimalismo, l'arte concettuale e anche la fotografia, quella più banale da agenzia immobiliare. Certo. Ecco. A me piacevano molto, ammiravo i loro lavori, ma io non sono riuscito ad avere una mia voce, un mio stile, cosa che credo viceversa di aver fatto piano piano con la scrittura. E tuttavia, ecco, sempre con la vertigine di un dubbio, cioè quello deve essere sempre salvifico. La vertigine di un dubbio, quando prima dicevi giustamente che ci si sente sempre, no, in una condizione di apprendistato, anche quando uno scrive, perché la realtà poi a volte da fuori giungono, magari può essere, non so, una sgommata, un urlo dalla strada o un cane che abbaia in un determinato modo. Ecco, la realtà irrompe in qualche modo nella vita quotidiana, anche mentre si scrive, e quindi in un certo senso bisogna sempre tenerne conto di questa. Anche se noi abbiamo una pagina, diciamo così, tutto ciò che sta fuori dall'inquadratura, quindi dalla pagina, può però irrompere all'interno dell'opera. Quindi bisogna essere sempre vispi e ben disposti ad accogliere ciò che potrebbe cambiare il senso stesso dell'opera.
0: E come tu scrivi nel tuo libro, la verità esiste sempre, perfino quando mentiamo, nel senso che c'è sempre, come dire, qualcosa che succede, e dovremmo guardare, diciamo, fortemente anche negli occhi e provare anche a descrivere. Tra l'altro, tu racconti anche un paesaggio, che è quello anche del luogo da cui arrivi, insomma, anche dalla Lombardia, in maniera anche qui molto chirurgica dal mio punto di vista, e anche implacabile. Tu a un certo punto racconti di quanto si capisce del nord di oggi guardando il nord dei primi anni 90, no? Quelle periferie fatte di capannoni, insomma, quella desolazione, se vogliamo, no? E da questo punto di vista tu anche fai una sorta anche di esaltazione della forma del diario, che è una forma che in realtà mette insieme, infila, come dire, resoconti di quello del nostro sguardo, lì assolutamente senza menzogna, mi verrebbe da aggiungere, no?

0: anche se chiaramente dovuto fare una selezione poi per il libro, per ciò che concerne il romanzo, ho estrapolato nella seconda parte del romanzo. In questo modo poi sono riuscito ad amalgamare fluida, che è quello che mi interessa. È un'opera, però già per fare una della fotografia, non che dire Koski, lui parlava sempre di autore specchio o autore finestra, uno che magari è concentrato soprattutto su di sé e il mondo resta fuori, e uno che invece si mette alla finestra a guardare il mondo. Ecco, io non sono mai riuscito come scrittore a capire quale delle due condizioni privilegiare, perché mi sento di appartenere ad entrambe. Se guardo me stesso, guardo sempre anche fuori dalla finestra per riconoscere fuori dalla finestra qualcosa di me, perché come dicevo, nel paesaggio c'è il tempo che io ho attraversato e vissuto.
1: Ecco Giorgio, tu citi dentro il tuo libro appunto le performance anche di Ching Sie, performance che durano un anno, ma qui dobbiamo parlare
0: Sì.
1: anche di che cosa è insomma in realtà e di che percezione abbiamo anche della forma artistica oggi e di quanto permetta anche a chi fa arte anche di stare al mondo, perché come dicevo poco fa, oggi per esempio ho condiviso con i nostri ascoltatori e spettatori un editoriale di Vincenzo Trione che ha un assunto di questo genere. Se con l'arte si fa fatica a campare, nonostante, insomma, prenda e sia immersiva molto spesso per le persone che la fanno. Così come ieri citavamo di una mostra al Vitra Design Museum in Germania, di Ella Jongerius, che tende a recuperare in una fase di arte urlata e soltanto esibita, riproporre la dimensione dell'ascolto come forma di protesta. Non so se sono due elementi che possono ancora stare insieme in questo tempo di fruizione, fin troppo veloce anche dell'arte.
0: Sì, più che altro è questo, ecco, sia la fruizione a volte anche, però io vedo anche tante furbizie, scamotage, progettini, diciamolo così. Se pensiamo invece a Te Ching Jie, l'artista taiwanese, naturalizzato americano, che si prendeva un anno di tempo, che in fondo ha fatto poche performance nella sua vita, però tutte della durata di un anno, come ad esempio restare chiuso per un anno nella cella allestita all'interno del suo studio, senza poter leggere, scrivere, ascoltare musica, oppure timbrare ogni ora per un anno il cartellino nel marcatempo inserito all'interno del proprio studio, oppure vivere per un anno all'aperto senza entrare in alcun luogo chiuso. Ecco, qua c'è una questione del tempo della performance, del tempo dell'arte, ma anche della necessità di ascolto, di prendersi il tempo per guardare, di non consumare. Certo, sono cose avvenute negli anni 70, fine anni 70, negli anni 80, e quindi adesso è un'altra epoca. Però noi dobbiamo mantenere uno sguardo, ecco, allenarci a questo sguardo, sia quando scriviamo, quando facciamo un'opera, che anche quando leggiamo o andiamo in un museo, in una galleria d'arte. Ecco, deve esserci sempre una sedimentazione del tempo in quello. Per me questo è il discrimine tra ciò che ha anche un valore che mi sta parlando, sia come fruitore, ma soprattutto come essere umano, come essere vivente, e ciò che invece è mercato, è flusso, e poi andiamo avanti in attesa del prossimo, così, del prossimo escamotage per chiacchierare, per fare altro. Invece, se noi pensiamo che a distanza di decenni, ancora oggi, Te Ching Jie, che comunque ha fatto fatica come chiunque altro, anche in quel periodo, facendo il cameriere, spazzando, ma con questo non voglio, infatti lo scrivo, non ho alcuna, diciamo, epica,
1: Certo.
0: alcuna cosa referenziale sull'essere cameriere, essere artista. Anzi, molto spesso, se sei cameriere e anche artista, molto spesso il lavorare rischia di uccidere la tua arte, però al tempo stesso in qualche modo devi campare. E quindi al tempo stesso, ecco, oscillare tra queste due condizioni, prendersi il tempo e anche ciò che può sembrare un errore, uno sbaglio, una incongruenza, come ad esempio i miei tentativi fotografici degli anni 90, in fondo mi hanno educato alla scrittura. Senza quei tentativi, chiamiamoli secondo le performance, la vita performativa quotidiana contemporanea, sono fallimentari, però senza di essi, senza averli attraversati, sarei di sicuro uno scrittore diverso, ma questo non è neanche importante, sarei un uomo diverso. Ecco. Cosa che, insomma, poi dipende se sia una cosa positiva o negativa per la mia esistenza, però intanto, ecco, così è andata.
1: E allora, vi suggerisco tra l'altro tra i tanti pregi di questo libro anche tutte le storie legate, perché abbiamo comunque bisogno di storie, e il racconto dei tuoi incontri nella tua fase di disinfestatore con le persone che avevano bisogno e richiedevano gli interventi dell'azienda per la quale lavoravi, sono davvero molto affascinanti e molto belle da leggere, sono letteratura pura dal punto di vista di chi in realtà, di me che sono un lettore. Prima di tutto, Giorgio Falco ha scritto Di ora in ora, l'ha pubblicato Einaudi. Giorgio, siamo davvero in coda a questa conversazione. Grazie per il tempo che ci hai dedicato, spero sia stato un buon tempo anche per te. Speriamo di incontrarci presto, insomma, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a voi e a presto.
1: Buona giornata, noi intanto ci rivediamo domani. Ciao a tutti.
2: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
3: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca: una donna di 52 anni, residente a Nichelino, ha perso la vita durante un'escursione in solitaria nelle valli di Lanzo. Il ritrovamento del corpo, dopo lunghe ricerche, è avvenuto ieri ai piedi di alcuni balzi rocciosi sotto il Bec Ceresin, nel territorio di Gros Cavallo. Secondo le prime ricostruzioni, invece di ripercorrere il tracciato verso il punto di partenza, la donna avrebbe imboccato la direzione opposta, finendo in una zona particolarmente impervia e caratterizzata da pietraie e salti di roccia. È proprio in quell'area che sarebbe scivolata, precipitando per diverse decine di metri. L'allarme era stato lanciato nella serata di martedì, quando la 52enne non aveva fatto ritorno al bed and breakfast dove alloggiava. Nella giornata di oggi, giovedì 16 luglio, sarà pronunciata la sentenza di primo grado del processo per il crollo del ponte Morandi, a conclusione di un percorso di 8 anni e 284 udienze. La procura ha chiesto in totale circa 400 anni di carcere per 57 indagati. La pena più alta richiesta è di 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di ASPI, per i sostituti procuratori Walter Cotugno e Marco Airoldi. Responsabili di quel disastro sono i vertici e tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade Spea del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire maggiori dividendi ai soci. La mattinata si è aperta oggi con l'intervento conclusivo dell'ultimo avvocato difensore rimasto. Subito dopo, i giudici si sono ritirati in camera di consiglio per deliberare il verdetto, che è atteso per le 14. Restiamo in ambito giudiziario. I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato e i supremi giudici hanno fatto passare in giudicato quanto deciso nel dicembre dello scorso anno dalla Corte d'Appello di Torino. Sia nel processo di primo grado ad Asti che in appello, i giudici avevano respinto la legittima difesa invocata dall'imputato in forma putativa. L'azione aggressiva da parte dei rapinatori era totalmente conclusa, avevano scritto i giudici d'appello nelle motivazioni della sentenza. Anche la Croce Rossa, con un massiccio dispiegamento di forze per offrire assistenza sanitaria, supporto logistico e aiuto concreto a residenti e squadre di soccorritori, si sta mobilitando per l'emergenza incendi che sta interessando ormai da diversi giorni numerosi fronti in Piemonte. Una delle situazioni più complesse rimane quella del Verbano Cusiossola, in particolare nel territorio di Premosello Chiovenda, dove i roghi hanno lambito le frazioni di Colloro e Cuzzago, intaccando anche una porzione del Parco Nazionale della Val Grande. Evacuato precauzionalmente l'abitato di Colloro, i volontari hanno provveduto al trasferimento di 10 persone fragili in una struttura residenziale sicura. La Croce Rossa ha istituito un servizio navetta protetto, scortato dai vigili del fuoco, che ha permesso ai residenti di rientrare temporaneamente nelle abitazioni per recuperare beni di prima necessità. L'emergenza si è poi estesa nelle ultime ore anche all'Alta Val di Susa, dove da ieri il personale della Croce Rossa è mobilitato a Ulx per un vasto incendio che sta consumando la pineta sovrastante le frazioni di Bullard, Royer e Villard. La sala operativa di Bardonecchia ha prontamente dislocato sul posto un'ambulanza con 3 operatori specializzati per assistere le squadre antincendio impegnate sul fronte del fuoco. Dalle 10 alle 17 di oggi in tutto il Piemonte i fattorini del cibo scioperano per protestare contro le condizioni di lavoro durante le ondate di calore. La mobilitazione è stata proclamata da Nidil CGL Piemonte e punta il dito contro il mancato rispetto dell'ordinanza regionale che vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde, dalle 12.30 alle 16, e chiede tutele economiche per chi è costretto a fermarsi. Solo a Torino sono circa 3.000 i rider, secondo le stime sindacali. Nella giornata di ieri al Viminale è stato firmato un accordo tra Regione Piemonte e Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'obiettivo è di migliorare l'efficienza nel recupero, valorizzazione e riutilizzo dei beni, che vede il Piemonte disporre di 1.466 beni immobili censiti al 31 dicembre 2025, di cui 918 ancora da assegnare. L'intesa permette la costruzione di una governance stabile tra regione, agenzia ed enti locali per superare gli ostacoli procedurali, velocizzare i processi di destinazione e sostenere concretamente i comuni nella valorizzazione. Attraverso la condivisione di informazioni e il coordinamento operativo sarà possibile individuare più rapidamente soluzioni efficaci per il recupero e il riutilizzo dei beni. Prosegue il fitto programma della Festa del Piemonte, la ricorrenza istituita dalla Regione Piemonte nel 2022 e celebrata il 19 luglio, anniversario della storica Battaglia della Sietta del 1747, uno degli eventi più significativi della storia piemontese. La serie di appuntamenti culmineranno domenica 19 luglio, giorno della ricorrenza, sul Colle della Sietta, con la commemorazione dei caduti e la rievocazione storica della battaglia, dalle 11.45. Nel pomeriggio si terrà poi la conferenza La Battaglia della Sietta, la campagna militare alpina del 1747. Tra gli appuntamenti in avvicinamento alle celebrazioni, invece, ricordiamo quello di questa sera, giovedì 16 luglio, la conferenza Palazzo Lascaris, Maria Giovanna Battista di Savoia, la seconda Madama Reale, Identità e Progetti, tenuta da Elena Gianasso del Politecnico di Torino. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte nel pomeriggio nubi in addensamento sulle valli alpine, dal tardo pomeriggio fino ai fondovalle e le pianure, locali rovesci o temporali sulle valli alpine piemontesi e della Val d'Aosta orientale, tra tardo pomeriggio e sera fino sulle pianure, isolati sul Cuneese, più estesi a nord del Po. In Liguria da metà pomeriggio da ovest disturbo in quota con temporali nell'imperiese, gradualmente in coinvolgimento di Savonese e Genovese, maggiormente interessati i settori interni. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBF.
5: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Con Etisket Tasket, un classico della musica, musica interpretata da artiste e artisti meravigliose, artiste che ritroveremo in questa parte iniziale della trasmissione, ma anche nella parte finale di questa puntata di oggi, di giovedì 16 luglio 2026, alle 11:17 minuti e 16 secondi. Vi do il benvenuto e la benvenuta a Café Bleu, il bistrò radiofonico e televisivo di RBE. Sono Claudio Petronella ed è un piacere accompagnarvi nella seconda parte della vostra mattinata tra musica, parole, incontri, idee per il vostro tempo libero, per pensare a qualcosa di bello mentre siete occupate e occupati nelle vostre attività giornaliere. 328-8757-845, il nostro numero di SMS WhatsApp, Café Bleu, RBE Radio TV, Claudio Petronella sui social, Facebook, Instagram in particolare. C'è tanta musica qui a Café Bleu, prossima canzone, Tropical, Mister Paolo Conte.

erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù, confidenziale, fregatore totale, illusional come il Gervital. Altre stagioni, altra storia virtuale, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical.

via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

Paolo Conte Tropical alle 11:20 minuti e 24 secondi. Torniamo in onda su RBA Radio, RBA TV, dopo l'avvocato, cantautore, pittore Paolo Conte, che abbiamo avuto modo di conoscere attraverso l'arte pittorica. È un pittore davvero maiuscolo, il signor Paolo Conte, non solo musicista eccellente per se stesso e per autori come Adriano Celentano, giusto per citarne uno. Ebbene, abbiamo parlato ieri proprio di Paolo Conte intorno al lavoro di un cantautore di Carmagnola, Alessio Cappè, che abbiamo ospitato proprio ieri qui su RBE. E staremo tra le colline di Paolo Conte, evocate da molte canzoni di questo incredibile artista, perché tra poco vi proporrò un approfondimento intorno a un festival in corso sulle colline dell'Astigiano, in particolare intorno ad Albugnano e dintorni. Mi riferisco al Qua di La Festival, di cui abbiamo parlato già tempo fa, di cui vi proporrò un estratto per scoprire l'anima e il cuore di questa iniziativa che terminerà il prossimo 19 di luglio. Parleremo con Carlo Alemano della Fondazione Amleto Bertoni, del Festival Occitamo, che si appresta a vivere i suoi appuntamenti clou con i spettacoli al quartiere di Saluzzo, in programma il 22 e il 23 di luglio, con Patagarri e con Federico Buffa. Tra poco ne parleremo, e parleremo anche con Ana Carla Masa, una musicista cubana che per la prima volta incontriamo su RBE per scoprire il suo lavoro, il suo album, per anticipare quelli che sarà il suo contenuto e come si proporrà dal vivo, ad esempio il prossimo 29 di luglio a Sanremo, dopo aver suonato al Blue Note di Milano e molti altri contesti. Insomma, avremo piacere di scoprire in Liguria, dove potete ascoltare RBE, anche a Sanremo. Spazio alla musica, Alessio Cappello, avvocato.

0: È iniziato lo scorso 9 di luglio e fino al 26 di luglio avrà luogo sulle colline astigiane il Quadilla Festival. Che cos'è? Ecco l'estratto dell'intervista audio-video con il curatore Marco Gobetti.
1: Del Quadilla Festival di quest'anno, che si intitola Percorsi di Senso e che punta a sviluppare esperienze multiformi, come è nella tradizione del festival, quindi attraverso spettacoli, camminate, concerti, incontri, scambi di sapere, drammaturgia pubblica, assaggi in tutti i sensi, sviluppare il tema dei quattro sensi meno considerati, oltre a quello più considerato, che non possiamo assolutamente evitare, che è quello della vista, ma siamo in un mondo in cui gli altri quattro sensi sono relegati a un ruolo sempre più marginale. E quindi riscoprirli può anche darci la possibilità di vivere con maggiore felicità, di scoprire delle possibilità dimenticate e anche di acquisire maggiore consapevolezza su ciò che ci circonda.
0: Vorrei che ci argomentassi l'importanza di questo tema insieme alla sua diffusione del tema, perché andate oltre i confini, perché coinvolgete dei comuni che sono a cavallo tra la provincia di Torino e quella di Asti, in pratica andando oltre questi confini che sono meramente geografici e meramente amministrativi. Che valore ha tutto questo? Sia cercare di stimolare i sensi e soprattutto andare oltre i confini nel 2026 per voi come Stagno di Goethe, nome meraviglioso per l'associazione e per questo festival.
1: Ma il senso è quello, andando un po' sull'iperbole, è quello di dare un senso, nel senso che ragionare sui sensi meno utilizzati significa anche ragionare sul senso e sull'impronta che ciascuno e ciascuna di noi dà alla propria vita. Il festival è sempre stato improntato su una poetica che vuole spingere alla consapevolezza tramite anche la leggerezza, la convivialità, il divertimento. Ci sarà anche quest'anno il Quadilla Bar, grazie a collaborazioni con associazioni locali, però l'intento è quello proprio di creare una capillarità nella produzione culturale e di moltiplicare le possibilità di incontro. La diffusione di cui tu acutamente parlavi è un indice chiaro, si va anche oltre la provincia andando a toccare il territorio di Casal Borgone, ma anche vengono coinvolti in modo massiccio altri comuni come quello di Castelnuovo, di Pino d'Asti, di Cerreto, che è una new entry, e di Aramengo, che prosegue la collaborazione iniziata l'anno scorso. E proprio questo è il senso di quello di moltiplicare gli scontri, gli incontri e anche gli scontri, perché no? Perché l'empatia non è fatta solo del bello banale, delle cose positive, ma anche proprio degli ostacoli attraversati che diventano opportunità.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: gente.
1: Amici e amiche di RB, loro erano i Patagarri, band milanese che Saluzzo si appresta a ospitare la prossima settimana, il 22, mercoledì 22 di luglio, uno dei due prossimi appuntamenti del festival Occitamo, in programma all'ex caserma Musso al quartiere. Un doppio appuntamento, quello di mercoledì 22 con i Patagarri, appunto, il 23 con Federico Buffa. L'estate di Occitamo Festival, ne parliamo con il presidente della Fondazione Amleto Bertoni, Carlo Alemano. Ciao Carlo, bentornato su RBE.
2: Ciao Claudio, grazie. Claudio, grazie di avermi invitato oggi qui.
1: Abbiamo anticipato i due prossimi appuntamenti, 22 e 23 di luglio, dicevamo, Patagarri il 22 di luglio, il 23 Federico Buffa, ma innanzitutto io, se penso a Occitamo, Carlo, penso al mondo occitano, penso alla cultura occitana in particolare, e alla musica, alla cultura in generale. Come si inseriscono questi appuntamenti e come si inseriscono, insomma, queste idee nell'ambito di un progetto che vuole innanzitutto esaltare la cultura occitana?
2: Sì, esatto. Occitamo nasce per valorizzare le tipicità del nostro territorio, la storia culturale delle nostre valli, di questo territorio che parte dall'Italia, arriva fino alla Spagna, quindi fino alla zona della Catalogna. Quindi è un territorio molto ampio che all'interno ha diverse emergenze. Noi siamo anche abbiamo l'idea di voler valorizzare anche quelli che possono essere dei prodotti culturali contemporanei, che in qualche modo riescono a dialogare perfettamente con quello che è la cultura popolare occitana. E quindi in questo abbiamo, ma non per la prima volta, ma anche quest'anno continuiamo a credere in questa liaison fra diversi anche stili, diciamo, che possono comunque in qualche modo dialogare e creare questo contenuto ampio che sappia appunto accontentare un po' il nostro panorama, il nostro programma di Occitamo.
1: Hai parlato di dialogo, Carlo, mi piace molto questa parola e mi dà anche lo spunto per parlare delle collaborazioni della Fondazione Amleto Bertoni con altre realtà con le quali avete organizzato l'appuntamento con i Patagarri il 22 di luglio e con Federico Buffa il 23. Puoi raccontarcele?
2: Assolutamente, il 22 di luglio l'evento alle 21:30 al quartiere con appunto i Patagarri sarà in collaborazione con Ratatouille, che è un'associazione saluzzese che si occupa di musica e di intrattenimento, con cui abbiamo una collaborazione che in realtà è duratura da tempo. E il 23 di luglio con Borgatti dal Vivo avremo appunto ospite Federico Buffa, che ci porterà questo spettacolo dedicato alle Olimpiadi tra guerra e pace, in una riflessione sul ruolo dello sport nei conflitti, nei momenti di difficoltà a livello mondiale, quelle che sono state, quello che può essere la forza dello sport per il futuro, per questi anni anche di incertezze.
1: Occitamo quindi allarga il proprio sguardo, non è la prima edizione, come giustamente ricordava Carlo Alemano ai nostri microfoni poco fa, non è la prima volta che Occitamo apre e offre spettacoli di questo tipo anche oltre la cultura occitana, anzi mettendolo in dialogo con la cultura e i territori dell'Occitania. Gli appuntamenti di Occitamo, noi Carlo avevamo anticipato alcune delle iniziative con Sergio Berardo quando era partito il viaggio 2026 di Occitamo. L'estate di Occitamo si fermerà solo a questi appuntamenti del 22 e 23? Ci saranno altri eventi in programma? Raccontaci.
2: Assolutamente no, cito subito i successivi. Avremo sabato 25 a Barcellonette in uno scambio culturale anche tra Italia e Francia. Noi crediamo fortemente in questo progetto transfrontaliero di dialogo con i nostri cugini francesi. I nostri sono territori molto abituati a scambi tra Italia e Francia, quindi avremo i Bistro Dalfin che faranno un concerto alle 21:30 a Barcellonette sabato 25, e poi continueremo grazie a una collaborazione col Parco del Monviso il 26 luglio per festeggiamenti del 160° del primo rifugio alpino l'Alpetto a Oncino. Avremo appunto un concerto dei Super Bandia che appunto animeranno il pomeriggio su all'Alpetto, e quindi questi saranno subito i due successivi, ma poi il programma di Occitamo continuerà ancora, si avvierà verso la conclusione a Ferragosto con la grande festa a Castelmagno, ma prima avremo ancora la Cobla San Jordi, che tornerà anche quest'anno in un inedito, diciamo, dialogo tra la cultura occitana pura, tra virgolette, e quello che è la cobla. Quindi saranno una serie di appuntamenti molto molto interessanti.
1: Carlo, per avere tutte le informazioni, insomma una bussola per orientarsi intorno alla proposta dell'Occitamo Festival 2026, anche per la biglietteria, insomma per districarsi un po' nel ricco programma, come possiamo fare?
2: I biglietti si trovano su Mail Ticket, invece tutto il programma comunque lo trovate sul sito di Occitamo, cercandolo online trovate tutto quanto, tutti i nostri appuntamenti, e poi se volete l'estate saluzzese delle terre del Monviso è ricchissima di altri altre ancora appuntamenti, quindi vi invitiamo a seguirci in tutta l'estate.
1: Anche sui social è presente Occitamo, ma anche Terres Monviso, insomma, tutte le varie iniziative anche intorno al quartiere che inizia, insomma, a proporci il 22 e il 23 di luglio, due degli appuntamenti di Occitamo. Il 22 luglio, ricordo ancora, Patagarri, 23 luglio, Federico Buffa. Con noi il presidente della Fondazione Amleto Bertoni, motore organizzativo di molte iniziative del Saluzzese, non solo, Carlo Alemano. Grazie Carlo, buona estate e buon lavoro.
2: Grazie anche a voi. A presto!
0: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Aretha Franklin. Prima ancora a Patagarri abbiamo parlato dei prossimi appuntamenti di Occitamo Festival poco fa con Carlo Alemano, Fondazione Amleto Bertoni, motore organizzativo di queste e molte altre iniziative nel Saluzzese, eventi non solo dell'estate ma anche per gli altri momenti dell'anno, ma in particolare abbiamo parlato del quartiere come palcoscenico dei prossimi incontri di Occitamo Festival, il primo 22 di luglio con i Patagarri, band milanese che è in rotazione nelle nostre scalette musicali di RBE. Il 23 di luglio invece protagonista di Occitamo sarà Federico Buffa, uno degli appuntamenti organizzati da Occitamo con Borgate dal vivo. E tra poco invece ci immergiamo nelle note, nelle storie tra musica e parola raccontate da Anna Carla Masa, per la prima volta ospite su RBE. Lei è una musicista eccellente che arriva da Cuba in tutto il mondo con il suo album Alamar, che sarà in concerto prossimamente a Sanremo. Ne parleremo tra poco. Un'orchestra, quella sinfonica di Sanremo, che sarà in dialogo con Anna Carla Masa proprio il 19 di luglio, tra qualche giorno. Chi è Anna Carla Masa? Che cosa propone la sua musica? L'ascolteremo tra poco, sia dalla sua voce ma anche dalle sue note meravigliose.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
14: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici, amiche di RBE, questa era Coranzoncito mio, cuoricino mio, il magnifico modo che in America Latina hanno di utilizzare la lingua meravigliosa col suono unico dello spagnolo, un vezzeggiativo del vezzeggiativo, il Coranzoncito mio, il mio piccolo cuoricino, insomma è un titolo meraviglioso, un singolo, un brano uscito il 27 febbraio scorso anche in digitale che ha anticipato l'album Alamar, un disco al centro dei concerti di Anna Carla Masa. Il prossimo concerto sarà domenica 19 di luglio a Sanremo, ma prima di tutto questo conosciamo la nostra ospite Anna Carla Masa. Buongiorno Anna Carla, benvenuta.
1: Buongiorno, è un piacere essere con voi, grazie mille per l'invitazione.
0: Grazie a te, come stai? Come va?
1: Bene, bene, bene, realmente molto felice. Esatto, allora sono violoncellista e cantante, compositrice, produttrice cubana. Sto portando la tournée del mio nuovo album Alamar. Sì? È un progetto molto personale che racconta la mia radici, il mio viaggio, la mia filosofia di vita, della gioia di vivere. E domenica, esatto, vivrò un momento molto speciale, non solamente per il football, la mondiale, però perché è la prima mondiale di Alamar Symphony Suite, la mia prima opera sinfonica, d'accordo, insieme all'Orchestra Sinfonica di Sanremo.
0: Ne parleremo tra poco e vorrei scoprire innanzitutto insieme a te, hai anticipato già qualcosa, qualche dettaglio, qualche elemento Anna Carla, innanzitutto vorrei capire come è nato il tuo rapporto, il tuo dialogo con il violoncello e la musica.
1: Allora, il violoncello è la mia voce, è lo strumento con cui io riesco a raccontare emozioni che spesso non solamente suonare, però esprimere l'emozione della felicità, della gioia, della melancolia, della nostalgia. E ho sempre immaginato un violoncello libero, un violoncello che canta, che danza, che parla, un violoncello libero con me e Cuba. Allora sono nata a Cuba e Cuba è sempre con me, mi ha dato la mia... Cuba mi ha insegnato il ritmo, mi ha dato il ritmo della vita, mi ha dato la musica alla vita quotidiana. È qualcosa che porto conmigo, Cuba sempre, in cada composizione.
0: Benissimo. Anna Carla, vorrei adesso scoprire insieme a te il dietro le quinte, il backstage di Alamar, un disco che noi abbiamo iniziato ad anticipare con il singolo Coranzoncito mio, ma come è nato questo disco, come è nato questo album Alamar che è al centro del tuo live?
1: Esatto, allora Alamar è il quartiere della Havana dove sono nata e cresciuta a Cuba, per me rappresenta molto più di un luogo, è la memoria, la famiglia, il mare, il ritmo e la libertà. Ogni brano racconta una parte del mio viaggio e dell'emozione che ho raccolto vivendo tra Cuba, la Spagna, Francia, Parigi e tanti altri paesi, più di 25 paesi viaggiando con il mio violoncello.
0: E il tuo viaggio col tuo violoncello e la tua musica, Anna Carla, ha avuto modo, insomma, di suonare e di essere in Italia in tante occasioni. Ricordo, ad esempio, il tuo concerto alla Blue Note, al celebre locale Club Blue Note di Milano, ma non solo, hai suonato davvero in tanti posti nel nostro paese. Quindi un rapporto importante con l'Italia. Il 19 di luglio sarai in concerto all'Auditorium Franco Alfano di Sanremo. Questo concerto è un po' più speciale rispetto agli altri?
1: Sì, perché questo concerto è la prima mondiale della suite sinfonica con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Allora domenica sarà una giornata molto molto molto importante, è la prima volta che presento la prima opera sinfonica per me. Allora sentire questa musica prende vita con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo sarà un'emozione indescrittibile, ho lavorato tantissimo per questo concerto e realmente sto sperando il momento di domenica.
0: Stai aspettando il momento che arrivi domenica e immagino, credo, che per questo concerto con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo hai cambiato un po' l'arrangiamento delle canzoni di Alamar, le hai adattate all'orchestra, è vero?
1: Esatto, bueno, è una cosa differente,
0: certo.
1: Perché la Alamar Symphonic Suite rappresenta una nuova tappa, è scritta per orchestra sinfonica e violoncello solista. Ho immaginato l'orchestra come un grande passaggio sonoro, come una, non solamente come un accompagnamento, come un'opera cinematografica.
0: Oh, che bello!
1: È una sensazione di narrativo, respirando insieme con l'orchestra, come il mare, la sensazione di gioia, la sensazione di silenzio, la sensazione di amore, e tutta l'emozione che viviamo nel cinema.
0: Che
1: e allora per me è un lavoro realmente grandissimo, perché ho composto una nuova tappa per me come compositrice e orchestratrice per Sinfonica.
0: Ok, una nuova tappa del percorso di Anna Callamasa che abbiamo presentato su RBA, ricordo ancora domenica 19 di luglio a Sanremo all'Auditorium Franco Alfano, per un dialogo con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Tra poco, Anna Carla, lanciamo in radio e TV la tua Alamar, la canzone, il brano che dà il titolo al tuo disco. Un brano molto intimo di cui c'è anche il video sul tuo canale YouTube, per poter ascoltare le tue canzoni, per scoprire il tuo cammino con i tuoi concerti, il tuo violoncello, la tua voce. Dove possiamo rivolgerci? Su Instagram? Hai un sito web o qualcosa?
1: Esatto, en Instagram pueden enviarme mensajes, en Facebook, en mi página web oficial, annacarlamazza.com.
0: Perfetto. Noi siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata in diretta, live, qui su RB Radio TV, Anna Carla, però io lo chiedo a tutti i miei ospiti. Sono le 11:56 a.m., quasi mezzogiorno. Tu ami cucinare? Ti piace cucinare?
1: Mi piace moltissimo cucinare. E allora la cucina, la gastronomia in Italia è realmente qualcosa di okay. Incredibile.
0: Però se noi in questo momento, Anna Carla, fossimo con te in questo momento a casa tua, che cosa ci prepareresti da mangiare per pranzo?
1: Allora, se fossimo a pranzo insieme, credo qualcosa di molto semplice e fresco.
0: Ok.
1: Un buono pollo alla griglia, con una grande insalata, e tanta frutta e una limonata fresca. E naturalmente, perché no, un buono mojito cubano.
0: Voilà, a mezzogiorno è perfetto.
1: Senza alcol.
0: Vabbè, senza alcol. Ok.
1: Esatto,
0: va bene.
1: Esatto.
0: Grazie Anna Carla. Amici e amiche di RBA, siamo stati nel backstage di Alamar, disco meraviglioso che vi invito a scoprire in digitale, ma anche dal vivo. Se passate da Sanremo, tanti bei motivi per andare sulla riva Ligure e a Sanremo per il concerto del 19 di luglio, Auditorium Franco Alfano, Anna Carla Masa, che salutiamo e ringraziamo. Grazie Anna Carla, che te vai a bien.
1: Grazie mille.
0: Che te vai a bien.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Grazie, un abbraccio.
0: Ciao.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

prima lista già si è innamorata alle 12:03:54 in questo momento in onda, in diretta, qui e ora su RB Radio, RB TV, seconda parte della puntata di oggi, giovedì 16 luglio, di Café Bleu, il bistrò radiofonico televisivo che ho il piacere e l'onore di condurre da 11 anni, undicesima stagione di questa trasmissione che terminerà lunedì 27 di luglio. E, insomma, abbiamo avuto modo di parlare poco fa di due progetti, due idee per il nostro tempo libero, per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupati e occupate nelle nostre attività giornaliere. Siamo partiti con Carlo Alemano della Fondazione Amleto Bertoni per presentare due dei prossimi appuntamenti di Occitamo Festival: mercoledì 22 di luglio i Patagarri, 23 di luglio giovedì con Federico Buffa, entrambi gli eventi al quartiere di Saluzzo. E poco fa abbiamo incontrato e conosciuto Anna Carla Masa in concerto a Sanremo domenica 19 di luglio, violoncellista e voce meravigliosa in concerto a Sanremo, località della Liguria, dove potete ascoltare RBE in radio digitale e radio FM. E adesso, amici e amiche di RBE, vi propongo un brano dei Sonadors, band che unisce la sonorità pachanca a quella occitana. I Sonadors in concerto in vari luoghi delle valli occitane e anche fuori dal nostro paese, in Francia. Questa è la loro Borresca.

Borresca, loro erano i Sonadors, ricordo Sonadors in concerto prossimamente domenica 19 di luglio a Mellana Boves insieme a Daniela Mandrile, insegnante di danza occitana, quindi si potrà imparare insomma come muoversi in questo ritmo legato alla cultura occitana partendo dal concerto dei Sonadors che saranno poi dal vivo a Prazzo il 26 di luglio, a Limonetto il 9 di agosto, il 15 di agosto a Cuneo e poi a Vernante. Tutte le altre date le trovate sui social dei Sonadors, anche ad esempio su Instagram. Un'altra band sui social ha annunciato i prossimi concerti che riguarda sia la loro attività come Lutapage, ma anche con i loro brani inediti, ma anche con i brani e con il progetto legato a De André, un progetto che si chiama Signora Libertà, realizzato insieme alla cooperativa Fiordaliso per sensibilizzare le persone intorno alla necessaria attenzione sulla violenza alle donne. Lutapage adesso per voi, 29.

Lutapage in concerto il 21 di luglio a Robilante per la festa patronale di Sant'Anna. Ricordo poi il concerto del 30 di luglio a De Monte, dove Lutapage canta De André, un progetto questo di De André che poi tornerà a Busca il 6 di settembre per suoni dal Monviso. Per luglio, ricordo ancora il 31 a Vernante, il concerto di Lutapage con il proprio repertorio. Ricordo ancora in concerto anche il 21 a Robilante. Adesso siamo pronti, quasi pronti per immergerci nelle note, nell'atmosfera di una musica del groove al femminile. E adesso, prima di entrare nel momento del ghetto di Caffè Blu, vi propongo Feeling Good nella versione di questo brano di Nina Simone, realizzato dal producer Austin Mills.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Relax adesso, amici e amiche di RBE, ma prima di immergerci nella selezione musicale pensata appositamente per voi, unita insieme come un unico mix che propone percorsi il più possibile inediti e nuovi, nostri perlomeno, sicuramente questo sì, è un percorso che abbiamo intitolato Gheddu, un format di Café Bleu che va in onda fin dall'inizio di questa undicesima stagione di questo programma, che terminerà, ricordo ancora, il 27 di luglio. Lunedì 27 luglio, ultima puntata di Café Bleu. Ma prima di lasciare spazio alla musica, una notizia: forse non tutti sanno che le Polpette hanno un proprio festival e si tiene dove? In Piemonte. Il Festival Interplanetario delle Polpette, in programma Roccaforte Mondovì, in provincia di Cuneo, sabato 18 di luglio. Questa è la terza edizione del Festival Interplanetario delle Polpette, un'iniziativa che ha luogo in piazza Monsignor Eula, oppure in caso di pioggia in piazza Ana, e quindi si svolge anche in caso di maltempo il Festival Interplanetario delle Polpette. Insomma, un modo per poter scoprire e poter assaporare il piatto delle polpette da più punti di vista. Evidentemente ci sono molti modi per interpretare le polpette, non solo con la versione con la carne, ma anche con la versione vegetale. Le polpette di tutto il mondo riunite in questo festival, tutto il mondo quasi, diciamo così, nel Festival Interplanetario delle Polpette, ricordo ancora, a Mondovì, a Roccaforte di Mondovì, sabato 18 luglio a partire dalle 20. E dopo questa notizia sul Festival Interplanetario delle

0: Amici e amiche di RBS, siamo arrivati al termine della puntata di oggi di Café Bleu. Domani saremo all'interno della palazzina di caccia di Stupinigi per scoprire il museo che compie quest'anno 100 anni. E poi, come sempre, la nostra ricerca della bellezza quotidiana. Ringrazio in regia Matteo Crespo e tutte e tutti voi. Ci risentiamo e ci riguardiamo domani su RBE. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao, a domani.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Legge elettorale, via libera della Camera, liste bloccate, super premio di maggioranza, indicazioni del Premier. Festeggiamenti in aula dalla maggioranza, ma l'iter è ancora lungo e le divisioni tante e trasversali. Iran, bombardamenti statunitensi nella notte per controllare Hormuz. Teheran replica: non permetteremo all'America di interferire sullo stretto. Invia droni sulle basi militari statunitensi in Kuwait, Giordania e Bahrain. Oggi la sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi di Genova, che provocò 43 vittime. A quasi 8 anni dalla tragedia, 57 imputati sono chiamati a rispondere di 112 capi d'accusa, tra cui omicidio colposo e crollo colposo. Prato, il giudice del lavoro ordina lo stop al presidio dei lavoratori dell'H, azienda di logistica per il pronto moda, che ha annunciato 95 licenziamenti. Il tribunale accoglie il ricorso e dichiara la protesta illegittima. I sindacati denunciano è un attacco al diritto di sciopero. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Super premio di maggioranza, indicazione del candidato premier, liste bloccate. La Camera ha approvato poco fa la nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Tra le proteste dell'opposizione e al termine di una seduta piuttosto movimentata, dopo il voto finale in aula, la maggioranza ha festeggiato, ma l'iter della legge è ancora lungo, soprattutto alla luce delle profonde e trasversali divisioni che ha evidenziato tra gli stessi partiti di governo. In diretta da Montecitorio, Anna Bredice, buongiorno Anna.
1: Sì, buongiorno, buongiorno. Quindi alla Camera è stato approvato con una seduta piuttosto accesa, come avete detto voi, con tanto di cartelli, gli interventi anche dei commessi. Una tensione, diciamo un clima che poi si è ripetuto anche qui adesso poco fa, pochi istanti fa, anche qui nel transatlantico, con un confronto tra Donzelli e Conte. Donzelli che aveva fatto un intervento in aula che sembrava quasi di commiato, poi a Conte ha detto: non vi preoccupate, staremo ancora un anno al governo, e Conte ha detto: ma noi vi manderemo a casa al più presto. Ecco, questo è un po' il clima in cui è venuta l'approvazione della legge qui alla Camera, che naturalmente ora andrà al Senato con il punto interrogativo appunto delle preferenze, di capire se Meloni ci riproverà ancora una volta al Senato, dove il voto segreto non c'è, per introdurre questo schema, che poi preferenze vere non sono, come sappiamo, perché i capi di lista sono bloccati. La seduta, naturalmente, sono state le dichiarazioni di voto oggi, con una certa tensione anche nella maggioranza, dove soprattutto i leghisti si sono fatti vedere, quelli che non c'erano il giorno in cui appunto c'è stato il voto segreto e la bocciatura di quell'emendamento, che sono accusati, anche se le prove non ci sono visto il voto segreto, della loro assenza e per questo appunto della mancata approvazione, ad esempio Molteni, Giorgetti stesso che non c'era. Ecco, questo è un po' il clima nella maggioranza, di sospetti, e per questo poi Elly Schlein nel suo intervento ha detto: Giorgia Meloni passa il tempo a capire chi ha tradito lei, ma lei ha tradito le promesse del paese. Conte invece nel suo intervento a sua volta ha detto: non vi permetteremo di trattare il Quirinale come colle oppio. Questo è insomma il tenore della dichiarazione di voto, che non sono andate in diretta TV perché la maggioranza ha negato questo, probabilmente perché sarebbe stato molto pubblica la divisione che c'è stata nella maggioranza nel voto segreto. Però, come vi dicevo, adesso tutto passa al Senato, quando non si sa. A voi la linea.
0: Grazie ad Anna Bredice, e come diceva appunto la nostra Anna, la legge passa ora all'esame del Senato. La battaglia vera di propaganda che Meloni ha fatto sulle preferenze potrebbe proseguire anche nei passaggi successivi. Se l'emendamento fosse ripresentato in Senato, la legge dovrebbe fare un ulteriore passaggio alla Camera. Tutto questo non prima di settembre. In ogni caso, le vicende di questi giorni sembrano suggerire che difficilmente la legislatura arriverà alla sua scadenza naturale a novembre 2027. A Meloni e alla destra, dopo il fallimento di tutte le riforme promesse, non resta che buttarsi sui temi identitari. Quanto al campo largo e all'opposizione, la quadra sembra ancora lontana. Sentiamo Luigi Ambrosio.
2: A destra l'argomento formidabile per la campagna elettorale lo possiedono ed è parecchio che hanno iniziato a usarlo. A sinistra sono fermi al palo. La destra va forte con le campagne contro gli immigrati, in particolare quelli islamici, ma in generale contro gli stranieri, quelli poveri si intende. Slogan come rimigrazione, espulsione, gare a chi scrive il più draconiano decreto sicurezza, appelli alla spietatezza corroborati da un impianto mediatico che alimenta un clima di esasperazione diffusa. A destra vanno così forte che il loro problema è la concorrenza interna, Meloni, Salvini, Vannacci, tutti contro tutti ed accaparrarsi il titolo di miglior difensore dell'italianità sotto scacco dell'immigrazione. Eppure l'Italia ne ha di problemi che sarebbero la priorità: il lavoro, la stagnazione economica pluridecennale, il clima, i salari, l'impoverimento, il gap tecnologico, il declino industriale, l'assenza di una visione strategica che non sia ridotta al turismo, la sanità, i trasporti, la scuola, e se ne potrebbero aggiungere molti altri. Ma le elezioni si giocano sull'immigrazione, i Maranza, i reati di strada. La responsabilità è anche delle opposizioni, la loro richiesta di elezioni anticipate è durata meno di 24 ore. Lo sanno bene che se si votasse oggi sarebbe un problema. Non hanno un programma comune, non hanno un leader condiviso, si tirano le coltellate sulla politica estera e non parlano la stessa lingua in economia. Hanno visioni ideologiche distanti. Non basta proporre un CLN contro il fascismo, non funziona. Non bastano le dichiarazioni, servono progetti credibili, oppure vincerà di nuovo il populismo di destra.
0: È terminata attorno alle 10 l'ultima udienza del processo per il crollo del ponte Morandi. I giudici sono ora ritirati in camera di consiglio. La sentenza verrà letta alle 14. Sarà il primo verdetto per la tragedia che il 14 agosto 2018 provocò a Genova 43 vittime. Gli imputati sono 58. Devono rispondere a vario titolo di 112 capi d'accusa, tra cui omicidio colposo e crollo colposo. Marco Grasso, giornalista del Fatto Quotidiano, ha seguito le udienze e l'inchiesta sul crollo.
3: Parliamo di un processo imponente con 58 imputati, 60 terabyte di materiale d'inchiesta raccolto, oltre 330 falloni. I due reati principali attorno a cui ruotano tutte le accuse sono gli omicidi colposi e il disastro colposo. Per gli omicidi colposi vengono richieste due aggravanti, quella dell'omicidio stradale e quella dell'omicidio colposo sul luogo di lavoro. Perché sottolineo questo aspetto? Perché per come è strutturata la legge italiana è molto difficile riuscire ad avere una certezza della pena sugli omicidi colposi, tant'è vero che siamo nel 2026, quindi a 8 anni quasi dalla strage, e la verità è che se non ci fossero le aggravanti gli omicidi andrebbero prescritti. Gli imputati sono la maggior parte ex dirigenti e tecnici di Autostrade per l'Italia che aveva in carico il ponte, ponte di proprietà dello Stato ma affidato ai privati, i tecnici che non erano nemmeno di Autostrade per l'Italia ma di una società controllata, SEA, il terzo gruppo di imputati, il Ministero delle Infrastrutture. Lo Stato esce come un vigilante distratto che di fatto si fidava della concessionaria privata e ne era in qualche modo succube.
0: Il conflitto nel Golfo Persico, lo stretto di Hormuz è una linea rossa per l'Iran, in nessun modo permetteremo a Washington di interferire. Con queste parole il portavoce dell'esercito iraniano ha commentato l'ennesima nottata di attacchi statunitensi sull'Iran. L'obiettivo, ha fatto sapere il Pentagono, era ancora una volta ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi nello stretto di Hormuz. L'Iran non ha fatto passi indietro, ha aggiunto che se Trump dovesse attaccare le infrastrutture iraniane, Teheran colpirebbe tutte le infrastrutture della regione del Golfo. L'Iran ha risposto ai bombardamenti di questa notte con droni verso le basi militari statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Siamo in una guerra essenziale ed esistenziale con l'America, ha dichiarato un negoziatore di Teheran. Intanto 35 persone in Iran sono morte durante gli attacchi degli ultimi giorni. Oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio ospiterà una riunione ministeriale sulla rinascita del terrorismo politico a Washington. L'obiettivo dichiarato è proteggere gli Stati Uniti da quella che Washington ha definito la minaccia antifascista. A settembre il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo in cui ha inserito Antifa nella lista dei gruppi considerati antiamericani, anticristiani e anche anticapitalisti. Nonostante al termine non corrisponda un gruppo reale organizzato, il decreto ha di fatto reso l'antifascismo un nemico interno. All'incontro di oggi sono stati invitati oltre 60 paesi da varie regioni. L'Italia ha accettato la proposta e invierà come rappresentante l'aspirante Emanuele Prisco, sottosegretario agli interni. Sentiamo Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti.
4: Quello che sappiamo è che l'invito è avvenuto attraverso un documento nel quale si parla della crescente minaccia internazionale di reti di sinistra antifa, terroristi di estrema sinistra vengono chiamati. La verità è che naturalmente non c'è una rete di questo tipo, ma c'è una volontà di creare una macchina, diciamo, di propaganda. Vengono invitati paesi europei dove sappiamo esserci una volontà degli Stati Uniti di far avanzare alcune forze politiche, quindi bisogna fare in modo di sostenere quelle forze che combattono questo rischio per la civiltà europea dovuto all'immigrazione, dovuto all'ideologia LGBTQ, eccetera, eccetera. E poi c'è l'America Latina. A me viene in mente che una retorica del genere in paesi dove hanno appena vinto forze di destra, in alcuni casi con un rischio autoritario, eccetera, penso al Perù, penso alla Colombia, ecco, in quei paesi lì è possibile che l'uso di questa narrazione, per l'appunto, possa funzionare per reprimere eventuali movimenti di protesta. Molti paesi europei hanno detto che non manderanno nessuno perché dicono: ma noi di antifa non ce li abbiamo, per cui non ci andiamo. Per cui il fatto di andarci è probabilmente l'ennesimo tentativo di stare con un piede dentro e un piede fuori, che è un po' la strategia di Giorgia Meloni e del governo in questa fase, perché si può essere pontieri, perché gli Stati Uniti possono dare una mano in tempi di campagna elettorale.
0: Germania, il cancelliere Friedrich Merz ha messo in guardia l'amministrazione Trump dal tentare di influenzare le elezioni. Il Dipartimento di Stato americano ha infatti annunciato un programma di finanziamenti destinato a sostenere in Europa iniziative allineate all'ideologia del movimento MAGA. Gli Stati Uniti mettono a disposizione circa 5 milioni di dollari, saranno destinati a progetti su temi come la sovranità nazionale, l'immigrazione, la censura e l'uso politico della giustizia. Intanto, nonostante gli avvenimenti di Merz, l'estrema destra affine alla corrente MAGA è in costante ascesa in Germania, la popolarità del cancelliere è invece ai minimi storici. Sentiamo il servizio.
5: Tenta di sorridere, di apparire rilassato, ma la tensione gli è impressa sul volto. Nessun cancelliere prima di lui ha mai registrato indici di popolarità così bassi. Appena il 13% dei tedeschi è soddisfatto attualmente dell'operato di Friedrich Merz, e questo a poco meno di un anno e mezzo dal suo insediamento. Il partito di estrema destra dell'Alternative für Deutschland vola nei sondaggi. A livello nazionale ormai il primo partito con 5 punti di vantaggio sui cristiano-democratici, e nella regione tedesco orientale della Sassonia-Anhalt, dove ai primi di settembre si terranno le elezioni amministrative, potrebbe conquistare addirittura la maggioranza assoluta. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, Friedrich Merz ha lanciato un avvertimento inequivocabile all'indirizzo degli Stati Uniti. Berlino non si mischia nelle campagne elettorali degli altri stati, ha detto il cancelliere, e ci aspettiamo che gli altri stati facciano lo stesso. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri degli Stati Uniti, Marco Rubio, aveva annunciato il sostegno all'Alternative für Deutschland e agli altri partiti di destra europei che condividono, secondo lui, i cosiddetti valori e principi dell'amministrazione di Donald Trump. Un'ingerenza definita come inaccettabile e offensiva dal cancelliere, fiducioso del fatto che il suo governo sarà comunque in grado di contrastare l'avanzata di forze politiche definite da Friedrich Merz come populiste e antidemocratiche.
0: Era il servizio di Walter Raue da Berlino. Torniamo ora in Italia. Un operaio ha perso la vita questa mattina in una cava in provincia di Treviso dopo essere rimasto schiacciato da un rullo durante un'attività estrattiva. Si chiamava Francesco Vona, aveva 39 anni, è stato travolto dal mezzo in circostanze ancora in fase di accertamento. Per lui non c'è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei medici. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un collega che ha riportato ferite non gravi ed è stato appunto assistito dal personale sanitario. Chiudiamo con un'altra storia di lavoro. A Pisa il giudice del lavoro ha accolto il ricorso d'urgenza presentato da 14 aziende del distretto del Pronto Moda Pratese nei confronti del sindacato Sud Cobas, che ha ordinato lo stop immediato dello sciopero in corso nelle sedi della società di logistica H. La decisione arriva nell'ambito di una lunga vertenza che da settimane interessa l'azienda, che ha annunciato 95 licenziamenti. I dipendenti di H protestano anche per le condizioni di lavoro nel distretto del pronto moda più grande d'Europa. È un attacco al diritto di sciopero, denuncia ora il sindacato. Sentiamo Luca Toscano di Sudcobas Prato.
6: È una decisione che è gravissima, è un provvedimento che dichiara illegittimo uno sciopero, che ordina al sindacato di cessare un presidio sindacale. Il giudice ha scelto di prendere questo provvedimento senza fare un'udienza, senza dare possibilità al sindacato di difendersi, basando la decisione unicamente su quello che è stato scritto e detto dalle aziende. Proprio pochissimi giorni fa un ricorso identico era stato presentato sempre dall'H de Pronto Moda al Tribunale di Prato ed era stato assolutamente bocciato e respinto, per cui c'è di fronte, diciamo, una strategia di depositare ricorsi un po' qua e un po' là, aspettando quello che è accaduto. Si è di fatto eretta a verità una montagna di menzogne e anche di diffamazioni molto pesanti, una su tutte: qui il 23 dello scorso mese c'è stato un vero e proprio assalto di caporali, di padroni che hanno aggredito violentemente il presidio, erano più di 200, i lavoratori erano appena una ventina. Questo provvedimento elegge a verità la narrazione dell'azienda, che parla di manifestanti che accerchiano, quindi i titolari delle aziende. Si è deciso che quella realtà non doveva entrare in questo procedimento ed è qualcosa di veramente gravissimo.
0: Alle 12:46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Valeria Schröter e Diana Santini. Alle 15:30 il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network.
9: E ora, pubblicità.
10: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Una giovane di 24 anni di Torino è morta questa mattina in seguito a un incidente stradale in moto avvenuto a Venaria Reale nel torinese intorno alle 5:30. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Venaria Reale, la giovane avrebbe autonomamente perso il controllo del mezzo, finendo contro uno spartitraffico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno subito avviato le manovre di rianimazione, proseguite anche durante il trasporto in codice rosso in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Nonostante i tentativi dei medici, la giovane è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. Nella mattinata di oggi, la tangenziale sud di Torino ha subito rallentamenti a causa della presenza di un gruppo di 4 cinghiali che avrebbe raggiunto la carreggiata nel tratto compreso tra gli svincoli dei Boucher e Stupinigi nel territorio di Nichelino. La presenza degli animali ha reso necessario un intervento immediato della Polizia Stradale di Torino Settimo. Dopo aver inizialmente chiuso alcune corsie per limitare i movimenti del branco e mantenendoli in una zona sicura tra i guardrail spartitraffico, è stata disposta la chiusura completa della tratta in entrambe le direzioni, con inevitabili disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti inoltre i veterinari dell'ASL TO5, affiancati dal servizio multizonale di profilassi e polizia veterinaria dell'ASL Torino, specializzato nel recupero di fauna selvatica in situazioni di rischio. Gli animali sono stati quindi recuperati grazie all'impiego di gabbie trappola, garantendone la sicurezza e lo stato di salute. Dopo gli accertamenti sanitari previsti, i 4 cinghiali dovrebbero essere ricollocati in un'area di campagna lontana dalla rete stradale. I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e finito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. I supremi giudici hanno quindi fatto passare in giudicato quanto deciso nel dicembre dello scorso anno dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. Intanto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha annunciato l'intenzione di chiedere la grazia per Roggero, presentando un ordine del giorno in Consiglio regionale in qualità di consigliere di Forza Italia. Cirio ha motivato la decisione di schierarsi a fianco dell'imputato, riconoscendogli la possibilità di essere perdonato per ciò che ha fatto, giustificando l'uomo per non aver saputo trattenersi dall'ennesima rapina ai suoi danni. A sostenere la richiesta di grazia anche il gruppo consigliare della Lega, ritenendo ingiusta la condanna del gioielliere. I violenti temporali che hanno colpito nel tardo pomeriggio di ieri il Piemonte centro-meridionale hanno provocato gravi disagi soprattutto nell'Alessandrino. Tra le aree maggiormente interessate, Novi Ligure, dove le raffiche di vento, la grandine e i nubi fragi hanno causato numerosi danni, con intervento della protezione civile e problemi alla viabilità a causa di alberi caduti e pali della luce danneggiati. Già nel pomeriggio i primi fenomeni avevano interessato il Piemonte occidentale, con grandinate tra Bardonecchia e Pragelato. Successivamente la linea temporalesca si è trasformata in una supercella, attraversando il Pinerolese e il Basso Torinese, dove sono stati segnalati chicchi di grandine fino a 9 cm nella frazione di Oselle di Carmagnola. Particolarmente colpita anche la zona tra Astigiano e Alessandrino, in cui sono state registrate raffiche di vento superiori agli 80 km orari, mentre la grandine ha raggiunto localmente i 4-5 cm di diametro. Dalle 10 alle 17 di oggi in tutto il Piemonte i fattorini del cibo scioperano per protestare contro le condizioni di lavoro durante le ondate di calore. La mobilitazione proclamata da Nidel CGL Piemonte punta il dito contro il mancato rispetto dell'ordinanza regionale che vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16, e chiede tutele economiche per chi è costretto a fermarsi. Solo a Torino sono circa 3.000 i rider, secondo le stime sindacali. Prosegue il fitto programma della Festa del Piemonte, la ricorrenza istituita dalla Regione Piemonte nel 2022 e celebrata ogni anno il 19 luglio, anniversario della storica battaglia della Sietta del 1747, uno degli eventi più significativi della storia piemontese. La serie di appuntamenti culmineranno domenica 19 luglio, giorno della ricorrenza, sul colle della Sietta, con la commemorazione dei caduti e alla rievocazione storica della battaglia in programma dalle 11:45. 45. Nel pomeriggio si terrà inoltre la conferenza La battaglia della Sietta e la campagna militare alpina del 1747. Tra gli appuntamenti in avvicinamento delle celebrazioni, invece, ricordiamo quello di questa sera, giovedì 16 luglio, la conferenza a Palazzo Lascaris, Maria Giovanna Battista di Savoia Nemur, la seconda Madama Reale, identità e progetti, tenuta da Elena Giannasso del Politecnico di Torino. Giungiamo infine al meteo. In Piemonte nel pomeriggio nubi in addensamento lungo le valli alpine e nel tardo pomeriggio annuvolamenti irregolari fino ai fondovalle e alle pianure. Locali rovesci e temporali lungo le valli piemontese e della Valle d'Aosta orientale e tra tardo pomeriggio e sera in transito fin sulle pianure. Isolati sul Cuneese, più estesi a nord del Po in serata, localmente intensi. In Liguria da metà pomeriggio arrivo da ovest di un disturbo di quota con temporali dapprima nell'Imperiese e gradualmente in coinvolgimento di Savonese e Genovesato, maggiormente interessati i settori interni. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto un buon pomeriggio in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 16 di luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore emerito Ruggero Marchetti. In chiusura ascolteremo l'inno numero 11, La gloria tua, Signor, cantiamo. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: I primi tre versetti del Salmo 46 dicono: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. E dall'Evangelo di Giovanni leggiamo al capitolo 19 i versetti 26 e 27. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua.
3: Gesù, elevato sulla croce, vede accanto a sé sua madre e vicino a lei il discepolo che gli ama. E si rivolge alla madre e le dice: «Donna, ecco tuo figlio». E dice al discepolo: «Ecco tua madre». E così affida Maria al discepolo che la prende con sé. Nel Vangelo di Giovanni è questa la seconda volta che Gesù si rivolge a Maria e tutte e due le volte la chiama donna. Qui sulla croce e molto prima nel Vangelo, in occasione della festa di nozze a Cana di Galilea, quando Maria gli ricorda che è terminato il vino e Gesù le risponde: «Cosa c'è tra me e te, donna? La mia ora non è ancora venuta», ma poi interviene e salva la gioia della festa. È strano che un figlio si rivolga a sua madre chiamandola donna. C'è in questa espressione come una sfumatura di distacco, che forse noi comprendiamo pensando che siamo nel quarto Evangelo, quello che fra tutti gli altri sottolinea di più la divinità, la grandezza di Gesù, che in qualche modo lo separa, lo distacca da ogni altra realtà e da ogni altra creatura. E nemmeno sua madre può pensare di rimanergli accanto al suo stesso livello. Gesù, colui che in questo stesso Vangelo ha detto di sé con un'affermazione straordinaria: «Io e il Padre siamo uno», è sempre al di sopra, al di là di ognuno di noi, Maria compresa. Però forse c'è anche un altro significato che noi possiamo cogliere nell'uso di questa espressione donna, e forse lo troviamo espresso in maniera più chiara laddove nel Nuovo Testamento per la terza volta Maria viene chiamata donna. È nel capitolo 4 della lettera ai Galati, laddove Paolo scrive: quando giunse

La pienezza del tempo Dio mandò suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Ecco, il fatto che Gesù sia nato da donna, sia nato dalla donna Maria di Nazareth, fa di lui il nostro fratello in umanità. E allora in lui e grazie a lui tutti e tutte noi diventiamo in lui il figlio, figli e figlie adottive di Dio. Poi, forse ancora una cosa, subito dopo aver affidato sua madre al discepolo, Gesù dice nel Vangelo di Giovanni un'altra parola dalla croce: ho sete. E allora una delle guardie che erano lì presenti pone una spugna imbevuta di aceto in cima ad un ramo di issopo, gliela accosta alla bocca perché beva. Questo non è, come spesso si crede, l'ultimo oltraggio che i suoi carnefici infliggono a Gesù. Almeno in questo Vangelo a me sembra chiaro che quest'uomo sconosciuto, questa guardia, non ha fatto altro che compiere un gesto di umanità. I soldati romani bevevano una bevanda dissetante che si chiamava posca, che era composta insieme di acqua e aceto. Ed è proprio questa che quest'uomo impietosito porge al crocifisso, un atto di compassione. E allora vedete, poi subito dopo Gesù muore, dice è compiuto e rende il suo spirito. Ma è bello che la sua fine sia preceduta da questi due atti, pur così diversi tra di loro, che però sono due atti di amore, l'attenzione di Gesù per sua madre e per l'umanità intera che ella simboleggia, che viene affidata al discepolo e attraverso lui all'Evangelo, e questo gesto di pietà compiuto da un carnefice impietosito e sconosciuto. E questo ci ricorda che anche nei momenti più terribili, in cui la violenza, la morte, il terrore sembrano trionfare su ogni cosa, c'è sempre presente, grazie a Dio, anche almeno una scintilla di bene. Se la sappiamo cogliere, nutre la nostra speranza, illumina il nostro sguardo, ci dà una prospettiva di futuro.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori lungo la provinciale 500 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pollone. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, vicina a te.
5: La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Rieccoci sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk, solitamente la seconda parte di Voci Protestanti, ma giustamente Daniela si è presa qualche giorno di ferie estive, tornerà lunedì, momento in cui andrò io in ferie, quindi già vi preannuncio che per quanto riguarda Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk continuerà ad esserci la diretta con Daniela dalle 2 alle 4, mentre per un paio di settimane il filo d'Arianna invece si interromperà, ma a tenervi compagnia tanta musica bella estiva selezionata ovviamente dalla redazione di RBE. E veniamo a noi, perché anche oggi puntata molto molto ricca di appuntamenti dal nostro territorio. Come sempre vi teniamo aggiornati anche di quelle che saranno le prossime iniziative sui nostri territori. Oggi in particolare andremo alla scoperta di un tour in cui potrete provarvi archeologi, quindi se fin da bambini un po' come me avete sognato di scavare così nella terra con le nude mani oppure con uno scalpellino e ritrovare chissà quale opera dei nostri antichi, allora sappiate che potrete mettervi in gioco in questo senso. Ma poi parleremo anche di tornei storici, parleremo di escursioni alla scoperta di avvoltoi, sì, perché gli avvoltoi ce li abbiamo proprio in casa, a Bardonecchia in particolare. E poi parleremo di pastasciute antifasciste, parleremo di raccolte fondi per il Venezuela da parte delle chiese evangeliche in Italia, quindi puntata veramente molto ricca, segnatevi questi appuntamenti. Ma intanto andiamo a sentire la prima canzone per quest'oggi, Marco Fracasia con Una spiegazione assurda.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E diamo voce a una richiesta d'aiuto, anzi a tante voci che richiedono aiuto, quelli del Venezuela. Infatti lo scorso 24 giugno la nazione latinoamericana, il Venezuela, è stata colpita da due terremoti a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro, pensate, magnitudo 7.2 e 7.5, che ha distrutto, quasi raso al suolo, parecchie zone del Venezuela. Pensate che le vittime si stanno ancora contando, continuano gli scavi e tutto il mondo fortunatamente sta mandando degli aiuti, sia per quanto riguarda il recupero delle vittime, ma anche per la cura di tutte le persone ferite e l'assistenza a tutte le persone che sono rimaste senza una casa e che necessitano di tanti aiuti, e in questo caso si inseriscono all'interno proprio degli aiuti internazionali anche le chiese evangeliche in Italia. Se andate a vedere sul sito riforma.it c'è questo articolo che invita proprio a partecipare a una raccolta fondi che la FCEI, cioè la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, hanno avviato. Infatti si è aperta una sottoscrizione qualche giorno fa, il 14 luglio, a favore appunto delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. E come afferma anche Danilo Garrone, presidente della FCEI, gli interventi che le donazioni renderanno possibili saranno realizzate grazie all'Esercito della Salvezza, che anche in questa circostanza hanno dato la propria presenza immediatamente, proprio nelle prime ore successive a appunto ai terremoti, con squadre che hanno già avviato degli interventi di primo soccorso, ma l'Esercito della Salvezza sta già pensando ai passi successivi in collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite e ad altri partner. Ovviamente questi aiuti richiedono dei fondi e quindi la richiesta di aiuto che parte prima di tutto dal Venezuela, in seconda battuta dall'Esercito della Salvezza, e quindi a cui rispondo appunto la FCEI, le chiese evangeliche italiane, quelle proprio di riuscire a raccogliere dei fondi per permettere all'Esercito della Salvezza di essere presente in vari modi, ma sicuramente di poter dare quanto più possibile agli abitanti superstiti del Venezuela, perlomeno per riuscire a rispondere il più rapidamente possibile a quella, soprattutto, che è l'emergenza abitativa, che è un grande problema proprio di questi giorni, di queste settimane, subito dopo l'aiuto immediato alle persone ferite. Se volete sapere come donare appunto per questa iniziativa, per questa raccolta fondi per il Venezuela, fate riferimento ai dettagli, al Liban e a tutti i riferimenti che trovate appunto su questo articolo di riforma.it dal titolo Chiese evangeliche in Italia, raccolta fondi per il Venezuela. È stato edito, pubblicato il 14 luglio, quindi magari dovete andare qualche giorno indietro nel tempo per recuperare l'articolo. Sappiate che comunque è fondamentale anche solo un aiuto di 5-10 euro, con le possibilità di cui ciascuna e ciascuno hanno l'opportunità di dare, di donare a questa causa, perché davvero ci sono persone che hanno perso ogni cosa: la casa, amici, familiari, tutto ciò che avevano. Quindi è dovere sicuramente sociale, umano, di tutte e di tutti riuscire a dare anche una mano minima, anche se sappiamo che tanti di noi hanno dei problemi economici. Privarsi di un caffè al giorno per magari una settimana, un paio di settimane, sicuramente non ci farà non ci darà alcun problema, ma potrebbe aiutare veramente moltissime persone in Venezuela. E adesso andiamo ad ascoltare la prossima canzone, Cesare Cremonini con Buon Viaggio.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Più che una sola iniziativa, vi voglio proporre la partecipazione a una serie di iniziative dal nome Pastasciutte Antifascista. Infatti parliamo di varie occasioni che ci saranno nei prossimi giorni, da qua fino al 25 di luglio, per cui stare insieme e ribadire i valori che appartengono a una società civile che è orgogliosa di essere antifascista, pacifista, che crede nella solidarietà e nell'accoglienza. La Pastasciutte Antifascista è proprio un momento che va a riunire, tra le altre cose, offrendo anche la possibilità di un pasto caldo a chi si voglia riunire, anche per chiacchierare, per discutere rispetto a quelli che sono questi valori, e in alcuni casi sono anche delle occasioni per raccogliere dei fondi rispetto a dei progetti, soprattutto in questo momento dei progetti di pace, dei progetti solidali. Uno delle iniziative che vi raccomando sul nostro territorio, diciamo rimarremo in provincia di Torino, si terrà oggi alle 19, quindi se vi trovate già a Torino, Mirafiori Sud per la precisione, nella casa nel parco, ci sarà appunto una serata di autofinanziamento organizzata presso la struttura di via Panetti 1, appunto la casa nel parco. La prenotazione è obbligatoria, quindi se vi volete recare tra poche ore, scrivete a locanda@cooperativamirafiori.com. E questo, tra le altre, è anche un evento organizzato sostenuto dal comune di Torino. Mentre andiamo invece al 20 di luglio, perché ve l'avevo già detto un paio di giorni fa, tra gli eventi che Emergency sta organizzando in questi giorni ci sarà anche una Pastasciutte Antifascista che in questo caso sarà alla sede territoriale della CGIL a Cirié, in via Giacomo Matteotti 16, e anche in questo caso sarà una pastasciutta a partire dalle 19:30, e in questo caso si ribadisce che anche i sindacati si proclamano antifascisti, e soprattutto in questo periodo storico in cui ci sono delle dichiarazioni dei venti di mussoliniana memoria piuttosto chiari e sotto gli occhi di tutti. Addirittura, notizia che avrete anche sentito, il presidente Trump ha definito illegale, inserito proprio nella lista dei gruppi terroristici anche i gruppi Antifa, i gruppi antifascisti negli Stati Uniti. Non meglio definiti, non si sa esattamente per quali ragioni, quindi forse in questo momento chi si reputa antifascista deve farlo capire a gran voce, anche perché se no si dà risalto semplicemente a quelle che sono dichiarazioni o comportamenti neofascisti. Allora magari rispondere anche con i numeri e con le intenzioni potrebbe essere qualcosa da tutelare. E altri appuntamenti invece in particolare si terranno sabato prossimo, sabato 25 luglio. Lo so, è in là da venire, ma io mi porto già avanti, perché in realtà ci sarà un preappuntamento venerdì 24 luglio alle 19:30 al Circolo Risorgimento a Torino, che è un circolo arci che organizza, tra le altre cose, anche visioni di partite insieme, giornate ludiche, incontri, anche di presentazioni di libri, e si mangia molto bene, lo so. Torino, quindi Circolo Risorgimento a Torino alle 19:30. Anche qua ci sarà la possibilità di partecipare, più che una pastasciutta antifascista, ad un menù popolare che include anche il tipico tris di antipasti piemontesi e così via. E qua invece l'accesso è riservato ai possessori di tessera ARCI. E parliamo invece di altri tre appuntamenti che

si terranno proprio il 25 luglio, il primo tra tutti è la passasciuta antifascista che si terrà al circolo, alla community, anzi è diventata la community Comala, e anche in altri luoghi del quartiere San Paolo di Torino, quindi via di Nanni, piazza Benefica, i giardini Spanzotti a Torino. In questo caso la passasciutta sarà offerta gratuitamente, la prenotazione è obbligatoria. Oltretutto questi appuntamenti che ci saranno il 25 luglio vanno proprio a celebrare l'83° anniversario della prima passasciutta antifascista che fu organizzata dalla famiglia Cervi, e quindi è anche un modo per ricordare e commemorare chi era antifascista già 83 anni fa, e perché non dovremmo esserlo noi. E oltretutto durante la passasciuta antifascista di via di Nanni ci sarà anche l'opportunità di essere accompagnati anche durante la mangiata tutte insieme di un concerto della Icar Orchestra, che sarà appunto lì presente. Un'altra passasciutta antifascista, e giuro che è l'ultima per oggi, ma magari se siete più vicini come residenza, come abitazione a Volvera, allora vi voglio ricordare sempre sabato 25 luglio alle ore 20 la passasciutta antifascista che si terrà presso il centro anziani di via Roma. Le prenotazioni vanno mandate entro il 19 luglio in questo caso, e quindi dovete appunto contattare la sede di AMPI, Comitato Provinciale di Torino, appunto di Volvera. L'indirizzo adesso ve lo do, ed è scritto con un carattere veramente piccolo, quindi mi devo aprire un po' di più lo schermo e guardare col mio occhio un po' scecatino lo schermo: ampi.volvera@gmail.com. Ce l'ho fatto, quindi prenotazione per la passasciuta antifascista sabato 25 luglio 2026 alle ore 20 appunto al centro anziani di via Roma a Volvera. Vi ricorderemo alcune di queste passasciute la prossima settimana, perché so che erano tanti appuntamenti, ma se magari qualcuno sta organizzando anche una passasciuta antifascista il 25 luglio o durante questa settimana, scrivetecelo, ditecelo, lo faremo sapere ad ascoltatori e ascoltatrici 328 8757 845 o all'email diretta@rbe.it.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Sul sito trovate veramente tantissimo, andate anche a dare un'occhiata al nostro canale YouTube RBE Radio e TV, oltre che ai nostri social, i nostri canali WhatsApp, Telegram. Siamo presenti davvero ovunque, mi piace pensare che siamo presenti anche con voi nei momenti di sconforto, nei momenti più difficili, ma anche vi vogliamo accompagnare a delle iniziative che sono davvero molto belle, molto interessanti, soprattutto per chi tra noi ha sognato da ragazzino, da bambino, da bambina di fare l'archeologa da grande. Io avrei voluto tantissimo farlo, soprattutto alle elementari, ero un po' indecisa se fare la biologa marina o l'archeologa, e c'era qualcuno che mi diceva: guarda che fare l'archeologa ti richiede di stare tante ore china sotto il sole a scavare. Io trovavo questa cosa in realtà bellissima, poi forse comprendendo lo sforzo mi è passata un po' la voglia, soprattutto perché purtroppo gli archeologi sono abbastanza sottopagati e precari in Italia, ma quali ormai tipo di professione non lo è sottopagata e soprattutto precaria, dipendente dalla ricerca, eccetera. Ma potremo farlo per un giorno, amici e amiche. Ecco, ad Avigliana, nel cuore della Val Susa, torna nel 2026 la giornata del patrimonio archeologico, con un appuntamento, cioè quello del 19 luglio, quindi di domenica. È un appuntamento imperdibile, perché vi darà proprio la possibilità di fare, a parte un bellissimo giro nel contesto di Avigliana, quindi laghi d'Avigliana, zone collinari di Avigliana, e avrete la possibilità anche di mettervi in gioco di fatto proprio scavando dei reperti. Quindi vi verrà spiegato durante questa giornata insieme cosa significa essere archeologi ad oggi, come anche avviene uno scavo, quali sono le tecniche utilizzate, quali sono gli strumenti. Incontrerete proprio degli archeologi e avrete l'opportunità appunto di fare anche voi gli archeologi per un giorno. Tra l'altro le visite sono ad ingresso libero, con una possibilità di contributo libero proprio a sostegno dell'attività dell'associazione che vi darà l'opportunità proprio di fare questa esperienza, cioè l'Associazione Archeologica Avigliana, chiamata anche A3, e sarete seguiti anche dal gruppo storico Borgo Vecchio, in collaborazione con la Valle di Susa Tesori d'Arte e Cultura Alpina. E queste visite vi daranno anche l'opportunità di scoprire alcuni luoghi meno battuti, meno conosciuti, perlomeno dal punto di vista archeologico, del castello di Avigliana, della cinta muraria, il priorato, la chiesa di San Bartolomeo e l'area archeologica Stazio ad Fines. Gli appuntamenti però non si fermano, non si esauriscono il 19 di luglio, e un primo appuntamento c'è già stato il 21 di giugno, e poi riprenderanno a settembre e ottobre. Quindi tra il 20 settembre e il 3 di ottobre ci sarà la possibilità di fare questa escursione. Vi faccio anche vedere la locandina nella nostra versione televisiva. Se volete avere maggiori informazioni, vi consiglio di andare sul sito internet visitvalsusa.it, oppure sul sito sempre del comune di Avigliana. Oppure scriveteci, così vi scriviamo il numero di telefono a cui richiedere maggiori informazioni. Il nostro numero è 328 8757 845, l'email diretta @rbe.it. Sono le 15:30, cediamo la linea al GR di Popolare Network, ma prima Saif con Buona Domenica.

0: la domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Poco fa sono state annunciate 32 condanne su un totale di 57 persone imputate nel processo di primo grado sul crollo del ponte Morandi. L'ex amministratore delegato delle autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di carcere. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. La condanna a 12 anni ci può stare, ma dobbiamo capire tutto il resto perché c'erano tanti imputati, ha detto la presidente del comitato in ricordo delle vittime, Egle Possetti, mentre la lettura della sentenza era in corso. Tra le persone giudicate colpevoli ci sono anche altri dirigenti delle autostrade e Antonino Galatà, ex amministratore delegato della società Spea, che doveva occuparsi della manutenzione del ponte. Condannato anche Mauro Coletta, ex direttore della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti. Nel crollo avvenuto il 14 agosto 2018 morirono 43 persone.
4: In Italia nelle ultime ore 4 persone sono morte mentre lavoravano o andavano al lavoro. In Puglia un uomo è rimasto folgorato in strada mentre era impegnato in lavori legati alla fibra ottica nel comune di Montesano Salentino. In Veneto un operaio è stato schiacciato da un rullo all'interno di una cava a Giavera del Montello in provincia di Treviso. In Alto Adige un agricoltore è stato travolto da un trattore vicino a Merano e nel Lazio infine un bracciante è stato investito da un'auto mentre era in bici a Pontinia in provincia di Latina.
3: Il ministro della giustizia Nordio ha avviato un'istruttoria per un possibile provvedimento di grazia a favore di Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel 2021. L'uomo dovrebbe scontare 14 anni e 9 mesi di carcere. E anche in Parlamento i partiti della destra di governo hanno avviato una raccolta firme tra i membri dei propri gruppi a sostegno della richiesta di grazia. In prima fila Matteo Salvini, che con la Lega insiste da anni sul tema della legittima difesa e che su questo, come su molte altre questioni, è in concorrenza in particolare con l'ex generale Vannacci. Il suo partito, Futuro Nazionale, aveva atteso la sentenza di ieri con un sit-in in appoggio al gioielliere davanti alla Cassazione.
4: A Gaza i raid israeliani hanno ucciso oggi almeno 5 persone. Riporta l'agenzia di stampa Reuters. Gli attacchi si sono concentrati tra il nord e la parte centrale della striscia e uno di questi ha colpito un accampamento di tende di sfollati. Sono finora più di 1.100 i palestinesi uccisi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, almeno sulla carta, ottobre scorso.
3: In diverse città ucraine migliaia di persone sono scese in piazza contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov nell'ambito di un rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. A Fedorov, 35 anni, viene riconosciuto il merito di aver dato nuova linfa al ministero. Tra le ragioni della sua rimozione sembrerebbe esserci uno scontro dell'ex ministro ormai con il comandante in capo dell'esercito. Un presidente in tempo di guerra non dovrebbe essere costretto a scegliere in una situazione del genere, ha detto Zelensky. Oggi è stato nominato anche un nuovo capo del governo, è l'amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz.
4: Il Canada brucia, sono in corso più di 800 incendi boschivi nel paese e la capitale dell'Ontario, Toronto, è avvolta da una cappa di fumo giallo. Le fiamme hanno anche costretto all'evacuazione diverse comunità di nativi. A Toronto la qualità dell'aria al momento è tra le peggiori del mondo e la nube di fumo si sta spostando oltre il confine degli Stati Uniti, dove si registrano anche una quindicina di altri incendi. Sono più di 100 milioni le persone esposte ad aria pericolosa per la salute che preoccupano New York e Boston.
3: E in Italia continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso per l'ondata di calore di questi giorni. Il Ministero della Salute ha annunciato che dalle 16 di domani saliranno sabato a 19. Domani le città con bollino rosso saranno Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. Sabato si aggiungeranno Ancona, Civitavecchia e Catania. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Sì, voce di Daniela Grill, vorrei segnalare una iniziativa e vi porto con me, vi porto a spalle fino a Susa, e già questo di per sé dovrebbe motivarvi a venire a vivere insieme il torneo storico dei borghi di Susa. Nella sua 38esima edizione torna dal 17 al 19 di luglio questo evento, che di fatto è una rievocazione storica che mette anche in campo tutte quelle che sono prima di tutto i gruppi anche di rievocazione storica di Susa e dintorni, quindi in realtà raccoglie anche tutta la Val di Susa nell'arena romana che si trasforma appunto nel cuore pulsante proprio della Val di Susa. E questo evento organizzato ancora una volta dalla Proloco di Susa ed è un di fatto un torneo che è tra gli eventi più attesi dell'estate della Val Susa. Tra le altre cose si cerca sempre quella che da una parte l'accuratezza storica ovviamente, ma anche un evento che possa divertire chiunque a prescindere dall'età, dal genere, dalla provenienza. È proprio un evento che mette insieme storia, tradizione, ma anche spettacolo popolare, quindi ci saranno ovviamente rappresentanti dei sei borghi in gara, che sono Borgo Nuovo, che tra l'altro è detentore del Palio, il Borgo Storico, il Borgo dei Franchi, il Borgo dei Nobili, il Borgo dei Tra Due Rivi. Giusto, Arianna, leggendolo vedi che le cose si capiscono. Tra Due Rivi, ma è tutto attaccato la parola, e il Borgo dei Cappuccini. Ci saranno tre prove, un solo palio, e la sfida è aperta ovviamente ai detentori del palio dello scorso anno di Borgo Nuovo. Come fare per partecipare? Beh, scegliete un qualsiasi momento, di fatto tra domani, venerdì 17 luglio, ci sarà alle 20:30 una esibizione dei tamburini in piazza San Giusto, dopodiché sabato e domenica si terranno fondamentalmente le sfide, tornei storici, ma poi ci saranno anche banchetti, laboratori, ci saranno tante iniziative. Insomma, Susa farà un salto indietro nel tempo, ai tempi del Medioevo, Alto Medioevo, per farvi rivivere ecco quella che era il trionfo e la gloria cittadina, che poi in realtà questo palio è stato inventato 38 anni fa, però a noi piace quando ci sono queste iniziative belle che proprio fanno, ravvivano tutto il paese. Quindi tutti a Susa, mi raccomando, da domani sera 17 luglio fino al 19. Sappiate che però l'evento è a pagamento, ecco, non è ingresso libero, ma il prezzo secondo me è più che giustificato, soprattutto per sostenere tutte le attività, le tantissime attività proprio della Proloco di Susa e dintorni. Ricordiamolo, se volete avere maggiori informazioni su quello che succederà, ci sono tanti siti che lo riportano, sicuramente quello del Comune di Susa, della Proloco di Susa, visitsusa.it, questo è il nome proprio del sito della Proloco, e su tanti altri siti di promozione anche del turismo in Piemonte è presente, quindi lo trovate davvero ovunque. Ma quasi tutti gli eventi si terranno appunto alla Arena Romana, soprattutto sabato e domenica. Però domani io i tamburini non me li perderei, perché sono sempre molto divertenti.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845.
13: Ma quando voi eravate all'asilo, alla materna, alle elementari, giocavate a chi ha paura dello sparviero nessuno? Ecco, non c'entra assolutamente niente la notizia di cui sto per parlarvi, perché in realtà andiamo a volare con l'avvoltoio, cioè non letteralmente, andiamo ad avvistare l'avvoltoio e pochi sanno che l'avvoltoio si può vedere, perlomeno se avete fortuna, ma è presente nella zona di Bardonecchia. Sì, torniamo in Valsusa, anzi rimaniamo praticamente in Valsusa e partecipiamo a questa iniziativa che si terrà domenica 19 luglio, quindi potete unire in una giornata una capatina al torneo di borghi storici di Susa e anche una capatina a questa escursione proprio per andare ad avvistare, a scoprire i luoghi in cui vivono i rapaci, in particolar modo gli avvoltoi, ma di rapaci ce ne sono parecchi nella zona che si andrà a visitare. In particolare sarete guidati da una agenzia, ecco, escursionistica dal nome Silvestris Trekking, che organizza per tutta l'estate tantissimi appuntamenti che uniscono escursione ma anche racconto dei luoghi in cui viviamo e in cui conviviamo con tante specie di animali e di vegetali. Il ritrovo in particolare in questo caso è fissato alle 9 a Bardonecchia, dove la prima tappa saranno i bacini Freiusia, uno degli angoli più suggestivo del territorio delle Alpi Cozie, e poi da lì si percorrerà tutta una serie di sentieri che si apriranno proprio per dare la possibilità di avvistare nei luoghi in cui molto spesso si presentano proprio questi rapaci magari qualche avvoltoio. La difficoltà è classificata come medio facile, quindi non sono richieste attrezzature tecniche particolari, ma bisogna avere ovviamente scarpe da trekking e acqua, magari qualche genere di conforto. Io mi porterei anche una mantellina per sicurezza, perché non si sa mai in questo periodo se fa bello, se fa brutto. Se volete avere maggiori informazioni scrivete a silvestristrekking@gmail.com, ma sappiate anche che se non potete partecipare a questa escursione o magari non vi interessano particolarmente i rapaci, li vedete già tutti i giorni da casa vostra, siete molto fortunate, ma sappiate che gli appuntamenti non si fermano qua. Infatti il 26 di luglio si andrà sempre alla scoperta in Bassa Val di Susa, a Condove, delle vecchie api. E poi ad agosto ci sarà anche la possibilità di partecipare a delle escursioni dal tema lupi, divinità o demoni, in particolare sabato 1 agosto, e poi domenica 9 agosto sarà anche possibile fare una cena sul colle, quindi un'escursione fino a un punto panoramico di Colle Lunella, Col dell'Is, molto bella, e qua si potrà poi anche fare una bella cena. Sono le 15:55 minuti, giusto il tempo per ascoltare l'ultima canzone per quest'oggi, Giulie e 13 Pietro con Qui piangono tutti.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. Ed

0: Pietro, datti una regolata, non è che puoi prendere, andare così, mandare tutti a quel paese. Si può chiarire, possiamo capire tutte insieme. Diteci se vi sentite in questo periodo come 13 Pietro e Giuli, in cui piangono tutti. Ultimi istanti della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk. Facciamo servizio pubblico, infatti la Diaconia Valdese cerca educatori ed educatrici nella sede di Torino. Infatti si ricerca personale per i servizi inclusione proprio nella figura di educatore ed educatrice professionale da inserire nell'equipe dell'area progetti SAI, cioè il sistema di accoglienza e integrazione. Tra i requisiti, una laurea in scienze dell'educazione, un titolo equipollente, la propensione al lavoro in equipe, la capacità di autonomia organizzativa, precisione, flessibilità oraria, capacità di problem solving, conoscenza anche dell'utenza specifica. Ovviamente le candidature dovranno essere mandate entro il 31 luglio 2026, quindi avete un paio di settimane se volete mandare il vostro curriculum attraverso il portale Job for Good. Per accedere al link in questione vi consiglio di andare proprio sul sito della Diaconia Valdese CSD, nella parte delle news troverete proprio questa richiesta, cercasi educatore educatrice della sede di Torino, e appunto troverete anche il link a cui inviare la vostra candidatura. Siamo arrivati veramente al termine della puntata di quest'oggi, appuntamento domani sulle frequenze di RBE e adesso il notiziario di RBE. Ciao.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Alle 14 di oggi il Tribunale di Genova ha pronunciato la sentenza di primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi, ultimo atto di un procedimento lungo 8 anni e 284 udienze. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di ASPI, Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale. Assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto per lui 18 anni e 6 mesi di reclusione. 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali. Le persone imputate erano in tutto 57, soprattutto ex dirigenti e tecnici di Autostrade per l'Italia e Spea Engineering. Michele Donferri, ex capo manutenzioni di ASPI, è stato condannato a 11 anni. I due ex dirigenti di Spea, Maurizio Ceneri e Emanuele De Angelis, a 10 anni. Paolo Berti, ex direttore centrale delle operazioni di ASPI, e Antonino Galatà, a 5 anni e 6 mesi. E passiamo alla prossima notizia. Chiedo scusa, un piccolo problema tecnico. Ecco, siamo pronti a ripartire. Allora, a seguito della raccolta firme avviata dai capogruppo di maggioranza, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha aperto l'istruttoria per la concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei confronti di Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, la cui condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione è diventata definitiva dopo la sentenza pronunciata ieri dalla Corte di Cassazione, facendo passare in giudicato quanto deciso nel dicembre scorso dello scorso anno dalla Corte d'Appello di Torino. sia nel primo grado che in appello i giudici avevano respinto la legittima difesa invocata dall'imputato in forma putativa. Riteniamo, si legge nella nota congiunta del capogruppo di maggioranza, che al di là degli aspetti di natura giuridica, quanto avvenuto a Roggero meriti una risposta immediata finalizzata a garantire che non debba affrontare ciò che anche in considerazione della sua età diventerebbe una condanna all'ergastolo insopportabile visto quanto avvenuto. Nella mattinata di martedì 14 luglio in 34 penitenziari italiani, tra cui quelli di Asti, Biella e Torino, ha avuto luogo la visita delle delegazioni di Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, rete italiana che riunisce associazioni, sindacati ed enti impegnati sui temi della giustizia, dell'esecuzione penale e della tutela dei diritti delle persone private della libertà personale. Le associazioni dell'Alleanza sono entrate contemporaneamente in decine di istituti penitenziari nella convinzione che il carcere debba tornare a essere conosciuto, osservato e discusso nella società. Nella casa circondariale Rullo Russo di Cotugno, la delegazione in visita ha poi incontrato la stampa alle 13 davanti all'ingresso del carcere, fatto un sunto dei contenuti. Bruno Mellano, ai microfoni di Darianna Tedesco.
5: L'idea nata a febbraio era di creare delle occasioni perché si spingesse l'opinione pubblica ad affrontare la questione del carcere. Una serie molto ampia di sigle, associazioni, organizzazioni si sono date convocazione a Roma per discutere del carcere e voler rilanciare un'attenzione proattiva sull'esecuzione penale. Tra questi soggetti la rete dei garanti nazionali, la società della ragione, a buon diritto, nessuno tocchi Caino, Antigone, l'università, la CGL, Libera, il tutto sotto un cappello organizzativo del CNCA, che è la Conferenza Nazionale delle Comunità di Accoglienza. Era molto importante per noi che con la delegazione ci fosse la vice sindaca di Torino Michela Favaro, il comune di Torino con funzionari e il consigliere delegato alla Commissione Legalità, Luca Pidello. Alleanza per l'articolo 27 ha cercato di sollecitare tutte le interlocuzioni possibili, quindi andando anche a toccare quelli che fanno opinione, e per esempio in effetti su Torino abbiamo avuto con noi Busta dei Subsonica. Siamo stati nei punti critici del carcere di Torino, noi abbiamo chiesto proprio di andare al terzo piano del padiglione C e al terzo piano del padiglione B, che sappiamo essere i più complessi per tipologia di detenuti, sovraffollamento più caldo e mancanza di qualsiasi minima presidio di raffrescamento dell'aria o di raffreddamento dell'acqua da bere. Capirete che insomma è una questione veramente tesa e pesante. Sono periodi molto caldi anche perché vengono a mancare attività che riempiono la giornata della detenzione. La vice sindaca Favaro l'ha detto espressamente anche nel dialogo con la direttrice Lombardi Vallauri, che c'è un impegno attuale del Comune di Torino per partire a settembre con una progettazione sui giovani adulti fra i 18 e i 25 anni, che è una fascia che sta crescendo come popolazione detenuta. Dobbiamo aspettare una nuova Corte Europea dei diritti dell'uomo che ci fa notare, diciamo, le discrepanze fra i numeri, o riusciamo a capire noi che così com'è l'esecuzione penale in carcere a questo momento in Italia è inumana e degradante?
4: Domani, venerdì 17 luglio, prende il via la 100 miglia del Monviso, l'Ultra Trail, che attraversa 18 comuni gravitanti intorno al Re di Pietra. La gara regina di 160 km e 9.000 metri di dislivello positivo prenderà il via domani alle 21 da Piazza Cavour a Saluzzo. Nella notte i partecipanti risaliranno i sentieri fino al Colle di Gilba e al Rifugio Bertorello, poi Pian Munè, Oncino, Ostana, Crissolo, e la successiva salita ai rifugi Quintino Sella e Vallanta, con transito al Passo della Losetta. Infine la lunga discesa attraverso Chianale, Ponte Chianale, Castel Delfino e Sampeire, prima dell'arrivo a Saluzzo. Insieme alla prova lunga ci sarà la 50 km che partirà da Melle sabato 18 alle 15, mentre domenica 19 alle 9 prenderà il via la prova corta di 20 km e 1000 metri di dislivello da Verzuolo a Saluzzo, su tracciati comunque impegnativi. A Accanto alle prove classiche della 100 miglia ci sarà nuovo spazio anche per il plogging. Chiudiamo con il meteo, le previsioni per domani in Piemonte, ampie schiarite in mattinata, salvo iniziali addensamenti su pianura e colline, dal pomeriggio nubi in addensamento sulle valli alpine, dal tardo pomeriggio fino ai fondovalle e le pianure. Nella notte residui temporali sulle zone orientali, in esaurimento in mattinata, nel pomeriggio locali rovescio temporali sulle valli piemontesi e della Val d'Aosta orientale, tra tardo pomeriggio e sera in transito fin sulle pianure. In Liguria al primo mattino qualche piovasco tra Valderro, Orba, Bassa Valstura e Scrivia, cielo poco nuvoloso sui restanti settori, nubi in arroccamento tra Sanvonese e Levante nel pomeriggio e il cielo sereno sul resto della regione. In serata aumento della nuvolosità bassa lungo le coste. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo.
2: Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate, ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di RBE con questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna, la trasmissione, ormai la conoscete, durante la quale cerchiamo di fare un po' di approfondimento delle notizie dal nostro territorio, quindi ultima ora sì, di sicuro, ma cerchiamo anche di mettere insieme i pezzi o i fili di questa trama, di questa realtà, talvolta un po' complicata. Oggi in particolar modo ci dedicheremo a due notizie che vengono dal mondo della giustizia, condanne, non condanne, insomma è una giornata veramente di pagine, di prime pagine dei giornali, anche quelli locali, caratterizzati appunto da questo tema. Quindi in particolar modo parleremo delle condanne che sono state emesse poco dopo le 14 per quanto riguarda il crollo del ponte di Genova, ma parleremo anche della complessa situazione al momento, in aggiornamento tra le altre cose di momento in momento, rispetto alla condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour, che è accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021, perché questo ha smosso parecchie attenzione dal punto di vista della politica, soprattutto della destra italiana, e quindi capiremo un po' la situazione al momento. Ascoltiamo anche della buona musica, Marie Froese con Columbina.

Mari Froesch con Colombina, rieccoci in diretta sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna e parliamo a questo punto della situazione molto complessa per quanto riguarda la politica e la giustizia italiana che si vanno ad incontrare nel caso della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero. Ricostruiamo quello che sono stati i fatti che poi sono stati vagliati dalla giustizia italiana. Roggero, in seguito alla ennesima rapina che subiva nella sua gioielleria, aveva il 28 aprile del 2021 inseguito nel parcheggio esterno i tre malviventi si erano resi appunto attori di questa ennesima rapina nei suoi confronti e aveva sparato contro di loro diversi colpi della sua pistola mentre appunto queste persone stavano fuggendo e due di loro sono morti, un terzo è rimasto ferito. Roggero si era subito appellato alla legittima difesa in seguito a questi due omicidi e al ferimento della terza persona e i giudici della prima sezione penale hanno respinto il ricorso che aveva provato appunto a rifare Roggero con i suoi legali per quanto riguardava la legittima difesa. Non è stata accolta proprio perché in quel momento i rapinatori stavano fuggendo, erano di spalle, quindi di fatto non andavano ad arrecare pericolo di vita al gioielliere che invece avrebbe scelto di ferirli e nel caso appunto di due di togliere la vita. In un primo grado la condanna richiesta era stata di 17 anni e poi è stata confermata in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Mario Roggero ha anche pubblicato sui social nella mattinata di oggi, quindi tra la sera e la mattinata di oggi, un video messaggio in cui diceva che si sarebbe consegnato alle pubbliche autorità, ma dopodiché sono anche intervenuti degli esponenti politici per dichiarare la propria intenzione di difendere Roggero e di richiedere la grazia, appunto per ribadire il diritto degli italiani e delle italiane di potersi difendere in questo caso anche eventualmente con l'uso delle armi. Carlo Nordio ha già avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Tra le prime persone che si sono dette accanto a Roggero ancor prima in realtà di questa condanna i partiti di maggioranza Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC e MAIE Centro Popolare. In particolare il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini ha guidato la reazione mediatica definendo il verdetto una condanna ingiusta e definendo Roggero un uomo onesto che non merita di condividere la cella con veri criminali. Lui si sono uniti tra le altre cose verso le ore 12-13 di oggi anche Alberto Cirio che è presidente della Regione Piemonte ma in questo caso presentandosi a nome del suo partito Forza Italia ha ribadito appunto la sua vicinanza e l'intenzione di voler appunto richiedere la grazia per Roggero. A lui si sono uniti anche degli esponenti della Lega piemontese tra cui anche Fabrizio Ricca e rimarremo in attesa di capire se effettivamente questa istruttoria per la concessione della grazia che è stata finalizzata da Carlo Nordio, ministro della giustizia, passerà poi perché sarà un'istanza presentata per via ministeriale che vuole rimettere
nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella appunto le sorti di questo 72enne Mario Roggero, che ripetiamolo appunto al momento è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due persone e averne ferito un terzo, reo di aver commesso una rapina ai suoi danni. A questo punto facciamo un'altra breve pausa musicale e poi torneremo a parlare di quello che dovrebbe essere il termine del processo a carico dei vari imputati per il crollo del ponte Morandi. Molte critiche, ve lo dico già, sono arrivate rispetto a queste condanne. Sembra che come al solito molte persone ai piani alti non abbiano ricevuto effettivamente le condanne che si sarebbero meritate in quel caso. Ma in ogni caso speriamo che questa giustizia che sia stata fatta allevi perlomeno di un poco quello che è il dolore, le pene delle tante famiglie, delle tante vittime proprio che hanno perso la vita nel crollo del ponte Morandi. A questo punto andiamo a sentire Jack Harlow con Trade Places e poi Muoversi in Piemonte, dopodiché ritorniamo in onda sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Brandizzo in direzione Torino. Segnaliamo un altro incidente sulla tangenziale di Torino alla barriera di Settimo in direzione Torino. Segnaliamo poi che è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in direzione della Francia e al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco si viaggia in Coronati in direzione Courmayeur. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
3: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
4: Era il 14 agosto 2018 e il ponte Morandi, uno dei viadotti dell'autostrada A10 a Genova, crollò, collassò, uccidendo nel suo crollo 43 persone. E da allora si sono susseguite indagini, si sono susseguiti accertamenti e poi un processo, anzi vari processi. E oggi siamo arrivati a quello che potrebbe essere la fine, dopo 8 anni, di tutto questo iter che il Tribunale di Genova ha fatto terminare appunto oggi, emettendo le sentenze di primo grado sul disastro appunto del ponte Morandi. La pena più alta è andata a Giovanni Castellucci, ai tempi amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, che è stato condannato a 12 anni di carcere. La procura aveva chiesto per lui però 18 anni e 6 mesi, partendo dalla pena massima prevista per il reato di omicidio stradale, ed è stata oltretutto riferita alla più giovane delle vittime, ovvero sia Samuele Robbiano, che all'epoca aveva 8 anni. Adesso appunto sono stati comminati 12 anni di carcere. Tra le altre cose bisogna ricordare che la pena era stata aumentata di 2 mesi e 20 giorni per ciascuno degli altri 42 morti, oltre al piccolo Samuele Robbiano, in base al meccanismo di continuazione. Tra le altre cose sono anche arrivate delle condanne per altri 32 imputati, il totale era di 57 imputati, accusati a vario titolo di omicidio e disastro colposo, omicidio stradale aggravato dalla violazione delle norme della sicurezza sul lavoro, crollo doloso e falso. Nelle indagini oltretutto si sono andate a ricercare le responsabilità di tutti coloro che avrebbero dovuto segnalare, prima di tutto notare e poi segnalare quelli che erano dei danni strutturali. Sono stati anche 8 anni molto intensi dal punto di vista delle indagini, perché molto spesso si parlava di segnalazioni da parte della cittadinanza, soprattutto di Genova, che erano ricevute da persone non meglio identificate, si è dovute andare a identificare queste persone e anche capire se delle richieste, delle modifiche, delle messe in sicurezza del viadotto sono partite, si sono fermate, di chi era la responsabilità, se i materiali di costruzione comunque avrebbero portato a queste conseguenze. Non sono stati anni facili e le famiglie ovviamente delle 43 persone che hanno perso la vita giustamente lamentano il fatto che probabilmente, anche se molti di questi imputati hanno ricevuto delle condanne da 12 anni in giù, quindi infatti Michele Donferri Mitelli, l'ex capo della manutenzione, è stato condannato a 11 anni, Mario Coletta è stato condannato a 5 anni, all'epoca storico capo della vigilanza del Ministero dei Trasporti sulle concessioni autostradali, e purtroppo si Si parla di esclusione sicuramente di persone che hanno avuto a che fare con questo crollo e non hanno fatto niente per evitare una strage. Il comitato vittime nella persona di Egle Possetti ha dichiarato che è stata una strage, non una tragedia. Speriamo che le pene e le responsabilità evidenziate possano indurre a lavorare meglio, non soltanto a fare giustizia per le vittime che ci sono state, ma per fare in modo che non ce ne siano altre in nessun luogo d'Italia. Il procuratore Piacente si dichiara invece soddisfatto e afferma: è troppo presto per esprimere un giudizio complesso, ma posso dire che per le posizioni principali la tesi accusatoria è stata in buona parte confermata, un elemento di riflessione. E speriamo che appunto tragedie, o meglio stragi, come effettivamente detto da Egle Possetti, possano non riverificarsi mai più in nessun luogo d'Italia.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it.
2: Rimaniamo in terra ligure, ma per notizie del prossimo futuro piuttosto positive. Infatti torna a Sarzana il Festival della Mente. Torna dal 4 al 6 settembre la 23esima edizione di questo festival, che ogni anno cresce, diventa sempre più vario, più interessante, e ogni anno conta di partire da un tema. Quest'anno il tema è il fuoco, quindi si torna proprio indietro alle origini, se vogliamo, proprio dell'esperienza su questa terra, di questo essere che è l'essere umano, che probabilmente è diventato tale anche tra le altre cose da quando ha imparato ad usare il fuoco. E in questo caso, proprio nei soli tre giorni di settembre, dal 4 al 6 settembre, vi saranno presenti oltre 50 relatori che animeranno 34 eventi, 9 appuntamenti per i più giovani e 2 workshop. Tra le altre cose, questo evento conta sull'impegno di 250 studenti e studentesse delle università di tutta Italia e delle scuole superiori dell'evento, e vuole proprio mettere al centro il pensiero, il racconto, non soltanto a livello pensiero, la filosofia, anche la mente, non soltanto a livello individuale, ma a livello comunitario, a livello di gruppo, di relazioni. E questo è anche quello che fa il Festival della Mente: mettere in relazioni delle realtà non soltanto di territori, ma a livello nazionale, proprio partendo dal pensiero. Da oltre 20 anni Sarzana apre piazze e strade a migliaia di persone che arrivano ad ascoltare, a confrontarsi, a scoprire e condividere il piacere del pensiero. Questo è quanto dichiarato dalla sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, che ovviamente è orgogliosa di poter ospitare nella sua città questo evento, e si conferma uno degli appuntamenti culturali più significativi del panorama nazionale. Così dice il presidente di Carispezia Corradino. Carispezia è la fondazione che promuove appunto il festival, e ci saranno moltissimi appuntamenti da seguire. Poi ci torneremo sicuramente più tardi, verso fine agosto, a parlare degli appuntamenti, anche perché alcuni vanno ancora inseriti con esattezza, ma ci sarà presente il filosofo Pecere, il finalista del premio Strega Nucci, la fisica Barsotti, lo scrittore Piccione, il professor Battiston, la biologa Bonfante e tanti altri. Quindi non si parlerà solo e soltanto di pensiero, di filosofia, ma di tutto quello che è conoscenza, tutto quello che è sapere. E tornerà lui, il sommo Alessandro Barbero, tornerà in quel di Sarzana. È un prezzemolino lui, adesso che c'ha più tempo, che ha concluso un po' con i podcast, con altra serie di impegni, meno male, continuiamo a vederli, e farà una lectio magistralis sulla figura di San Francesco e il fuoco. E invece Beatrice Del Bo incentrerà il suo intervento su fuoco e fiamme. Mi piace molto il tema di quest'anno, chissà come lo svilupperanno gli altri invitati ed invitate. 4-6 settembre a Sarzana in Liguria, torneremo sicuramente a parlarne più in là, ma intanto segnatevi le date.

Gli Arctic Monkeys con Opening Night. E a proposito di sentenze, dobbiamo anche segnalare che tra poche ore perlomeno è attesa in questo pomeriggio la sentenza della Corte d'Assise di Torino per quanto riguarda il processo a carico di Giovanni Zippo. Ricorderete probabilmente l'esplosione della palazzina di Via Nizza, nella quale perse la vita un trentenne, Jacopo Peretti, assolutamente estraneo a qualsiasi tipo di vendetta o di atto persecutorio. Fu una vittima inconsapevole di un atto fondamentalmente di gelosia, di possesso di Giovanni Zippo, perché secondo quanto ricostruito, questa persona, ex guardia giurata di 41 anni, avrebbe fatto esplodere l'appartamento dell'ex fidanzata, che però fortunatamente per lei era lontana da Torino. Ma questa esplosione provocò la morte di un 33enne che abitava proprio nei pressi di questa abitazione, e altre persone del palazzo rimasero ferite. Nell'udienza di questa mattina hanno preso la parola anche le parti civili e la difesa per le repliche finali, oltre ovviamente alla procura, ed è attesa proprio in questi minuti che venga dichiarata effettivamente la pena rispetto a Giovanni Zippo. Tra le altre cose, secondo l'accusa, l'imputato avrebbe appiccato il fuoco utilizzando della benzina all'alloggio dove viveva la sua ex fidanzata, ma l'incendio provocò anche un'esplosione che distrusse parte dello stabile. E infatti tra i capi di accusa c'è anche questo, il fatto che Zippo non abbia considerato anche l'eventualità di creare anche altre vittime, e quindi è stato imputato anche di omicidio colposo. Vedremo quali saranno i risultati, probabilmente ne riparleremo domani, ormai visto che sono le 16:51 minuti, ma tra poco vi voglio ricordare anche delle altre belle notizie. Ad esempio che domani partirà la grande avventura delle 100 miglia del Monviso, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Partirà domani per terminare domenica 19 questa competizione che renderà protagonisti sia le nostre montagne ma anche le nostre città, i nostri borghi piemontesi, o perlomeno nei dintorni del Monviso, quindi tra provincia di Torino e provincia di Cuneo. Ma poi parleremo anche di altri appuntamenti che hanno a che fare con la montagna. Adesso Charlie XCX con Dying for You.

0: Torniamo sulle frequenze di RBA in diretta al Filo d'Arianna e parliamo di montagna, parliamo delle persone che vogliono visitare la montagna ma magari non hanno il tempo o le forze per risalirle a piedi e allora si avvantaggiano e cosa fanno? Usano le seggiovie. Io sono una di queste persone, nel senso che mi considero una persona sportiva, però dopo un po' le salite in montagna mi mettono un po' di affanno, rischio più che altro di pensare chi me l'ha fatta fare, voglio tornare a casa, ma comunque mi voglio godere la vista dall'alto. Giudicatemi, sì, lo so, ma preferisco scendere, che a tratti è persino più complicato per le mie giunture, per le mie ginocchia, quindi la sconto in questo modo. Ebbene, sappiate che se quest'estate volete anche voi approfittare della possibilità di salire in montagna con delle seggiovie, bene, sappiate che stanno riaprendo mano a mano. La seggiovia per i 13 laghi di Prali, quindi che si trova appunto in Val Germanasca e che porta da Ghigo di Prali fino appunto ai 13 laghi, luogo consigliatissimo con qualsiasi clima, forse non tantissimo con il freddo, ma tanto non c'è rischio, diciamo, in questi giorni o nelle prossime settimane. Ebbene, ha già iniziato le prime corse nei weekend di giugno e sta proseguendo ininterrottamente con la sua doppia seggiovia che vi porta appunto fino ai 13 laghi. Ma apre anche la seggiovia sportina di Sause Dulcs, in funzione anche dalla fine di giugno, che però ha avuto dei fermi in alcune giornate, e si continua invece ad arricchire l'offerta estiva della Via Lattea, dedicata appunto alla montagna, agli amanti della montagna, dell'escursionismo ovviamente, ma anche della mountain bike, perché in molti di questi luoghi si può anche poi effettuare una discesa in mountain biking dei sentieri, ovviamente, che sono proprio indicati esclusivamente per la mountain bike. In questo caso parliamo della telecabina Sestrier Freitev, che consentirà di raggiungere comodamente la cima del monte Freitev a quota 2700 metri. Chissà se lì almeno si respira. Se ci siete stati, ditecelo, l'indirizzo email è diretta@rba.it, anche perché poi da là si può partire da una serie di escursioni panoramiche, itinerari naturalistici, percorsi dedicati appunto ai biker, veramente molto bella. Se volete avere anche maggiori informazioni sugli orari, costi, delle aperture, perché non è aperta soltanto questa seggiovia, conviene controllare proprio sul sito della Via Lattea oppure dei comuni di Sestrier e di Sause Dulcs o i rispettivi consorsi turistici Proloco e così via. Ci sono i dettagli appunto pubblicati, perché ho l'impressione che anche se ve lo dico non fate in tempo a segnarveli, me ne rendo conto, ma sappiate che bene o male tutti i giorni sono aperti in orario continuato dalle 9.30 alle 17, ma ci sono dei giorni in cui ci sono delle modifiche, quindi ci metterei veramente troppo a ricordarvelo, al massimo appunto scriveteci e vi riferiremo tutto quanto. Sono le 16.58 minuti, tra poco cederemo la linea ai colleghi Marta e Samuel per Mi ritorni in mente. L'appuntamento ovviamente per il Filo d'Arianna è domani, sempre subito dopo il notiziario di RBN nella sua edizione delle 16. Domani sappiate che sarà l'ultima puntata prima poi della mia pausa, un paio di settimane di vacanze, ma torna Daniela Grilla per le due ore di Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk, quindi sarete sempre in buona compagnia dalla mattina alla sera per quanto riguarda la programmazione anche estiva di RBE. Vi teniamo sempre compagnia e a questo punto salutiamoci come facciamo sempre, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao.
1: Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui su RBE con Mi Ritorni in Mente, Marta e Samuel con voi in questa diretta di oggi.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua. Allora, intanto mettiamo un po' di sottofondo perché sennò non ci si può stare senza, bisogna partire un po' bene, eccoci qua. Allora, senti tutto? Senti bene?
0: Sì, sento benissimo.
1: Allora, bene, come partiamo oggi? Allora, io direi subito di partire con collo, mani e occhi pagano il prezzo, ecco, perché
0: in che senso? Non ho ben capito.
1: Pagano il prezzo perché usare gli smartphone ormai è un sondaggio che hanno fatto, il collo soprattutto, più di tutti, si mette male per il collo. E soprattutto poi gli occhi anche, perché stare sempre sugli schermi,
0: certo.
1: Insomma, quindi andiamo un po' a vedere veramente che cosa sta succedendo al nostro fisico, perché le cose si mettono male, Marta.
0: Vabbè,
1: veramente.
0: Sì, ci avevano fatto già un prospetto di come saremmo potuti diventare nei prossimi anni, insomma, a causa dell'utilizzo eccessivo dei dispositivi elettronici, non soltanto gli smartphone ma anche i tablet e quant'altro.
1: Poi dopo andiamo un po' a vedere cosa possiamo parlare, siccome siamo in estate, fa caldo, io parlerei un po' di zanzare.
0: Che bello, sì.
1: Zanzare, finalmente si è capito perché pungono alcune persone più di altre, e io sono contento perché ho capito finalmente perché pungono me. Ecco.
0: Ah, perché è un qualcosa di positivo, di bello?
1: No, non è positivo per niente, non è bello, però almeno adesso lo so, adesso non ci posso fare niente perché la situazione è questa, però comunque se ci sono tre fattori particolari per cui le zanzare vanno proprio a scegliere te, mi piaci tu, ecco.
0: Vabbè, dai, è comunque essere scelti da qualcuno, non è una brutta cosa, anzi.
1: E poi, aspetta, perché io sto scegliendo così a casaccio.
0: Sì,
1: ci sono,
0: sì, vai
1: pure. Un bel po' di notizie. Parliamo di persone intelligenti che, secondo questo studio che hanno fatto proprio recentissimo, si è capito che sono accomunate da una caratteristica, ecco, e quindi cercheremo di dare questa caratteristica. Che è bella questa caratteristica, però non è di tutti, quindi per quello che qualcuno è più intelligente di altri,
0: certo. Però ti sei ritrovato in questa notizia, Samuel, che in genere le scegli in base
1: no,
0: a ciò che ti rispecchia?
1: No, tra l'altro, no. Aspetta che sto rileggendo anche non mi ci ritrovo tanto.
0: Non ti ci ritrovi, vabbè, molto bene, ecco, vabbè, dai, forse, per una volta
1: forse non sono una persona intelligente, può darsi, può essere quello. Va bene, senti, c'è tanto altro.
0: Certo, in diretta fino alle 19 con Mi Ritorni in Mente con le voci di Marta e Samuel.

0: Nico Arezza e Anna Castiglia su RBE ci accompagnano in questo pomeriggio che passiamo insieme, 2 ore fino alle 19 con Mi ritorni in mente, con le voci di Marta e Samuel, con tante notizie e tra poco la prima di cui andremo a parlare.
1: Allora, se ci facciamo un po' caso, quando abbiamo il cellulare, chiaramente la postura non

0: Si dice che la questione non è tanto idilliaca, no?
1: Quindi, no. Infatti, quindi riguarda più parti del corpo, anche riguarda soprattutto le nuove generazioni, quindi i giovani presentano già dei disturbi che magari si dovrebbero presentare un po' più in là nell'età, e quindi tra poco andiamo a scoprire che cosa sta succedendo, cosa potrebbe succedere.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Ah, che male il collo, ma soprattutto la cervicale, mamma mia che roba, succede soprattutto ultimamente anche grazie allo smartphone. Andiamo un po' a dare un po' di colpa allo smartphone per questi dolorini vari che abbiamo.
1: Sì, soprattutto tra i più giovani, collo, mani, occhi, sono loro a pagare un prezzo molto alto, le articolazioni anche, e interviene appunto a tal proposito e lancia l'allarme la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia. Segnala un aumento di questi disturbi, soprattutto nella fascia d'età molto giovane, che poi potrebbero compromettere il benessere della persona nel lungo periodo, no? Perché una volta insorti poi sono difficili da debellare, soprattutto se poi non si va comunque a debellare la causa vera e propria, no? Che in alcuni casi può essere l'utilizzo eccessivo dei dispositivi elettronici, soprattutto lo smartphone.
0: Allora, gli esperti parlano ormai di collo da tecnologia. Beh, bello questo termine, collo da tecnologia. È una condizione caratterizzata da spalle incurvate, torace chiuso e testa costantemente piegata verso lo schermo. Cioè, questo ci porta poi appunto tutta l'infiammazione alla cervicale, tutta una serie di questioni che poi possono portare anche, attenzione, perché poi il cellulare o lo smartphone possono portare anche dei dolorini, niente male, anche alle mani, secondo quanto riportato appunto dallo studio. E le mani si parla di pollice da smartphone, perché la digitazione continua può provocare appunto questo pollice da smartphone. Pensa un po',
1: sì, che
0: roba.
1: Sarebbe un'infiammazione del tendine del dito, no? Si può infiammare anche il gomito se magari si fanno delle lunghe chiamate. C'è poi anche la vista, che è messa al centro appunto di tutti questi traumi che lo smartphone ci procura, e è sottoposta a un forte stress, e si chiama in questo caso sindrome da visione artificiale, visto offuscato.

0: dilatata, secchezza oculare, difficoltà di messa a fuoco. Quindi il trascorrere più di 4 ore davanti a un monitor aumenta anche la probabilità di sviluppare o anche peggiorare la miopia, no?
1: Beh, un bel programmino abbiamo fatto, tutto sommato.
0: Sì, niente male.
1: Niente
0: direi.
1: Male. Abbiamo abbastanza spaventati? Cioè, no, perché adesso poi tutti con lo smartphone. No, ci sono delle soluzioni che uno può attuare, no? C'è qualche consiglio che viene anche dato, però chiaramente queste cose restano. Cioè, quindi...
0: Sì, diciamo che magari qualche consiglio lo possiamo anche dare, no? Per quando si tratta di collo da tecnologia, abbiamo detto spalle incurvate, torace chiuso, testa costantemente piegata verso lo schermo. Per contrastarla ci si può alzare ogni ora, muovere il corpo, appoggiare gli avambracci sulla scrivania e mantenere lo schermo all'altezza del viso. Non semplice da mettere in atto, però può essere una piccola soluzione. Anche per quanto riguarda la vista si può fare qualcosa, c'è una semplice regola, la regola che ogni 20 minuti bisogna distogliere lo sguardo dallo schermo e fissare per qualche secondo un oggetto in lontananza.
1: Vabbè, queste cose si possono fare, sono facili, semplici, facciamole tutto sommato, però tutto ciò non porta di sicuro a negare il fatto che tutte queste cose ci siano. Quindi il collo da tecnologia abbiamo detto, il pollice da smartphone e la sindrome da visione artificiale, cioè belle, tre cosette tutte belle portate dallo smartphone e dalla tecnologia e soprattutto dal nostro futuro, bello.
0: Non male, davvero.

0: Colpo di fulmine di Joshua 17 e 25 su RBE, mi ritorno in mente. E abbiamo parlato prima di smartphone, postura, collo da tecnologia, sindrome da visione artificiale, pollice da smartphone, tutte queste cose che appunto l'uso prolungato dei nostri dispositivi elettronici ci può causare. Abbiamo visto anche qualche piccolo rimediuccio, anche se in realtà il rimedio più grande sarebbe poter ridurre il tempo che passiamo appunto a contatto con questi oggetti.
1: Ora vediamo invece un'altra cosa completamente diversa. Andiamo a vedere perché le zanzare pungono alcune persone più di altre, e questo può interessare a molte persone perché è il momento buono adesso, no? Di zanzare ce ne sono a go go. Soltanto l'altro giorno ero nei pareggi di Bricherasio e mi sono fermato un attimino, sono sceso dalla macchina e sono stato assalito completamente da una nuvola di zanzare che mi ha massacrato.
0: Caspita.
1: E vabbè, sì, ma perché succede spesso, forse magari qualcuno di voi se l'è domandata la cosa, ma perché proprio a me soltanto? Capita, no? Certe volte sei magari in un gruppo di amici, si è fuori magari a fare un aperitivo o qualcos'altro e vi venite semplicemente mangiati voi dalle zanzare mentre gli altri, i vostri vicini, stanno benissimo, no?
0: Sì, diciamo che nel gruppo la persona che viene gettonata molto dalle zanzare è importante tanto quanto la persona astemi ormai che, diciamo, non bevendo può accompagnare gli altri in macchina. Ci vuole anche un amico che abbia, diciamo, un sangue abbastanza apprezzato dalle zanzare, perché risolve tanti problemi. Non bisogna mettergli zampironi, non bisogna cospargersi di quegli spray, sì, puzzolenti, beh, e tutto lì. Insomma, fa tutto lui, si carica lui tutto il dolore del gruppo.
1: Bello, bello, bisogna avere un amico che si sacrifica, no?
0: Esatto.
1: Un capro espiatorio, ecco. Poverino però, alla fine gli vengono tutti i buboni e insomma,
0: guarda.
1: Però fra poco andiamo un po' a vedere quali sono queste tre caratteristiche che caratterizzano proprio quei poveracci come me che hanno questa cosa qui, che attirano proprio le zanzare. Perché le zanzare pungono soltanto alcune, cioè soltanto pungono in
0: di
1: generale
0: più,
1: pungono
0: di più
1: alcune persone di altre. Fra poco lo vediamo.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. A Genova è iniziata una conferenza stampa del Comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi. Nel pomeriggio sono state annunciate 32 condanne su un totale di 57 persone imputate nel processo di primo grado sul crollo che il 14 agosto 2018 causò 43 morti. L'ex amministratore delegato delle autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di carcere. Tra le persone giudicate colpevoli ci sono anche altri dirigenti delle autostrade e Antonino Galatà, ex amministratore delegato di Spea, società che doveva occuparsi della manutenzione del ponte. Condannato anche Mauro Coletta, ex direttore della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti. Sentiamo la presidente del Comitato in ricordo delle vittime, Egle Possetti.
2: Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Ogni imputato condannato ha avuto un proporzionale coinvolgimento nel disastro. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea. Questo primo traguardo processuale mette un punto fermo alle lucubrazioni tecniche, difetti costruttivi, bobine, fulmini. Ci sono state pesanti carenze nella gestione e 43 persone hanno pagato con la vita. Auspichiamo che il processo possa continuare in Corte d'Appello e dalla successiva Corte di Cassazione, confermando le condanne.
1: Smantelleremo mattone per mattone le nuove reti del terrorismo rosso, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio nel discorso inaugurale del controverso summit sulla rinascita del terrorismo politico in corso a Washington. Si tratta di una riunione ministeriale che ha però l'obiettivo dichiarato di proteggere l'America da quella che gli Stati Uniti hanno definito la minaccia antifa di estrema sinistra. All'incontro sono stati invitati i rappresentanti di circa 60 paesi. Per l'Italia è presente il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco.
3: L'Iran avrebbe chiesto agli Houthi dello Yemen di tenersi pronti a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb, la rotta petrolifera del Mar Rosso, nel caso di un attacco statunitense contro le proprie infrastrutture energetiche. Lo scrive l'agenzia di stampa Reuters, il riferimento alle minacce di ieri di Trump, che è tornato a parlare di voler colpire ponti e centrali elettriche iraniane come nei primi mesi di guerra. La chiusura di questo secondo stretto aggraverebbe la crisi energetica globale innescata dal blocco di Hormuz.
1: In Sudan nelle ultime settimane si sono intensificati gli attacchi con i droni da parte dei paramilitari che combattono contro l'esercito nella zona della città di El Obeid, limitando l'accesso all'acqua potabile e all'assistenza sanitaria e rendendo sempre più difficili le operazioni umanitarie. Lo denuncia Medici Senza Frontiere, aggiungendo che molto spesso gli attacchi colpiscono aree abitate, causando vittime non solo tra i militari, ma anche tra la popolazione civile. A El Obeid vivono centinaia di migliaia di persone. Dal 2023 nel paese è in corso una guerra civile in cui, secondo l'ONU, sono già morte almeno 150.000 persone.
3: Nulla di fatto al tavolo convocato dal Ministero del Lavoro con i sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL per discutere delle misure a tutela dei rider. Il confronto chiesto dai sindacati dopo l'entrata in vigore delle ordinanze regionali anticaldo è stato rinviato a nuova convocazione ancora senza data. Al centro della discussione la situazione dei rider, spesso migranti, che durante lo stop alle consegne imposto dal caldo estremo restano senza reddito e senza ammortizzatori sociali.
1: L'ex guardia giurata Giovanni Zippo è stata condannata dalla Corte d'Assise di Torino a 27 anni per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina nel capoluogo piemontese nella quale morì il 33enne Jacopo Peretti e altre persone rimasero ferite. L'ex guardia giurata, 41 anni, era imputata per omicidio volontario, disastro e lesioni personali. Secondo l'accusa, avrebbe appiccato il fuoco con della benzina all'appartamento dove viveva l'ex fidanzata.
3: L'autorità garante della privacy ha multato Wind 3 per 1.715.000 euro con l'accusa di gravi carenze nella sicurezza dei sistemi aziendali. Il procedimento riguarda due violazioni avvenute nel 2025 che avrebbero portato all'estrazione non autorizzata dei dati di oltre 365.000 clienti da parte di pirati informatici che avrebbero finto di essere dei tecnici dell'assistenza, convincendo gli operatori di due punti vendita a farli entrare nei sistemi aziendali.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
0: aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: cosa fa sì che una zanzara preferisca pungere una persona rispetto ad un'altra? Beh, sono un insieme di caratteristiche che messe insieme fanno un bocconcino più o meno appetitoso.
1: Prelibato, possiamo dire. Allora, su quattro persone nello stesso ambiente, una può attirare fino al 90% delle punture. Sapete perché? Adesso poi ve lo diciamo, ma pensa un po', cioè pensa, io se io sono su, sono insieme ad altri tre amici, posso attirare il 90% delle punture, tutte io. Perché deve succedere questa cosa?
0: Vabbè, un po' monopolizzare la serata, però in un certo senso.
1: Allora, andiamo un po' a vedere.
0: Agli altri non rimane niente.
1: Gli altri non rimane niente, sì.
0: Neanche
1: rimane...
0: una piccola punturina da grattarsi nei momenti di noia, vabbè.
1: Allora andiamo un po' a vedere perché succede questa cosa. Le zanzare pungono alcuni più di altri per una questione non di sangue dolce. Sai che spesso si dice, ma io ho il sangue,
0: zuccherino,
1: tutto dolce.
0: Sì.
1: Allora le zanzare amano il dolce, ma non c'entra nulla. Questa è una leggenda, quella del sangue dolce. Allora scelgono le loro vittime.
0: Anche perché come fai a sapere che hai il sangue dolce, scusa?
1: Quando
0: all'assaggio?
1: Siccome uno pensava che alle zanzare piacessero il sangue dolce, uno diceva, quando mi pungono tante zanzare perché ho il sangue dolce.
0: Ok, vabbè, magari c'è una zanzara a cui piace di più il salato. Già qui scombini le cose.
1: Che solitamente poi quando uno suda un pochettino, solitamente c'è più salato che altro.
0: Vabbè, per quali motivi vengono scelte delle vittime piuttosto che altre?
1: Allora, andiamo un po' a vedere. Scelgono le loro vittime seguendo una serie di segnali biologici, le zanzare, no? Quindi non è che vanno così a casaccio, anzi vanno proprio decise su alcuni aspetti del nostro corpo. Intanto la prima cosa che loro cercano è l'anidride carbonica, ecco, quindi se siamo pieni di anidride carbonica probabilmente vabbè, ma sai, in certe circostanze, soprattutto quando uno suda, di anidride carbonica ne tira fuori
0: è il primo richiamo, ecco. Loro riescono a individuare una potenziale vittima già a circa 10 metri di distanza grazie all'anidride carbonica, e gli adulti sono presi di mira più dei bambini, no? Perché ne producono una quantità maggiore respirando.
1: Quindi l'anidride carbonica. Poi il secondo aspetto fondamentale che la zanzara sceglie è la sudorazione, no? Sudorazione che chi ce n'è un po' di più è probabilmente più soggetto ad essere punto. Quindi la sudorazione, che comunque è sempre allacciata un po' comunque all'anidride carbonica, perché c'è un rilascio di anidride carbonica maggiore rispetto a chi non suda o suda meno.
0: Sì, è un fattore d'attrazione, calore, sudore. Infatti, non per altro le donne in gravidanza possono risultare circa due volte più attraenti per le zanzare, quindi
1: più attraenti
0: per le
1: senso?
0: Zanzare, per essere punte, perché durante la gestazione aumenta il metabolismo, la ventilazione polmonare e quindi la temperatura corporea, con una maggiore emissione sia di calore e sia di anidride carbonica. Poi ci sono altre caratteristiche, ad esempio aver svolto dell'attività fisica può aumentare temporaneamente il rischio di essere più punti, no? Oppure
1: sempre perché siamo allacciati alla sudorazione, all'anidride
0: carbonica. E anche chi ha una corporatura più grande tende a produrre più calore e a espirare maggiori quantità di anidride carbonica.
1: Poi una cosa che piace molto alle zanzare è l'odore della pelle. Tu non lo sapevi questa cosa, ma le zanzare hanno un nasino fine che piace sentire l'odorino della pelle, e quindi ci sono certi odori che piacciono di più e di meno
0: e altri meno.
1: E quindi allora il succo di tutto sono l'anidride carbonica, la sudorazione e l'odore della pelle.
0: Zanzare, l'odore è quello che vi ritrovate,
1: ma infatti è quello che dicevo, ci posso fare poco, perché io se emetto un certo grado di anidride carbonica, la sudorazione c'è perché è quella che c'è soprattutto d'estate quando fa caldo, così l'odore della pelle è questo, che cosa ci posso fare?
0: Beh, non per altro ci si spruzza addosso quegli spray che sono zanzare repellenti, probabilmente perché a loro quella puzza, quell'odore non piace.
1: La puzza.
0: E quindi va un po' a togliere la vostra, che magari è tra le loro preferite.
1: Ecco, quindi abbiamo scoperto cosa succede con le nostre amiche, zanzare amiche, alla faccia dell'amico. Ma sai quando durante la notte vi capita, durante la notte, certe volte di non riuscire neanche a dormire più di tanto perché poi senti questa zzzz, lo senti da lontano che si avvicina e poi a un certo punto arriva vicino e fa
0: e tu ti metti addosso lenzuolo, tutto, come se dovessi andare sullo spazio per cercare di non essere punto. Comunque quest'anno non ne ho ancora sentite nel cuore della notte di zanzare.
1: Beh, io sì, invece li sento perché vengono da me, chiaramente.
0: Certo, io evidentemente non sono nelle loro grazie.
1: Perché tu non hai anidride carbonica nel tuo corpo, soprattutto. Poi che cosa ti manca?
0: Non emano calore, non emano sudore, sono praticamente un essere esente da tutte queste cose
1: umane.
0: Non ho un odore allora gradevole.
1: Non hai una puzza,
0: piacevole per le zanzare. Piacevole quantomeno.
1: Quindi, fortunata
0: per le mosche sì, ma per le zanzare no.
1: Vabbè, sei fortunata.
0: In generale, le mosche piace un certa puzza, quindi vabbè, non è proprio un gran complimento. Vabbè.

0: Santa Marea con Non ci si ama solo in primavera. E beh, ci mancherebbe che ci si ami soltanto in primavera, anche se la primavera in genere dicono sia una stagione che porti più delle altre, no? A
1: insomma, anche l'estate dicono, l'estate è la stagione proprio degli amori.
0: Tranne quest'estate, perché con questo caldo che fa uno non ha spazio nella sua mente innamorarsi di qualcun altro.
1: È un'estate poco romantica questa, molto calda, vabbè, pazienza.
0: Allora, dopo la musica diamo la linea al notiziario locale, l'appuntamento delle 18 con Darianna e poi di nuovo noi, mi ritorno in mente fino alle 19.
2: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: Buonasera e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Alle 14 di oggi il Tribunale di Genova ha pronunciato la sentenza di primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi, ultimo atto di un procedimento lungo 8 anni e 284 udienze. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale. Assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. Le persone imputate erano in tutto 57, soprattutto ex dirigenti e tecnici di Autostrade per l'Italia e Spea Engineering. Michele Donferri, ex capo delle manutenzioni di Aspi, è stato condannato a 11 anni di carcere. I due ex dirigenti di Spea, Maurizio Ceneri ed Emanuele De Angelis, a 10 anni. Mauro Berti, ex direttore generale operazioni di Aspi, e Antonino Galatà, ex amministratore delegato di Spea, a 5 anni e 6 mesi. È stato condannato a 5 anni di reclusione anche l'ex direttore della vigilanza sulle concessioni del Ministero dei Trasporti, Mauro Coletta. A seguito della raccolta firme avviata dai capogruppo di maggioranza, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha aperto l'istruttoria per la concessione della grazia da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei confronti di Mario Roggero, gioielliere di Grinzale e Cavour, la cui condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione è diventata definitiva dopo la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione nella giornata di ieri, facendo passare in giudicato quanto deciso nel dicembre dello scorso anno dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. Se nel processo di primo grado ad Asti che in appello i giudici avevano respinto la legittima difesa invocata dell'imputato in forma putativa. Riteniamo, si legge nella nota congiunta, che al di là degli aspetti di natura giuridica, quanto avvenuto a Roggero meriti una risposta immediata finalizzata a garantire che non debba affrontare ciò che, anche considerando la sua età, diventerebbe una condanna all'ergastolo insopportabile visto quanto avvenuto. La Corte d'Assise di Torino ha condannato a 27 anni di carcere Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata che la notte del 30 giugno 2025 incendiò un alloggio al quinto piano di una palazzina di Via Nizza, provocando la morte di Jacopo Peretti, 33 anni, travolto dalle macerie e avvolto dalle fiamme nel sonno. La sentenza è arrivata poco prima delle 17, dopo che i giudici si sono ritirati per oltre 5 ore in camera di consiglio al termine dell'udienza. La Corte d'Assise ha perciò aumentato la condanna richiesta dalla Procura, che aveva chiesto 25 anni per omicidio volontario, disastro e lesioni personali. Secondo le indagini, Zippo diede fuoco all'appartamento dove viveva la sua ex amante per gelosia e vendetta. L'incendio provocò un'esplosione che distrusse 4 alloggi, uccise l'innocente Peretti e ustionò gravemente un bambino di 12 anni. Nella mattinata di martedì 14 luglio in 34 penitenziari italiani, tra cui quelli di Asti, Biella e Torino, ha avuto luogo la visita delle delegazioni di Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, rete italiana che riunisce associazioni, sindacati ed enti impegnati sui temi della giustizia, dell'esecuzione penale e della tutela dei diritti delle persone private della libertà personale. Le associazioni dell'Alleanza sono entrate contemporaneamente in decine di istituti penitenziari, nella convinzione che il carcere debba tornare ad essere conosciuto, osservato e discusso dalla società. Nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, la delegazione in visita ha incontrato anche la stampa alle 13 davanti all'ingresso del carcere in via Maria Adelaide Aglietta 35. Sentiamo quanto dichiarato da Bruno Mellano, rappresentante della Motiva Cooperativa Sociale, alla trasmissione di RBE Il Filo d'Arianna.
1: L'idea nata a febbraio era di creare delle occasioni perché si spingesse l'opinione pubblica ad affrontare la questione del carcere. Una serie molto ampia di sigle, associazioni, organizzazioni si sono date convocazione a Roma per discutere del carcere e voler rilanciare un'attenzione proattiva sull'esecuzione penale. Tra questi soggetti la Rete dei Garanti Nazionali, la società Città della Ragione, a buon diritto, nessuno tocchi Caino, Antigone, l'università, la CGIL, Libera. Il tutto sotto un cappello organizzativo del CNCA, che è la Conferenza Nazionale delle Comunità di Accoglienza. Era molto importante per noi che con la delegazione ci fosse la vice sindaca di Torino Michela Favaro, il comune di Torino con funzionari e il consigliere delegato alla Commissione Legalità, Luca Pidello, Alleanza per l'Articolo 27, ha cercato di sollecitare tutte le interlocuzioni possibili, quindi andando anche a toccare quelli che fanno opinione. E per esempio in effetti su Torino abbiamo avuto con noi Busta dei Subsonica, che siamo stati nei punti critici del carcere di Torino. Noi abbiamo chiesto proprio di andare al terzo piano del padiglione C e al terzo piano del padiglione B, che sappiamo essere i più complessi per tipologia di detenuti, sovraffollamento più caldo e mancanza di qualsiasi minima presidio di raffrescamento dell'aria o di raffreddamento dell'acqua da bere. Capirete che insomma è una questione veramente tesa e pesante. Sono periodi molto caldi anche perché vengono a mancare attività che riempiono la giornata della detenzione. La vice sindaca Favaro l'ha detto espressamente anche nel dialogo con la direttrice Lombardi Vallauri, che c'è un impegno attuale del Comune di Torino per partire a settembre con una progettazione sui giovani adulti fra i 18 e i 25 anni, che è una fascia che sta crescendo come popolazione detenuta. Dobbiamo aspettare una nuova Corte Europea di diritti dell'uomo che ci fa notare, diciamo, le discrepanze fra i numeri, o riusciamo a capire noi che così com'è l'esecuzione penale in carcere a questo momento in Italia è inumana e degradante?
0: Da martedì 21 luglio sono in programma diversi scioperi dei trasporti che si protrarranno fino a venerdì 24 luglio. Tali scioperi coinvolgeranno il trasporto aereo, ferroviario e marittimo, con possibili cancellazioni, ritardi e modifiche ai servizi. Martedì 21 luglio è previsto uno sciopero nazionale del settore aereo. Per l'intera giornata, da mezzanotte alle 23:59, incrocerà le braccia il personale navigante di EasyJet e della compagnia WAD DAT LT, a cui si unirà il personale di terra in diversi aeroporti italiani, tra cui Lamezia Terme, Napoli, Salerno, Milano Malpensa, Olbia e Alghero. Il 22 e 23 luglio sarà invece la volta del trasporto marittimo. I lavoratori di grandi navi veloci si fermeranno per 24 ore, dalle 12 di mercoledì 22 luglio alle 12 di giovedì 23 luglio. Lo sciopero più temuto è però quello del comparto ferroviario. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha reso noto che lo sciopero interesserà il personale del settore dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 20:59 di venerdì 24 luglio. Per il trasporto ferroviario regionale invece lo sciopero riguarderà l'intera prestazione lavorativa del 24 luglio. Trenitalia ha già comunicato che saranno garantiti i treni a lunga percorrenza inseriti nell'elenco dei servizi essenziali. Per i treni regionali resteranno invece in vigore le consuete fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali sarà assicurato un numero minimo di collegamenti. Veniamo infine al meteo. In Piemonte ampie schiarite al mattino, salvo iniziali addensamenti su pianure e colline. Nel pomeriggio di domani nubi in addensamento lungo le valli alpine e nel tardo pomeriggio annuvolamenti irregolari fino ai fondovalle e alle pianure. Precipitazione nella notte, residui temporali sulle zone orientali e in esaurimento. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali lungo le valli piemontesi e nella Valle d'Aosta orientale e tra tardo pomeriggio e sera in transito fin sulle pianure, isolati sul Cuneese, più estesi a nord del Po in serata, localmente intensi. In Liguria nel primo mattino qualche piovasco tra Valderro, Orba, Bassa Valle Sture e Scrivia in rapida attenuazione. Cielo poco nuvoloso sui restanti settori con nubi basse sui tratti costieri. Nubi che nel pomeriggio si arroccheranno tra il Savonese di Levante e il Genovese di Ponente, lato costa. Cielo sereno sul resto della regione. In serata e nella successiva notte aumento della nuvolosità bassa lungo le coste. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento domani mattina alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

E rieccoci qui nella seconda parte di Mi ritorni in mente, 18 e 16, le voci di Marta e Samuel a farvi compagnia in questo pomeriggio e si cambia argomento.

0: volte negativa, no? Invece
1: sì, è vero,
0: negativa
1: questo,
0: non è assolutamente.
1: Questo è vero, perché sì, può essere confuso certe volte come insicurezza. E fra poco ne parliamo, perché è una cosa un po' sorpresa. Allora, le persone più intelligenti sono accomunate da questa caratteristica, che fra poco vi diciamo. Però io intanto vorrei fare già una domandina, no?
0: Ecco, sì.
1: Cercando di pensare a una persona intelligente, no?
0: Sì.
1: Ecco, che cosa deve avere una persona intelligente? Secondo voi, no? Dai, sì, dai.
0: Pensate che domanda.
1: Perché no? Scusa, prova a pensarci. Se tu hai di fronte una persona e la reputi intelligente, perché? Perché dici questa persona è intelligente? Perché ci possono essere tanti fattori.
0: Tanti fattori, esatto.
1: Vabbè,
0: poi dipende anche
1: un po' dal
0: tipo di intelligenza, no?
1: Sì, beh, certo. Poi c'è, però in linea generale, così tu vedi una persona, ci parli un po' e dici, ma. Mazzate, questa è proprio intelligente questa persona. Perché vai a dire una cosa del genere? Perché ti ha colpito per quale aspetto? Ecco.
0: Ci devo pensare.
1: Non
0: ti so dare una risposta così immediata.
1: Io ho un paio di idee ce le ho, ma soprattutto una. Allora, se valuto questa cosa qua e dico che secondo me quella persona lì è intelligente. Non è che deve sapere risolvere problemoni di fisica nucleare.
0: Adesso siamo. Non è che stiamo facendo quozienti intellettivi.
1: Ecco, infatti,
0: tipo no, però tu ce l'hai ben chiara, ok?
1: Sì, abbastanza sì.
0: Vabbè, allora facciamo così.
1: Allora, la domanda è proprio questa: è un po' difficilotta oggi.
0: Sì,
1: perché
0: molto.
1: Proprio da persone intelligenti, no? Pensiamo di esserlo,
0: sì.
1: Tutto sommato.
0: Allora, crediamoci.
1: Allora, la domanda è proprio questa: avete una persona davanti, la reputate intelligente per quale motivo? Qual è questo? Quella cosa che vi colpisce, che rende la persona che avete di fronte intelligente?
0: Per voi, ovviamente.
1: Per voi.
0: 328 87 57 845, questo è il numerino. Tra poco vi diciamo invece, secondo appunto questa ricerca di psicologia, uno studio pubblicato non così di recente, insomma, qual è quella caratteristica che accomuna molto le persone più intelligenti.

0: sembrava un po' dal video, invece di avere in mano la luna, avere un chicco di grandine come quelli di ieri, che sono venuti giù in alcuni punti del Piemonte, delle nostre zone, che erano veramente veramente grossi. Immagino che molti di noi abbiano avuto anche dei danni un po' alle auto,
1: sì,
0: e anche d'altro tipo.
1: Ho visto delle foto anche di amici e parenti. Mia sorella per esempio mi ha mandato una foto dove a Roletto Alta, vicino, sì, a Pinerolo, chicchi di grano non si potevano chiamare chicchi, ma erano delle pagnotte. Le aveva in mano e mi ha fatto questa foto dove teneva tre pagnotte in mano, pazzesca sta
0: fresche,
1: roba.
0: Pagnotte fresche,
1: belle di ghiaccio, ghiacciate direttamente dal freezer.
0: Sì, ho anche letto che un signore a Pinerolo per salvare l'auto si è esposto alla grandine e poi è finito in ospedale, sta bene.
1: In che senso? Se ha coperto l'auto col proprio corpo?
0: Esatto,
1: ma veramente?
0: No, non lo so esattamente la dinamica, però appunto c'è stato anche qualcuno che si è dovuto recare in ospedale, però la cosa non è nulla di grave.
1: Allora parliamo di persone intelligenti, dai,
0: sì,
1: parliamo di
0: esatto,
1: persone intelligenti. Allora la domanda era proprio questa: se avete di fronte una persona e la reputate intelligente, perché la reputate intelligente? In base a che cosa? C'è un aspetto particolare che vi colpisce di quella persona per dire che è intelligente, no? Sicuramente c'è qualcosa, ragionateci un attimino sopra, no? Di persone intelligenti ne avrete incontrate nella vostra vita, spero. Tutto sommato, dai, tutto sommato la speranza è quella. Ma allora andiamo un po' a vedere le persone più intelligenti. Hanno in comune una caratteristica che può sembrare sorprendente. Qual è questa caratteristica? La vogliamo dire?
0: Allora, tendono a mettere continuamente in dubbio le proprie convinzioni.
1: Oh.
0: Cioè loro vanno proprio a cercare quegli elementi che possano mettere in discussione le loro idee. Quindi c'è una costante apertura un po' al confronto e anche al dubbio. Questo è un modo di ragionare che è noto come pensiero aperto.
1: Allora, pensate un po', una persona intelligente viene descritta tale perché riesce a mettere in dubbio i propri pensieri.
0: Oh, sì.
1: Quindi una persona dubbiosa, tutto sommato, lo possiamo dire così, è una persona intelligente.
0: Sì, ricerca punti di vista diversi, no? Perché prima di arrivare a una conclusione o dare per buona e scontata una propria idea, si tratta di un'abitudine mentale che hanno queste persone. È un modo, diciamo, costruttivo per affrontare i problemi, perché valutare punti di vista diversi può arricchire la tua conoscenza, il tuo bagaglio, e magari portarti anche a trovare delle strade nuove, no? Invece che rimanere aggrappato alle tue convinzioni, e queste strade nuove da percorrere potrebbero portare a qualcosa di meglio.
1: Insomma, è avere un pensiero aperto, no?
0: Sì.
1: Aperto a soluzioni diverse, non essere fossilizzati sulla propria idea e essere pronti anche al confronto. Ecco, questo porta poi chiaramente al dialogo, e forse al fatto di essere persone intelligenti in questa maniera, cioè sei pronto a mettere in discussione quello di cui pensi, ma anche a proporre le tue idee, ma non fossilizzarti ci sopra.
0: Sì.
1: Ecco,
0: sì.
1: Questo
0: sì,
1: volevo
0: sì,
1: dire.
0: È un po' diciamo difficile il dire, però è questo.
1: È difficile da dire.
0: Comunque già negli anni 90 si erano fatte alcune ricerche a riguardo, si era giunti a queste conclusioni, poi addirittura un'analisi del 2024 pubblicata poi su un giornale importante di scienza aveva appunto confermato questa convinzione qui, ecco.
1: Comunque secondo gli esperti è una questione di riflettere, no? Se uno riflette sulle cose che sta pensando e sta dicendo, tutto sommato deve in qualche maniera metterle anche un po' in dubbio. Invece chi perentoriamente pensa di aver ragione, ecco, diciamola così, probabilmente l'intelligenza gli manca un pochettino, ecco. Insomma, adesso detta alla buona, no?
0: Sì, diciamo che per queste persone riflettere in maniera approfondita viene considerato uno stimolo invece che una fatica, no? Invece di percorrere la strada più scontata e più facile, che quella di rimanere aggrappati al proprio pensiero, alla propria convinzione. Questa cosa qui in realtà uno può dire ma è scontata, dai, si sapevano. No, però è importante perché questo modo di fare, modo di essere anche poi che viene fuori magari con le altre persone nel gruppo, potrebbe apparire come una forma di indecisione, no?
1: Ecco.
0: Invece in realtà un segno di insicurezza soprattutto. Invece sta a vedere che proprio la persona che mette, che dà voce a queste insicurezze, a questi dubbi e mostra questa sorta di indecisione apparente è proprio quella che può avere più strumenti per continuare a imparare, mettersi in discussione e magari far trovare anche delle strade nuove a tutti gli altri, a tutto il gruppo.
1: Giusto, brava, detto bene la lezione.
0: Hai visto? Bene.
1: Detto benissimo la lezione. Brava, sei intelligente. Hai messo in dubbio quello che stavi dicendo?
0: L'ho messo sempre in dubbio, certo, dall'inizio fino alla fine.
1: Ok, perfetto.
0: Ebbene, e adesso dobbiamo ripetere però la domandina. A meno che tu non voglia già dicendoci qual è quella caratteristica che ti fa sembrare subito una persona intelligente. Dai,
1: no,
0: anche
1: quello
0: modo...
1: lo dico dopo. Secondo me una persona intelligente è così qua. Quando vedo questa cosa qua.
0: Okay.
1: Però vogliamo saperlo da voi. 328 87 57 845. Quella cosa che vi fa pensare che quella persona sia intelligente, no? Perché fa che cosa?
0: Che cosa?
1: Non perché si mette a farvi i calcoli a memoria, a mente in un secondo.
0: A pelle, ci parlate, ci fate delle cose, ci sono determinate cose
1: e
0: che
1: dite,
0: vi fanno
1: cavoli,
0: che persona intelligente.
1: Questo è proprio intelligente. Sì.
0: 328? Abbiamo detto il numerino?
1: Sì, 87 57 845.

0: RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Il crollo del Ponte Morandi, condanne per 32 dei 57 imputati. 12 anni a Castellucci, ex AD di Autostrade, 5 anni all'ex dirigente del Ministero dei Trasporti Coletta. I familiari delle vittime, è un primo spiraglio di luce. Avviato l'iter per la concessione della grazia sul caso del gioielliere condannato ieri in Cassazione, si muove il guardasigilli Nordio, ma è tutta la destra a cavalcare la vicenda. Raccolta firme tra i parlamentari di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per chiedere il provvedimento di clemenza. E poco fa la notizia di una convocazione di Nordio da parte di Mattarella per puntualizzare i limiti dei poteri del ministro in tema di grazia. La legge elettorale è stata approvata alla Camera, ora passa al Senato e le opposizioni promettono battaglia anche sfruttando i punti deboli di Meloni, i rapporti tesi con gli alleati dopo le decine di franchi tiratori a Montecitorio e il fantasma di Vannacci che rischia di far saltare tutti i calcoli. In Italia nelle ultime ore 4 persone sono morte sul lavoro o mentre ci andavano. Le vittime sono un bracciante investito da un'auto a Latina, un agricoltore travolto da un trattore in Alto Adige e 2 operai. Il primo schiacciato da un rullo in una cava in Veneto, il secondo folgorato mentre installava la fibra ottica in un comune del Salento. Nulla di fatto al tavolo sui rider convocato dal Ministero del Lavoro coi sindacati di categoria. Il confronto richiesto dopo le ordinanze anticaldo è stato rinviato a data da definire. L'incontro dopo anche le mobilitazioni dei fattorini in città come Firenze, Bologna e Milano. Ucraina, Zelensky nomina un ministro della difesa ad interim dopo le proteste contro la rimozione di Mikhailo Fedorov. Nel paese oggi migliaia di persone hanno manifestato contro le sue dimissioni forzate. A Washington è in corso il controverso summit contro la presunta minaccia Antifa. Smantelleremo le reti del terrorismo rosso, dice il segretario di Stato Rubio davanti ai rappresentanti di decine di paesi. L'Italia ha inviato il sottosegretario all'interno Prisco. Con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Romano in direzione Freius. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ed eccoci qui, 18:39, pronti a leggere i vostri messaggi arrivati al 328-8757-845. La domanda di oggi è un pochino ostica, Samuel, se la vuoi ripetere.
1: Visto? Ah, la devo ripetere?
0: Beh, certo.
1: Allora la lasci ripetere a me,
0: È stata partorita dalla tua fantasia.
1: Hai paura?
0: Un po' sì.
1: Allora, se abbiamo di fronte una persona, come facciamo a pensare che sia intelligente, no? In base a che cosa? C'è qualcosa che ci colpisce e quindi la guardiamo, la apprezziamo perché dice o fa quella cosa lì, no? Quindi c'è qualcosa che caratterizza una persona intelligente. Se non è una cosa sola, magari sono più cose, ovviamente.
0: Beh, certo, sì.
1: Però almeno una cosa che a noi colpisce particolarmente di una persona è per la quale diciamo sì, per me questa persona è intelligente.
0: Oh, bene.
1: Tu,
0: vabbè, ce lo dici dopo la tua, sì.
1: Sì, no, vabbè, ma io se vuoi posso dirtela già subito. Allora, per me, allora, ci possono essere tanti fattori che possono, la memoria, le capacità di mettersi in discussione, come dicevamo prima, insomma, tutte queste cose qua sono importantissime, ma soprattutto penso l'empatia. Se una persona è empatica e quindi riesce a mettersi un po' nella tua testa o quella degli altri, a percepire, a sentire determinati sentimenti, penso che sia molto, ma molto intelligente. Per me è molto più importante l'empatia rispetto alla saggezza, alla sapienza o le capacità mnemoniche che una persona può avere, no?
0: Beh, poi comunque la cultura non è
1: no, infatti,
0: per forza collegata all'intelligenza.
1: No, ma infatti.
0: Allora, bene, da per te questa cosa qui.
1: Sì.
0: Ok,
1: bene.
0: Quindi invece andiamo a leggere gli altri messaggini. Greta ci dice: chissà ascoltare e non giudicare.
1: Chissà ascoltare e non giudicare.
0: Quindi, Greta, che le persone che l'ascoltano senza giudicarla, gli attribuisci un punteggio alto in intelligenza. Ok. Invece Massimo dice: le persone curiose e autoironiche/ironiche. Ecco, vabbè, l'autoironia è
1: molto importante, fa parte proprio dell'intelligenza sicuramente. Una persona molto intelligente è qualcuno che riesce a fare dell'ironia sulle cose proprie, riuscendo a mettersi in discussione,
0: maniera. Sulla vita, sulle cose proprie, assolutamente sì. Poi.
1: Allora, per esempio, Luisa che gli dice: intelligente è chi riconosce i propri errori e li sa riparare. Ecco.
0: Oh, questo.
1: Sì. Beh, tra l'altro, hai detto due cose importantissime: già riconosci
0: già
1: i propri errori,
0: esatto.
1: è già tanta roba, ma saperli anche riparare.
0: Esatto, quello. Volerli riparare, poi saperli
1: o almeno,
0: anche
1: diciamo,
0: riparare.
1: Almeno provarci, già sintomo di intelligenza.
0: Esatto, no, perché magari c'è chi riconosce i propri errori, cioè sì, però è così, punto.
1: Beh, un tentativo di ripararli ci devono essere, perché sennò non sei pienamente intelligente.
0: No, appunto, c'è anche chi dice: beh, io sono fatto così, punto.
1: Ah, beh, certo, sì, certo.
0: Da qui non mi muovo e niente. Poi.
1: Allora, poi c'è Anna che dice: reputo una persona intelligente quando riesce a sorprendermi. Capisci?
0: Che ne so, un clown, un prestigiatore,
1: un clown,
0: non so, Arturo Brachetti, mentre
1: vabbè, sì, perché
0: che sta
1: no?
0: Sta a sorprendermi, sì. Dipende in che...
1: Sì, dipende in che maniera,
0: esatto.
1: Anna, ti sorprende...
0: No, perché a volte ti sorprendono anche quelle poco intelligenti, anzi, a volte sei più sorpreso da quelle meno intelligenti, dici: ma com'è possibile, ma davvero?
1: Ma davvero, è riuscito ad arrivare a questo punto?
0: A questo punto, quindi... Però ognuno
1: ha
0: i suoi...
1: Vabbè, diciamo che una persona che ti sorprende ti accende un po', no?
0: Sì, ti allora, accende di che?
1: Di rabbia? È chiaro che Anna, che bisogna vedere se ti sorprende in modo negativo o positivo,
0: certo.
1: Ma penso che Anna intendesse essere sorpresa in modo positivo.
0: Penso questo,
1: perché sennò uno può essere sorpreso in tanti aspetti, ecco, anche in modo negativo.
0: Certo.
1: No? Ecco, hai altri messaggini?
0: Allora, su Telegram Fabio ci dice: penso che sia intelligente chi vuole sempre conoscere qualcosa di nuovo e non ha la convinzione di avere la verità in tasca.
1: Oh, questo è verissimo, anche proprio, cioè, la verità in tasca è solo dei deficienti, ecco.
0: È vero, scusa. E poi aggiunge: vi copio, conoscere qualcosa di nuovo e imparare. Vedi?
1: Conoscere sempre anche qualcosa. La persona intelligente si va alla ricerca, all'appetito della conoscenza, no? Quindi del sapere sempre qualcosa di nuovo, e poi imparare. Questo lo dice in qualsiasi ambito del lavoro, della vita quotidiana. Imparare è sicuramente un aspetto che denota una persona intelligente, perché vuole aumentare il bagaglio.
0: Certo, aumentare il suo bagaglio. Comunque, allora, visto che anch'io dovevo dirlo, ora posso dire che è un po' un mix di tutto quanto. Allora,
1: ma è una cosa.
0: Non ti basta. Perché per me è un po', appunto, come dice Fabio, le persone che hanno sempre voglia di conoscere qualcosa di nuovo, quindi le persone con delle menti curiose, questo assolutamente sì. Chi in effetti vedo non si ostina a portare avanti un'idea senza accogliere altri punti di vista o altre prospettive. E poi anche l'ironia, su questo sono d'accordo, l'autoironia soprattutto.
1: L'autoironia è fondamentale per una persona intelligente, sì. Perché se no, cosa succede?
0: Che succede? Niente, succede che non ce l'hai. Non è che stai male.
1: Allora sei un permaloso, ecco, il permaloso forse, cioè, certe volte denota una poca intelligenza.
0: Ma no, vabbè, adesso poi è la cosa, l'essere permalosi è una cosa anche un pochino più profonda, anche un pochino più complessa.
1: Ho allargato troppo.
0: A parte che si può essere autoironici e magari essere anche un po' permalosi.
1: Autoironici un po' permalosi, cioè, è già difficile.
0: Io credo che nel momento in cui una persona si riesce a far dell'autoironia su se stessa, poi dipende, magari può essere invece permalosa in alcuni casi, magari con cose dette in un certo modo.
1: Ma non contemporaneamente. Cioè.
0: No, non nello stesso momento, no, quello non credo. Però perché poi dipende anche come vengono dette le cose.
1: Ah, certo,
0: no?
1: Sicuro.
0: A toccare certe corde e certe sensibilità. Vabbè.
1: Ah, va bene, se avete ancora qualche idea su come vorreste la vostra persona intelligente, no? Davanti a voi, allora, quella persona lì mi ha colpito perché è intelligente, perché?
0: Il perché lo potete dire al 328 87 57 845.

0: sono pazzo, ma non sono mai come loro.
1: 18:49, siamo arrivati ormai quasi alla conclusione della puntata di oggi, ma prima vi regaliamo una piccola chicca che arriva dal Giappone, che riguarda dei biscottini molto deliziosi e buoni.
2: Sto quasi piangendo dall'emozione.
1: Caspita,
2: scusa, no,
1: mi è andato
2: un moscerino nell'occhio. Stavo piangendo dall'emozione, pensando a questi curiosi cracker giapponesi. E se ne sta parlando, allora così come chicca finale della puntata vogliamo darvi questo bonbon, un cracker dolce, molto
1: buono. Cos'ha questo cracker per essere così particolare, da essere citato a fine puntata?
2: Sembrano quasi dei biscotti, sono anche carini da vedere, però se poi vai a vederli da vicino lasciano un po' perplessi, perché si chiamano i Jibashi Senbei.
1: Jibashi Senbei, e mi raccomando, se dovete ordinarli.
2: Sì, Jibashi Senbei, i curiosi cracker giapponesi fatti con le vespe. Ecco, povere vespe. Cioè,
1: oh, mamma mia.
2: Cioè c'erano proprio le vespe dentro. Cioè,
1: dentro.
2: No, ma tra l'altro non è che vengono tritate. Tu dici, no, vengono messe intere praticamente.
1: Ah, come i granelli di sale?
2: Come i granelli di sale, sì. Quindi
1: tu c'hai sopra le vespe al posto dei granelli di sale.
2: Ma tu li vedi proprio che escono fuori dal biscotto. Sono vespe che vengono bollite, essiccate e aggiunte all'impasto ecco come nascono i Jibashi Senbei, la curiosa specialità giapponese. Ecco.
1: I Jibashi Senbei. Vabbè,
2: ti vedo molto golosa di questa cosa. So.
1: Sai che c'è, che se vado in Giappone i cracker me li porto da casa.
2: Ma non è che ci
1: non
2: sono
1: per essere, diciamo, come
2: no, ma
1: dire.
2: È una specialità nuova, penso.
1: Nuova.
2: Sì, che è una stuzzicosa. Piace. Perché c'ha un retrogusto un po' salatino, pare. Leggermente affumicato anche.
1: Quindi tu vedi ste vespe morte praticamente sul
2: tuo
1: cracker.
2: Le vedi proprio. Vedi che escono fuori con le zampette un po' di qua, un po' di là, la testolina, cioè, tristissima come cosa.
1: Ma perché, ragazzi?
2: Perché?
1: No, perché non è che poi è una tradizione, no, è nuova.
2: I crack giapponesi fatti con le vespe, è una cosa nuova.
1: Guardate, con questa notizia ci lasciamo per oggi.
2: Vabbè, magari sono buoni. Senti, non è sempre prevenuta.
1: No, no, ma non voglio essere prevenuta. L'unica cosa. Li provo.
2: No,
1: a fatica,
2: non riesco a provarli, mi fanno un po' senso.
1: Lui preferisce quelli al pomodoro.
2: Ma sai che io quando vedo una vespa scappo, c'è il mio cane che mi fa troppo ridere, perché quando arriva una vespa lui scappa ancora prima di me, perché sa della mia reazione.
1: Sì, esatto, ha paura, avete capito, di lui, non della vespa.
2: Ha paura della mia reazione.
1: Pensate.
2: Quindi scappa ancora prima che scappi io.
1: Povero
2: quindi,
1: cane,
2: ormai riesce a vedere l'arrivo delle vespe prima di me.
1: Certo,
2: quindi.
1: Perché gli leggi i segnali del corpo di paura. Vabbè, ragazzi, e così cosa ci vogliamo fare? Vedi che Fabio ha appena scritto adesso: io li proverei, sono curioso. Bravo, Fabio!
2: Vabbè, è giusto, bravo. Bisogna aprirsi. Ecco, vedi, a proposito di quello che dicevamo prima, che diceva anche Fabio: bisogna aprirsi alle nuove conoscenze.
1: Ecco,
2: alle
1: una
2: nuove...
1: persona intelligente e curiosa si apre
2: ecco,
1: nuove
2: giusto,
1: cose.
2: Giusto,
1: ecco,
2: giusto.
1: Vabbè, tu mangiati quelli al pomodoro, all'italiana, e io e Fabio proviamo quelli alle vespe. Con un po' di fatica, Fabio, devo essere sincera e onesta, però li proviamo.
2: Vabbè, poi mi fate sapere, poi mi raccontate come sono.
1: Va bene, glielo racconteremo.
2: Va bene, dai, buona serata, buon tutto, a domani, come sempre. Ciao, ciao!
1: Ciao.

0: Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 16 di luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore emerito Ruggero Marchetti. In chiusura ascolteremo l'inno numero 11, La gloria tua, Signor, cantiamo. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: I primi tre versetti del Salmo 46 dicono: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. E dall'Evangelo di Giovanni leggiamo al capitolo 19 i versetti 26 e 27. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua.
3: Gesù, elevato sulla croce, vede accanto a sé sua madre e vicino a lei il discepolo che gli ama. E si rivolge alla madre e le dice: «Donna, ecco tuo figlio». E dice al discepolo: «Ecco tua madre». E così affida Maria al discepolo, che la prende con sé.

madre chiamandola donna. C'è in questa espressione come una sfumatura di distacco, che forse noi comprendiamo pensando che siamo nel quarto Evangelo, quello che fra tutti gli altri sottolinea di più la divinità, la grandezza di Gesù, che in qualche modo lo separa, lo distacca da ogni altra realtà e da ogni altra creatura. E nemmeno sua madre può pensare di rimanergli accanto al suo stesso livello. Gesù, colui che in questo stesso Vangelo ha detto di sé con un'affermazione straordinaria, io e il Padre siamo uno, è sempre al di sopra, al di là di ognuno di noi, Maria compresa. Però forse c'è anche un altro significato che noi possiamo cogliere nell'uso di questa espressione donna e forse lo troviamo espresso in maniera più chiara là dove nel Nuovo Testamento per la terza volta Maria viene chiamata donna. È nel capitolo 4 della lettera ai Galati, laddove Paolo scrive: quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ecco, il fatto che Gesù sia nato da donna, sia nato dalla donna Maria di Nazareth, fa di lui il nostro fratello in umanità. E allora in lui e grazie a lui tutti e tutte noi diventiamo in lui il figlio, figli e figlie adottive di Dio. Poi forse ancora una cosa, subito dopo aver affidato sua madre al discepolo, Gesù dice nel Vangelo di Giovanni un'altra parola dalla croce, ho sete. E allora una delle guardie che erano lì presenti pone una spugna imbevuta di aceto in cima ad un ramo di issopo, gliela accosta alla bocca perché beva. Questo non è, come spesso si crede, l'ultimo oltraggio che i suoi carnefici infliggono a Gesù. Almeno in questo Vangelo a me sembra chiaro che quest'uomo sconosciuto, questa guardia, non ha fatto altro che compiere un gesto di umanità. I soldati romani bevevano una bevanda dissetante che si chiamava posca, che era composta insieme di acqua e aceto. Ed è proprio questa che quest'uomo impietosito porge al crocifisso, un atto di compassione. E allora vedete, poi subito dopo Gesù muore, dice è compiuto e rende il suo spirito. Ma è bello che la sua fine sia preceduta da questi due atti, pur così diversi tra di loro, che però sono due atti di amore. L'attenzione di Gesù per sua madre e per l'umanità intera che ella simboleggia, che viene affidata al discepolo e attraverso lui all'Evangelo, e questo gesto di pietà compiuto da un carnefice impietosito e sconosciuto. E questo ci ricorda che anche nei momenti più terribili, in cui la violenza, la morte, il terrore sembrano trionfare su ogni cosa, c'è sempre presente, grazie a Dio, anche almeno una scintilla di bene. Se la sappiamo cogliere, nutre la nostra speranza, illumina il nostro sguardo, ci dà una prospettiva di futuro.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Romano in direzione Freius. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Crollo del Ponte Morandi, oggi la sentenza di primo grado. Condannate 32 delle 57 persone imputate. 12 anni a Castellucci, ex capo delle autostrade. 5 anni all'ex dirigente del Ministero dei Trasporti Coletta. Le famiglie delle vittime è un primo spiraglio di luce. Mattarella stoppa Nordio sulla grazia al gioielliere condannato. Convoca il ministro e gli spiega che questa facoltà spetta esclusivamente a lui. La destra ha iniziato una campagna a favore della grazia, che è anche una trappola per il Presidente della Repubblica. La legge elettorale è stata approvata alla Camera, ora passa al Senato. Le opposizioni promettono battaglia, anche sfruttando i punti deboli di Meloni. I rapporti tesi con gli alleati dopo le decine di franchi tiratori a Montecitorio e il fantasma di Vannacci che rischia di far saltare tutti i calcoli. In Italia nelle ultime ore 4 persone sono morte sul lavoro mentre ci andavano. Le vittime: un bracciante investito da un'auto a Latina, un agricoltore travolto da un trattore in Alto Adige e 2 operai, uno schiacciato da un rullo in una cava in Veneto, l'altro folgorato mentre installava la fibra ottica in un comune del Salento. In Ucraina migliaia di persone hanno manifestato per la rimozione dell'ex ministro della difesa Fedorov, voluta da Zelensky. Il presidente è accusato di mancanza di trasparenza nella gestione del caso. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. Quasi 8 anni dal crollo del Ponte Morandi, in cui morirono 43 persone, oggi è stata emessa la sentenza di primo grado. 32 persone condannate, tra loro l'ex amministratore delegato delle autostrade Giovanni Castellucci e l'ex dirigente del Ministero dei Trasporti Mauro Coletta. Il servizio di Virginia Platini.
2: Questo ponte non è crollato per caso, questo ponte è crollato per delle responsabilità specifiche, precise, individualizzate, personalizzate e specificamente individuate.
3: Così Raffaele Caruso, l'avvocato del Comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi, ha commentato la sentenza di oggi. 32 condanne, gli imputati erano 57. Pene più basse di quelle chieste dai PM, a partire da quella per Giovanni Castellucci, all'epoca del crollo amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, condannato a 12 anni. Ne erano stati chiesti 18 e 6 mesi. Ma c'è stato il riconoscimento delle responsabilità di vertice tecnici sia di ASPI sia della sua controllata Spea Engineering, responsabile della manutenzione. 11 anni al capo delle manutenzioni di ASPI Michele Donferri, 5 anni e 6 mesi per l'ex AD di Spea Antonino Galatà. Ed è stato condannato a 5 anni anche Mauro Coletta, che nel 2018 era direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero di Infrastrutture e Trasporti. Crollo colposo, omicidio stradale, i reati contestati nel corso del processo. Le parole di Egle Possetti, presidente del comitato.
4: Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea. Questo primo traguardo processuale mette un punto fermo alle lucubrazioni tecniche, difetti costruttivi, bobine, fulmini. Ci sono state pesanti carenze nella gestione e 43 persone hanno pagato con la vita.
1: Il Presidente della Repubblica oggi ha convocato il Ministro della Giustizia e lo ha stoppato sull'iniziativa di chiedere la grazia per il gioielliere condannato per aver ucciso 2 rapinatori. Mattarella ha ricordato a Nordio che si tratta di una facoltà del Capo dello Stato. Tutta la destra sta conducendo una campagna pro grazia, che è anche un tentativo di delegittimare le istituzioni, Quirinale compreso. Sentiamo Luigi Ambrosio.
5: Mattarella ha deciso di fermare subito Nordio e tutto il centrodestra sulla grazia al gioielliere Mario Roggero, perché è stato evidente da subito che si trattasse di una iniziativa pericolosa a più livelli. Su un piano, alimentare e capitalizzare un sentimento antigiudici dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi all'uomo che ha sparato alle spalle ai rapinatori del suo negozio mentre erano in fuga. Su un altro piano, mettere in difficoltà il Presidente della Repubblica. Se avesse firmato, Mattarella si sarebbe piegato alla logica di questa ondata propagandistica alimentata dai partiti. Se non avesse firmato, la propaganda si sarebbe scatenata contro di lui. L'argomento è lì pronto. Hai graziato la Minetti e non hai graziato un uomo che si è difeso dai rapinatori. Il presidente, ricevendolo, ha ricordato al ministro della giustizia Nordio che la concessione della grazia è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. A un altro livello ancora, quindi, Mattarella ha voluto dare uno stop a una campagna giustizialista e populista che mette in discussione il diritto, l'autonomia della magistratura, le regole istituzionali, spiegando a Nordio che non intende lasciarsi mettere con le spalle al muro, delegittimare e svuotare dei propri poteri.
1: E oggi la legge elettorale è stata approvata alla Camera, ora passa al Senato, dove Meloni deve sperare di aver messo a tacere il dissenso nella sua maggioranza, favorita dal fatto che al Senato non esiste il voto segreto. Da Roma, Anna Bredice.
0: Il ministro Lollobrigida di Fratelli d'Italia, impegnato ancora questa mattina a capire se anche tra i suoi ci sono stati franchi tiratori, svicola dalle domande sul prossimo passaggio al Senato, taglia corto e dice: siamo alla Camera, non al Senato, non chiedete a me. Risposte che servono a prendere tempo, perché neanche Meloni in questo momento probabilmente sa cosa deve fare a settembre, quando arriverà in commissione a Palazzo Madama la legge elettorale, decidere se presentare di nuovo l'emendamento sulle preferenze per una questione di orgoglio ferito e di misura del suo potere, oppure lasciare perdere, assicurandosi così un'approvazione al Senato più veloce, senza fratture dentro la maggioranza. Questo ancora non lo hanno deciso. Salvini ora dice di sperare che presentino le preferenze, una mossa un po' disperata, visto che il suo partito, oltre a Forza Italia, è quello più sotto accusa, una mossa che probabilmente tende anche ad evitare una spaccatura con Meloni, che ha fatto capire chiaramente con il voto dell'altro giorno anche di Futuro Nazionale che potrebbe sostituire Salvini con Vannacci senza nessun problema. Le opposizioni hanno promesso già in aula oggi che la battaglia sarà molto dura al Senato. Alla Camera sono riusciti a rimanere uniti su tutto. Al Senato l'esame della legge, se il governo intenderà andare avanti, camminerà di pari passo con la messa a punto del programma a sinistra, compreso il tema della politica estera e dell'indicazione di un candidato premier non secondario, e a destra con un altro ostacolo non da poco: scrivere una manovra di bilancio elettorale ma senza soldi. Per ora c'è un prima via libera, una riforma che potrebbe sollevare parecchi dubbi di incostituzionalità con possibili ricorsi, a cominciare dal premio di maggioranza alle circoscrizioni estere, che la destra ha ridefinito su misura, due alla Camera e una al Senato. Linea allo studio.
1: In Italia nelle ultime ore 4 persone sono morte mentre lavoravano o andavano al lavoro. In Puglia un uomo è rimasto folgorato in strada mentre era impegnato in lavori legati alla fibra ottica nel comune di Montesano Salentino. In Veneto un operaio è stato schiacciato da un rullo all'interno di una cava a Giavera del Montello, provincia di Treviso. In Alto Adige un agricoltore è stato travolto da un trattore vicino a Merano. Nel Lazio infine un bracciante è stato investito da un'auto mentre era in bici a Pontinia, in provincia di Latina. Nulla di fatto al tavolo convocato dal Ministero del Lavoro con i sindacati di categoria di CGIL e CISL e UIL per discutere di possibili misure a tutela dei rider. Il confronto, richiesto dai sindacati dopo l'entrata in vigore delle ordinanze regionali anticaldo, è stato rinviato a una nuova convocazione ancora senza data. Al centro della discussione è appunto la situazione dei rider, spesso migranti, che durante lo stop alle consegne imposto dal caldo estremo restano senza reddito e senza ammortizzatori sociali. Tra le richieste dei sindacati, un fondo finanziato dalle aziende del settore per compensare il mancato guadagno. L'incontro si è svolto dopo le mobilitazioni di ieri dei rider in città come Firenze, Bologna e Milano. Roberta Turi, segretaria nazionale del NIDIL CGIL.
6: Noi siamo insoddisfatti da come è andato l'incontro. Per conto del Ministero del Lavoro erano presenti soltanto figure tecniche e non figure che ovviamente con una responsabilità politica di cui avremo bisogno rispetto a un problema che di fatto ha creato la politica, perché questi lavoratori, se fossero lavoratori subordinati, non avrebbero questo problema, che nasce dal fatto che le ordinanze anticaldo identificano una serie di figure a rischio e impongono il blocco in determinati orari. Peccato che questi lavoratori sono inquadrati come autonomi, non hanno a disposizione gli ammortizzatori sociali che gli consentano di avere una continuità del reddito in situazioni come queste. Noi abbiamo fatto una proposta: che siano le piattaforme a pagare all'interno di un fondo, esattamente come una modalità assicurativa. Le figure tecniche che erano presenti al tavolo hanno preso atto di quelle che erano le richieste. Non c'è stata la volontà politica di dare a quel tavolo un significato che avrebbe potuto avere. Quindi siamo stati semplicemente messi in stand-by, esattamente come tutti i lavoratori che quindi in questi giorni continueranno a essere bloccati per aver salva la loro salute senza che questo gli consenta di guadagnare, e siamo in attesa di risposte del Ministero che speriamo arrivino. Noi nel frattempo continuiamo la lotta.
1: Oggi migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città ucraine contro la decisione del presidente Zelensky di rimuovere il popolare ministro della difesa Fedorov nell'ambito dell'ultimo rimpasto di governo. Il presidente ucraino ha nominato poco fa un titolare ad interim del ministero, Yevgeny Kmara, ex funzionario dell'intelligence. A Fedorov, 35 anni, viene riconosciuto il merito di aver guidato la modernizzazione del ministero stesso, con impatti evidenti sulla guerra contro la Russia. Il Parlamento intanto ha approvato anche la nomina a primo ministro di Koretsky, ex amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
7: Alla fine Zelensky ha optato per una nomina ad interim al Ministero della Difesa e ha scelto Yevgeny Kmara, un alto funzionario dell'SBU, i servizi segreti. L'allontanamento di Mikhailo Fedorov e il rimpasto di governo hanno dato il via a delle proteste che non si vedevano dai tempi del decreto che aveva provato a imbavagliare la Procura Nazionale Anticorruzione l'estate scorsa. Intanto il dibattito pubblico si è infiammato e sia i media ucraini sia i canali Telegram più seguiti hanno dipinto questo ennesimo rimpasto ai vertici di Kiev come una sorta di lotta del vecchio contro il nuovo, laddove il vecchio è la corruzione, il clientelarismo, le logiche da oligarchia che tendono a creare gruppi di potere sia nell'esercito sia nell'amministrazione civile, e il nuovo era rappresentato da Fedorov, artefice della strategia di attacchi a lungo raggio, il giovane ministro che ha investito tutto sui droni, arrivando a teorizzare per l'Ucraina la necessità di una guerra asimmetrica contro la Russia. Diverse indiscrezioni anche di figure interne al governo hanno parlato di pressioni da parte di generali e addirittura del comandante in capo delle forze armate, Oleksandr Sirsky. Il disaccordo tra le posizioni di Sirsky e quelle di Fedorov sarebbe infatti costato il posto a quest'ultimo, ma Fedorov non se n'è andato in punta di piedi, ha rivendicato le sue decisioni e ha insistito sul fatto che la guerra è cambiata dal 2022 a oggi e che senza delle riforme nel campo della coscrizione e dell'organizzazione interna delle forze armate, l'Ucraina non riuscirà a fare progressi militari. L'ex ministro ha inoltre fatto sapere di aver rifiutato il posto all'interno dell'ufficio presidenziale che Zelensky gli aveva proposto.
1: L'Iran avrebbe chiesto agli Houthi dello Yemen di tenersi pronti a bloccare lo stretto di Bab el Mandeb e dunque la rotta petrolifera del Mar Rosso in caso di un attacco statunitense contro le proprie infrastrutture energetiche, lo scrive l'agenzia di stampa Reuters. Il riferimento è alle minacce di ieri di Trump, che era tornato a parlare di voler colpire ponti e centrali elettriche iraniane come nei primi mesi di guerra. La chiusura di questo secondo stretto aggraverebbe la crisi energetica globale innescata dal blocco di Hormuz. Oggi intanto sono continuati i raid statunitensi, gli ultimi nel pomeriggio su Keshem. In giornata gli attacchi sono arrivati anche nel nord dell'Iran. Finora si erano concentrati sul sud e sulla costa vicina a Hormuz. Attacchi a cui l'Iran ha risposto con droni sui paesi del Golfo, gli ultimi sugli Emirati Arabi. Fonti hanno riportato di possibili esplosioni a Dubai. A Washington oggi il controverso summit sul terrorismo di sinistra. A fare gli onori di casa è stato il segretario di Stato Marco Rubio, che ha detto nel discorso inaugurale: smantelleremo mattone per mattone le nuove reti del terrorismo rosso. L'obiettivo dichiarato dell'incontro, che è ancora in corso, è di proteggere l'America da quella che gli Stati Uniti hanno definito la minaccia Antifa, ma sono stati invitati rappresentanti anche di altri 60 paesi. Per l'Italia c'è il sottosegretario all'interno Prisco. In diretta la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
8: Sì, quello che è in corso tuttora è un summit che ha lo scopo di organizzare in modo transnazionale una guerra al pericolo rosso, perché c'è una recrudescenza, secondo la ricostruzione del capo di, del segretario di Stato Marco Rubio, di quello che ha chiamato un pericolo che non si è mai veramente sopito, e ha nominato espressamente le Brigate Rosse nel suo discorso. Ma è un discorso fortemente ideologico, si parla, come ha detto lui, di gente che si può definire anticapitalista, antifascista, come vuole, quello che in realtà sono nella loro essenza sono dei nemici della libertà, dei nemici di tutto ciò che l'America dovrebbe rappresentare, o quantomeno l'America di Trump. Per questa ragione si chiede uno sforzo congiunto delle polizie di tutto il mondo, una condivisione delle intelligence sulla segnalazione di personaggi o istituzioni o entità che potrebbero essere sovversive per gli Stati Uniti e quindi per definizione per il resto del mondo.
1: Grazie alla nostra collaboratrice Marina Catucci. Il giornale radio termina qui e torna alle 22.30. Buon ascolto.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
11: Popolare Network.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolò Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Lamano in direzione Freius. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Pride on Air.

0: giugno alle 22.30 su RBE ed RBE TV. Conducono Chiara e Mog.
1: Ciao a tutte e bentornata a Pride on Air, il programma del Torino Pride in collaborazione con RBE. Oggi sono da sola, ciao, sono Chiara, ma in realtà con me c'è Darianna in regia. Mog oggi è latitante, ma lo ritroveremo presto. E questa sera affrontiamo un tema che in qualche modo ci riguarda tutto, ovvero gli stili relazionali. Ma che cosa vuol dire questo termine che sembra un po' tecnico? Di cosa parleremo? Rispondiamo con una domanda. Esiste un solo modo di vivere le relazioni? E oggi io, con questa capigliatura un po' spirit cavallo selvaggio, cercherò di rispondere a questa domanda. Tra l'altro, non so se sapete che il cavallo che ha ispirato Spirit Cavallo Selvaggio ha appena compiuto 30 anni, o forse addirittura 32. Comunque, bella vita lunga. Allora, quando siamo piccole, piccoli, nasciamo, cresciamo un po' con questo mito della famiglia perfetta, famiglia Mulino Bianco, un po' grazie anche alle favolose favole Disney. Ci abbiamo tutti un'idea di come dovrebbe andare la nostra vita, di quali sono gli step che dobbiamo compiere, anche come persone singole. Cioè, è normale che a un certo punto troverai una persona di cui ti innamorerai, con cui ti sposerai e con cui probabilmente farai anche della prole. Ma è davvero così? È davvero questo l'unico modo per intraprendere una relazione? Esistono in realtà vari stili relazionali, li vedremo insieme, ma oggi non siamo qui per decidere quale stile relazionale è il migliore, sarebbe un po' ipocrita e decisamente non onesto. Vogliamo semplicemente vedere quali sono, conoscerli e capire che cosa possiamo imparare dai vari stili relazionali per la costruzione di una relazione che, almeno per noi, secondo i nostri standard, possa essere una relazione sana. E quindi, forse non appunto adesso io rischio di fare degli spoiler, perché do per scontato che sappiamo tutti delle cose, che abbiamo dei concetti in comune, ma cercherò di spiegarli, entrare il più possibile nel dettaglio. Come sempre siamo accompagnate dalla musica e quindi ci vediamo tra poco.

0: RBE, vicina a te.
1: Quindi, stili relazionali. Per parlare di stili relazionali, daremo dei nomi a questi stili relazionali, ma non li utilizziamo per dare delle etichette, li utilizziamo semplicemente per capirci. Non sono delle categorie rigide in cui infilare le persone. Cerchiamo di esplorare come si sviluppano questi stili e come scegliamo di costruire i nostri legami. Lo stile relazionale che conosciamo meglio di tutti da sempre, dalla nascita, sicuramente è la monogamia. In questo caso parliamo di monogamia normativa, nel senso che ci riferiamo a quell'ideale di coppia esclusiva che ha davanti a sé una strada ben segnata, quella che viene considerata il punto d'arrivo nelle relazioni tra le persone, le relazioni romantiche. Per moltissime persone effettivamente è così e funziona molto bene, però la monogamia potrebbe nascondere anche dei rischi di scivoloni, non in quanto monogamia in sé, ma perché appunto diamo per scontato che esistano delle fasi della relazione, che ci siano degli obiettivi da raggiungere, e molto spesso non comunichiamo con il partner o la partner quali sono i nostri obiettivi, quelli che noi riteniamo siano i nostri obiettivi, e questo appunto potrebbe essere un po' rischiosetto. La monogamia è una scelta super valida, diffusa, perfettamente legittima, ma non è l'unica. Ci sono persone che vivono relazioni aperte, ci sono persone che vivono non monogamie consensuali, poi vedremo che cosa significa, persone che praticano il poliamore o che scelgono di non avere relazioni romantiche, di non avere relazioni sessuali. Tutte queste scelte in realtà sono valide, l'importante è che ognuno agisca secondo coscienza, secondo quello che si sente più vicino a sé e alla propria identità. La comunità LGBT spesso ha sperimentato forme diverse di relazione, per esempio mi viene in mente quella che Michela Murgia chiamava famiglia queer, quindi non è una relazione romantica strutturata come la conosciamo, ma è un gruppo di persone che si sostengono, che hanno dei legami molto forti, spesso più forti di quelli di sangue. Quindi ci sono davvero, anche questo potremmo metterlo all'interno dei diversi modelli relazionali, che tra l'altro non esclude il fatto che all'interno della famiglia possano esserci delle coppie monogame o delle persone poli, quindi è uno spettro ancora più ampio. Non ci interessa, come dicevamo prima, definire qual è il modello giusto, ci interessa fare una panoramica, capire che cosa funziona, che cosa funziona meglio per noi e che cosa vuol dire riuscire a mettere in atto una relazione che sia il più positiva possibile, quindi basandoci sul rispetto, sul consenso, su una buona comunicazione soprattutto. E una relazione non funziona automaticamente, non è che una volta che togliamo il freno a mano la macchina va da sola, bisogna comunque fare manutenzione e soprattutto imparare a guidarla, perché per quanto il motore funzioni bene, se poi non riusciamo a guidarla non ce ne facciamo assolutamente nulla. Le persone tra l'altro cambiano, quindi non è detto che quando ci mettiamo insieme abbiamo determinati obiettivi quelli rimangano gli stessi per sempre, e quindi è anche una buona norma, una buona abitudine anzi, quella di parlare, prendersi dei momenti, fare dei check, verificare che le nostre intenzioni siano rimaste le stesse, se sono modificate, come sono modificate, e che interesse abbiamo nel condividerle ancora andando avanti nella nostra relazione. Questo vale in una coppia monogama, dovrebbe valere in una coppia monogama esattamente come in qualunque altra forma di relazione. Entreremo tra poco più nel dettaglio di quali sono gli step che ci immaginiamo quando pensiamo a una coppia monogama.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Pride on Air.
3: Gli step che una relazione monogama in genere affronta sono stati categorizzati in qualche modo, messi su carta, nero su bianco, da una divulgatrice scrittrice, scusate, leggo gli appunti, che si chiama Amy Garan, che ha usato questa metafora proprio per descrivere una certa idea culturale di relazioni. Quindi la scala mobile relazionale funziona così, cioè una volta che sali sulla scala mobile, questa sì che invece va per i fatti suoi e deve sempre salire e non è possibile scendere. Vediamo insieme quali sono gli step, le tappe che Amy Garan aveva previsto. Quindi conoscersi, allora dice boh, tutto a posto, ci conosciamo, ci incontriamo, ci piacciamo, quindi conoscersi, innamorarsi e magari iniziamo a frequentarci per un po', iniziamo a uscire, iniziamo ad avere relazioni anche più intime, magari anche fisiche. A un certo punto bisogna decidere se siamo una coppia, quindi se c'è l'esclusività oppure no. Da qua in poi c'è tutto quello che può riguardare il conoscere le famiglie, iniziare a fare le vacanze insieme, fare dei progetti insieme, finché non si decide di andare a convivere. Può esserci o non esserci, in questo periodo è un po' meno comune del solito, sposarsi, quindi dopo che siamo andati a convivere o contemporaneamente, può esserci anche il passaggio matrimonio. Ovviamente dopo il passaggio matrimonio c'è il passaggio prole, perché che fa? Vuoi non figliare? Non è possibile questa cosa, bisogna figliare per forza. Poi man mano che si va avanti viene spontaneo unire tutti gli aspetti delle proprie vite, quindi magari avere sempre un giro di amicizie in comune, avere delle abitudini anche rispettivamente alle famiglie, no? Quindi magari andare a Natale, a pranzo di Natale a casa di lei, al cenone a casa di lui, uso lui e lei non a caso, visto che la maggior parte delle coppie che hanno questo stile sono eteronormate, ma non solo. In tutto questo non c'è niente di sbagliato, cioè va benissimo, nessuno vuole mettere in crisi questo modello se le persone che lo attuano sono felici di partecipare e di avere questa vita, va benissimissimo. Il problema qual è? Quando potrebbe sorgere? Nel momento in cui effettivamente non ci stiamo chiedendo se noi questi passi li vogliamo fare perché li sentiamo davvero e invece li facciamo semplicemente perché è sempre andata così. Hanno fatto tutti così, i nostri genitori hanno fatto così, i nostri nonni hanno fatto così e molto raramente questa cosa è stata messa in discussione. Tra l'altro è difficilissimo per le persone che vogliono tornare indietro anche solo di un gradino farlo. Io le coppie che conosco che magari sono andate a convivere e poi dopo hanno capito che preferivano vivere da sole, molto difficile

questo mi impedisce di avere una relazione romantica. Oppure sì, mi va bene convivere, mi va bene anche che ci sposiamo, ma in realtà io non voglio avere una prole e magari non ce lo siamo mai detti prima, lo scopriamo soltanto nel momento in cui ci stiamo avvicinando a quello scalino, questo potrebbe mettere in crisi la coppia. Non si riesce a immaginare un modello differente. In questo caso la scala relazionale, la scala mobile relazionale diventa un problema. Se invece riusciamo a farci delle domande, metterci in discussione e prendere delle decisioni insieme, allora diventa meno rischioso. Questa scala relazionale, ovviamente, per le persone LGBTQIA+ non è così semplice. Intanto in Italia non esiste il matrimonio, perché le unioni civili non sono equiparabili al matrimonio. Però, ok, mettiamo anche che non ce le abbiamo, ci abbiamo le unioni civili. E come la mettiamo con la prole? Perché in Italia, legalmente, è molto difficile fare questa cosa. Gli uomini, le persone assegnate maschio alla nascita, che sono in coppia tra di loro, non hanno nessunissima possibilità di figliare, se non hanno relazioni, figli da altre relazioni. Le donne, se stiamo parlando di persone cis in questo caso, quindi le persone assegnate femmine alla nascita, non possono fare una fecondazione in Italia né se sono single né se sono in una coppia di donne, devono per forza andare all'estero per farlo. Quindi, nel nostro caso, dove si ferma la scala mobile relazionale? Prendiamo il cane, prendiamo dei gatti invece della prole. Già, la comunità quindi mette un po' in crisi questo modello. Abbiamo trovato, si sono trovate delle altre soluzioni per avere comunque una vita che sia simile a quella eteronormata, ma le cose non combaciano perfettamente. E quindi forse per quello alle volte ci domandiamo un po' di più che cosa vogliamo dalle nostre relazioni, se vogliamo andare a convivere, se vogliamo fare unioni civili, perché siamo messi in una condizione completamente diversa. Sarebbe bello invece avere quantomeno la possibilità di avere la stessa, gli stessi step da fare consapevolmente, ma questo problema non ce l'abbiamo.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: La monogamia non è l'unico stile relazionale, come abbiamo già detto. Ne vediamo un altro. Più che un altro, una serie di altri, che stanno tutti sotto il cappello di non monogamie consensuali. Perché non monogamie? Perché sono relazioni in cui non si sta solo con un'altra persona, ma ci sono più possibilità. Perché consensuali? Anche se alcune persone pensano che non sia più utile mettere il consensuali, perché tutte le relazioni dovrebbero sempre basarsi sul consenso delle persone coinvolte, è ancora utile utilizzare la versione estesa, non monogamie consensuali, proprio per distinguerle dal tradimento, perché finora non monogamie veniva, quando si parlava di non monogamie si intendeva degli stili in cui era previsto anche il tradimento. Quindi noi per oggi le chiamiamo non monogamie consensuali, ma se le sentite chiamare non monogamie non vi preoccupate, è il linguaggio che si evolve. Perché appunto aggiungere questo consensuali? Perché negli stili di non monogamia consensuale tutte le persone, che indipendentemente che siano in una relazione aperta, in una situazione di poliamore o di anarchia relazionale, ci arriviamo, ve lo prometto, tutte le persone coinvolte sono consapevoli, quindi sanno di essere in questo stile relazionale, e consenzienti. Quindi se io e Mog, che oggi non c'è, stiamo insieme e decidiamo di avere una relazione aperta in cui occasionalmente usciamo con altre persone, rientra nelle non monogamie consensuali nel momento in cui sia io che Mog sappiamo che questi sono i patti e ci sta bene e siamo d'accordo. E va bene per entrambe le persone, scusate l'intermezzo musicale, è tutto a posto. E questo è quindi il motivo per cui si chiamano non monogamie consensuali. Ce ne sono appunto vari tipi. Quindi, per esempio, la relazione aperta, come vi accennavo, è quella non monogamia consensuale in cui le persone coinvolte possono uscire sporadicamente, episodicamente, con altre persone, senza che ci sia un coinvolgimento romantico. Nel poliamore, invece, come dice la parola stessa, ci sono più relazioni e queste relazioni possono essere tutte romantiche, anche se magari con intensità diverse. Magari con qualcuno abbiamo uno stile relazionale che è più amicale, magari con qualcuno abbiamo uno stile relazionale che è più simile a quello monogamo normativo, quindi magari conviviamo con una persona, abbiamo anche una prole con quella persona, ma con un'altra partner, un altro partner, abbiamo una relazione romantica in cui non so, ci vediamo soltanto nel weekend. Quindi ci possono essere anche delle intensità diverse, non devono essere per forza tutte della stessa intensità. Nel caso in cui ci sia una coppia primaria, diciamo, e le altre secondarie, in quel caso si parla di poliamore gerarchico ed è quella che somiglia di più alla coppia nella monogamia normativa, perché quelle due persone magari faranno tutti gli step della scala relazionale, della scala mobile relazionale, ma accompagnati da altre persone in qualche modo. Poi abbiamo l'anarchia relazionale, che anche questo è un tipo di non monogamia consensuale, dove però non si decide a priori qual è il tipo di relazione dentro cui stiamo. Di nuovo, tutte le persone coinvolte sanno che la persona con cui stanno ha questo stile relazionale, ma nessuna ha intenzione di essere la prima, quindi non c'è una questione gerarchica, né di definire se c'è una relazione esclusivamente romantica, esclusivamente sessuale o entrambe. Poi tra di loro le persone se lo diranno, però non gli interessa a loro che questa parte venga sottolineata, evidenziata quando entrano in relazione con altre persone. Lo so, è un po' nebulosa la cosa, cercheremo di dare qualche dettaglio, ma soprattutto qualche consiglio di lettura per approfondire l'argomento.

0: Right on air.
1: Siamo arrivati al momento dei consigli di lettura e per parlare di non monogamie consensuali, ma in realtà di relazioni in generale, vi consigliamo due libri e un podcast. Il primo libro si chiama Un poliamore così grande di Piras ed è un testo super scorrevole, molto facile da leggere anche per chi non ne sa nulla di questi argomenti. Perché vi dico che serve anche per parlare di relazioni in generale? Perché sia questo che Per una rivoluzione degli affetti di Beatrice Vassallo, scritto Vassallo ma è spagnola, che però è un po' più complesso come libro, parlano di relazioni in generale, cioè parlano di non monogamie consensuali, ma fanno anche un po' una critica alla monogamia, che è quella che abbiamo fatto anche noi, cioè va benissimo lo stile monogamo se è quello che ci appartiene, però facciamoci un po' di domande, non diamolo per scontato. Questi due libri ci servono per avere quindi maggiore consapevolezza su qual è il nostro stile relazionale, ma anche per esplorare un pochino quali sono gli strumenti che possiamo sviluppare o che abbiamo già e che stiamo ignorando, per esempio una buona comunicazione, il fatto di fare dei check con le persone con cui stiamo, su come stanno all'interno della nostra relazione, quali sono i nostri obiettivi, se c'è consenso su tutti gli step della nostra scala mobile relazionale. E un'altra cosa che a me piace molto, soprattutto nel libro di Piras, quindi Un poliamore così grande, è il fatto che non vuole convincere nessuno a diventare poliamoroso, poliamorosa o poliamoroso. Neanche Vassallo, ma Piras ci dice proprio: raga, il poliamore può essere veramente una faticaccia allucinante. Pensateci bene se veramente ve la sentite di fare questa cosa, di adottare questo stile relazionale, e se lo sentite effettivamente vostro. Perché spesso le persone che fanno divulgazione sulle non monogamie consensuali o anche sulle monogamie normative in realtà, ne parlano come se fosse l'unico stile relazionale possibile, come se non ce ne fossero altri o come se tutti gli altri fossero sbagliati. E invece no, non è così. Ogni relazione è unica ed esistono tanti stili relazionali quante le relazioni che esistono. Un altro consiglio che vi diamo è il podcast, consiglio che ci arriva direttamente dalla nostra Darianna, è Fuck the Poly. È un podcast molto carino realizzato da persone che comunque vivono relazioni poli da molti anni e quindi sanno benissimo di cosa stanno parlando, nel senso che appunto lo vivono sulla loro pelle e spesso hanno anche delle persone ospiti che portano punti di vista diversi, e oltre a parlare di non monogamie consensuali, di relazioni in generale, parlano anche di altre tematiche che comunque girano intorno al mondo delle relazioni, quindi consigliatissimo anche questo. Tra l'altro, essendo un podcast, potete anche ascoltare una puntata, metterla lì e poi riascoltarne un'altra quando ne avete voglia, non siete obbligati a leggerlo tutto come potrebbe essere per un libro, anche se devo dire che questi due libri nello specifico che vi ho nominato sono fatti anche questi abbastanza a sezioni e quindi di facile lettura. Diffidate personalmente dai libri un po' più vecchiotti, ne sono usciti degli altri più attuali che possono essere interessanti, ma io non ho ancora finito di leggerli quindi non li citerò, ma quelli più vecchiotti vi sconsiglio di leggerli perché nel frattempo l'approccio alle relazioni è cambiato e quindi rischiereste di leggere una roba già troppo datata.

0: RBE, vicina a te.
1: Come avevamo già accennato qualche minuto fa, la comunicazione è un po' la chiave, dovrebbe essere un po' la chiave di tutte le relazioni, e in realtà non soltanto di quelle romantiche o sessuali, ma anche di quelle amicali, familiari, lavorative, bla bla bla. E in generale il consenso, cioè cosa vuol dire consenso? Vuol dire sentire insieme e quindi capire intanto quali sono i miei obiettivi, i miei desideri, che cosa voglio per me, e quando lo so, sono pronta a confrontarmi con l'altra persona, stare in ascolto di quelli sono i bisogni, le necessità, i desideri, anche le paure dell'altra persona, e trovare un punto, dei punti in comune su cui basare il nostro consenso, la nostra relazione, che possono comunque cambiare questi punti, cioè il consenso può essere rinegoziato tutte le volte che è necessario, sempre attraverso una buona comunicazione. Un'altra cosa che possiamo imparare, perché la comunicazione di questo tipo nelle non monogamie consensuali è fondamentale, altrimenti arrivederci, grazie, è il discorso gelosia / possessione, possesso, non possessione, quella è un'altra cosa, possessione demoniaca, il possesso. Alle volte le persone domandano, ma le persone poli, per esempio, le persone in non monogamia consensuali non sono gelose? Come gestisci la gelosia? La gelosia è legittimissima. La gelosia però è diversa dal possesso. Cioè io non possiedo il mio partner, la mia partner, il mio partner, ma anzi sono felice del tempo che, del suo tempo che decide di concedermi o di condividere con me. La gelosia ci può stare, come ci può stare l'invidia, cioè io ho paura che l'altra persona mi lasci o ho paura che l'altra persona faccia con qualcun altro quello che in genere fa con me o quello che non fa con me. Può essere assolutamente umano provare queste cose, ma anche di questo si può parlare, per quanto difficile. Ricordiamoci che alle volte il poliamore può essere una faticaccia, come dicevo prima. Ma è molto diverso dall'essere possessivo, è molto diverso dal dire tu con quella persona non ci puoi uscire, è molto diverso dal dire vestita in quel modo non puoi andare da nessuna parte, è molto diverso dal controllare il telefono, da tutto quello che è vedere la persona con cui stiamo come un oggetto che ci appartiene e non come una persona con cui stiamo condividendo una strada. In realtà questo è l'ultimo spezzone che abbiamo per oggi, spero di avervi un po' incuriosito, perché in realtà io di questi argomenti avrei ancora tantissimissimissimissimissime cose da dire, non è finita qui, questo è soltanto l'inizio, così un antipastino che magari svilupperemo nelle prossime puntate. E quindi io per adesso vi saluto. Come fate a sapere quali saranno gli argomenti delle prossime puntate? Dite? Beh, basta andare su Instagram e seguirci con il nostro nome, che è pride_on_air. Se vi è piaciuta questa puntata, fatecelo sapere, perché così capiamo quante altre puntate fare sulle relazioni e non soltanto su queste non monogame consensuali un po' strane. Da me e da Arianna è tutto. Era la prima puntata della versione estiva, è stata un po' strana. Sì, ci siamo divertite anche, e quindi va bene così. Ciao.
2: Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rbe.it e sul nostro canale YouTube.

ci minimita linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma ti giareci, minimita linda, e a me mi via, che vuoi essere la canzone.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

talvolta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sono state condannate 32 persone nella sentenza di primo grado per il crollo del Ponte Morandi del 2018, in cui morirono 43 persone. 12 anni per Giovanni Castellucci, ex capo delle autostrade, e 5 all'ex dirigente del Ministero dei Trasporti Coletta. Un primo spiraglio di luce, dicono le famiglie delle vittime. Il ministro Nordio, convocato dal presidente Mattarella, è fermato sulla grazia al gioielliere condannato per aver ucciso 2 persone e ferito una terza che avevano tentato di rapinarlo. È una facoltà del presidente della Repubblica, ha spiegato Mattarella. E intanto è stata approvata alla Camera la legge elettorale, ora passa al Senato. Le opposizioni vogliono sfruttare le debolezze del governo dopo le decine di franchi tiratori a Montecitorio. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. A quasi 8 anni dal crollo del Ponte Morandi, in cui morirono 43 persone, oggi è stata emessa la sentenza di primo grado, 32 condannati, tra loro l'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci e l'ex dirigente del Ministero dei Trasporti Mauro Coletta. Sentiamo il servizio di Virginia Platini.
1: Questo ponte non è crollato per caso, questo ponte è crollato per delle responsabilità specifiche, precise, individualizzate, personalizzate e specificamente individuate.
2: Così Raffaele Caruso, l'avvocato del Comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi, ha commentato la sentenza di oggi. 32 condanne, gli imputati erano 57. Pene più basse di quelle chieste dai PM, a partire da quella per Giovanni Castellucci, all'epoca del crollo amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, condannato a 12 anni. Ne erano stati chiesti 18 e 6 mesi. Ma c'è stato il riconoscimento delle responsabilità di vertice tecnici sia di ASPI sia della sua controllata Spea Engineering, responsabile della manutenzione. 11 anni al capo delle manutenzioni di ASPI Michele Donferri, 5 anni e 6 mesi per l'ex AD di Spea Antonino Galatà. Ed è stato condannato a 5 anni anche Mauro Coletta, che nel 2018 era direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero di Infrastrutture e Trasporti. Crollo colposo, omicidio stradale, i reati contestati nel corso del processo. Le parole di Egle Possetti, presidente del comitato.
3: Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea. Questo primo traguardo processuale mette un punto fermo alle lucubrazioni tecniche, difetti costruttivi, bobine, fulmini. Ci sono state pesanti carenze nella gestione e 43 persone hanno pagato con la vita.
0: Il Presidente della Repubblica oggi ha convocato il Ministro della Giustizia Nordio e lo ha stoppato sull'iniziativa di chiedere la grazia per il gioielliere condannato per aver ucciso i suoi rapinatori. Mattarella ha ricordato a Nordio che si tratta di una facoltà del Capo dello Stato. Tutta la destra sta conducendo una campagna pro grazia, che è anche un tentativo di delegittimare le istituzioni, Quirinale compreso. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
4: Mattarella ha deciso di fermare subito Nordio e tutto il centrodestra sulla grazia al gioielliere Mario Roggero, perché è stato evidente da subito che si trattasse di una iniziativa pericolosa a più livelli. Su un piano, alimentare e capitalizzare un sentimento antigiudici dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi all'uomo che ha sparato alle spalle ai rapinatori del suo negozio mentre erano in fuga. Su un altro piano, mettere in difficoltà il Presidente della Repubblica. Se avesse firmato, Mattarella si sarebbe piegato alla logica di questa ondata propagandistica alimentata dai partiti. Se non avesse firmato, la propaganda si sarebbe scatenata contro di lui. L'argomento è lì pronto. Hai graziato la Minetti e non hai graziato un uomo che si è difeso dai rapinatori. Il presidente, ricevendolo, ha ricordato al ministro della giustizia Nordio che la concessione della grazia è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. A un altro livello ancora, quindi, Mattarella ha voluto dare uno stop a una campagna giustizialista e populista che mette in discussione il diritto, l'autonomia della magistratura, le regole istituzionali, spiegando a Nordio che non intende lasciarsi mettere con le spalle al muro, delegittimare e svuotare dei propri poteri.
0: La legge elettorale è stata approvata alla Camera, ora passa al Senato, dove Meloni deve sperare di aver messo a tacere il dissenso nella sua maggioranza, favorita dal fatto che al Senato non esiste il voto segreto. Da Roma è il servizio di Anna Bredice.
5: Il ministro Lollobrigida di Fratelli d'Italia, impegnato ancora questa mattina a capire se anche tra i suoi ci sono stati franchi tiratori, svicola dalle domande sul prossimo passaggio al Senato, taglia corto e dice: siamo alla Camera, non al Senato, non chiedete a me. Risposte che servono a prendere tempo, perché neanche Meloni in questo momento probabilmente sa cosa deve fare a settembre, quando arriverà in commissione a Palazzo Madama la legge elettorale, decidere se presentare di nuovo l'emendamento sulle preferenze per una questione di orgoglio ferito e di misura del suo potere, oppure lasciare perdere, assicurandosi così un'approvazione al Senato più veloce, senza fratture dentro la maggioranza. Questo ancora non lo hanno deciso. Salvini ora dice di sperare che presentino le preferenze, una mossa un po' disperata, visto che il suo partito, oltre a Forza Italia, è quello più sotto accusa, una mossa che probabilmente tende anche ad evitare una spaccatura con Meloni, che ha fatto capire chiaramente con il voto dell'altro giorno anche di Futuro Nazionale, che potrebbe sostituire Salvini con Vannacci senza nessun problema. Le opposizioni hanno promesso già in aula oggi che la battaglia sarà molto dura al Senato. Alla Camera sono riusciti a rimanere uniti su tutto. Al Senato l'esame della legge, se il governo intenderà andare avanti, camminerà di pari passo con la messa a punto del programma a sinistra, compreso il tema della politica estera e dell'indicazione di un candidato premier non secondario, e a destra con un altro ostacolo non da poco: scrivere una manovra di bilancio elettorale ma senza soldi. Per ora c'è un prima via libera, una riforma che potrebbe sollevare parecchi dubbi di incostituzionalità con possibili ricorsi, a cominciare dal premio di maggioranza alle circoscrizioni estere, che la destra ha ridefinito su misura, due alla Camera e una al Senato. Linea allo studio.
0: In Italia oggi 4 persone sono morte mentre lavoravano o andavano al lavoro. In Puglia un uomo è rimasto folgorato in strada mentre era impegnato in lavori legati alla fibra ottica nel comune di Montesano Salentino. In Veneto un operaio è stato schiacciato da un rullo all'interno di una cava a Giavera del Montello, in provincia di Treviso. In Alto Adige un agricoltore è stato travolto da un trattore vicino a Merano. E infine nel Lazio un bracciante è stato investito da un'auto mentre era in bici a Pontinia, in provincia di Latina. E nulla di fatto al tavolo convocato dal Ministero del Lavoro con i sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL per discutere delle misure a tutela dei rider. Il confronto richiesto dai sindacati dopo l'entrata in vigore delle ordinanze regionali anticaldo è stato rinviato a una nuova convocazione ancora senza data. Al centro della discussione la situazione dei rider, spesso persone migranti, che durante lo stop alle consegne imposto dal caldo estremo restano senza reddito e senza ammortizzatori sociali. Tra le richieste dei sindacati, un fondo finanziato dalle piattaforme di food delivery per compensare il mancato guadagno nelle ore di sospensione del servizio. L'incontro si è svolto dopo le mobilitazioni di ieri dei rider in città come Firenze, Bologna e Milano. Sentiamo Roberta Turi, segretaria nazionale di Nidil CGIL.
6: Noi siamo insoddisfatti da come è andato l'incontro. Per conto del Ministero del Lavoro erano presenti soltanto figure tecniche e non figure che ovviamente con una responsabilità politica di cui avremmo bisogno rispetto a un problema che di fatto ha creato la politica, perché questi lavoratori, se fossero lavoratori subordinati, non avrebbero questo problema, che nasce dal fatto che le ordinanze anticaldo identificano una serie di figure a rischio e impongono il blocco in determinati orari. Peccato che questi lavoratori sono inquadrati come autonomi, non hanno a disposizione gli ammortizzatori sociali che gli consentano di avere una continuità del reddito in situazioni come queste. Noi abbiamo fatto una proposta: che siano le piattaforme a pagare all'interno di un fondo, esattamente come una modalità assicurativa. Le figure tecniche che erano presenti al tavolo hanno preso atto di quelle che erano le richieste. Non c'è stata la volontà politica di dare a quel tavolo un significato che avrebbe potuto avere. Quindi siamo stati semplicemente messi in stand by, esattamente come tutti i lavoratori che quindi in questi giorni continueranno a essere bloccati per aver salva la loro salute senza che questo gli consenta di guadagnare, e siamo in attesa di risposte del Ministero che speriamo arrivino. Noi nel frattempo continuiamo la lotta.
0: E passiamo all'Ucraina. Oggi migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città contro la decisione di Zelensky di silurare il popolare ministro della difesa Fedorov nell'ambito dell'ultimo rimpasto di governo. Il presidente ucraino ha nominato un titolare ad interim del ministero oggi, Kmara, ex funzionario dell'intelligence. A Fedorov, 35 anni, viene riconosciuto il merito di aver guidato la modernizzazione del ministero con impatti evidenti sulla guerra contro la Russia. Il Parlamento, intanto, ha approvato la nomina a premier di Koretsky, ex amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, il servizio di Sabato Angeri.
7: Alla fine Zelensky ha optato per una nomina ad interim al Ministero della Difesa e ha scelto Yevgeny Kmara, un alto funzionario dell'SBU, i servizi segreti. L'allontanamento di Mikhailo Fedorov e il rimpasto di governo hanno dato il via a delle proteste che non si vedevano dai tempi del decreto che aveva provato a imbavagliare la Procura Nazionale Anticorruzione l'estate scorsa. Intanto il dibattito pubblico si è infiammato e sia i media ucraini sia i canali Telegram più seguiti hanno dipinto questo ennesimo rimpasto ai vertici di Kiev come una sorta di lotta del vecchio contro il nuovo, laddove il vecchio è la corruzione, il clientelarismo, le logiche da oligarchia che tendono a creare gruppi di potere sia nell'esercito sia nell'amministrazione civile. E il nuovo era rappresentato da Fedorov, artefice della strategia di attacchi a lungo raggio, il giovane ministro che ha investito tutto sui droni, arrivando a teorizzare per l'Ucraina la necessità di una guerra asimmetrica contro la Russia. Diverse indiscrezioni, anche di figure interne al governo, hanno parlato di pressioni da parte di generali e addirittura del comandante in capo delle forze armate, Oleksandr Sirsky. Il disaccordo tra le posizioni di Sirsky e quelle di Fedorov sarebbe infatti costato il posto a quest'ultimo, ma Fedorov non se n'è andato in punta di piedi, ha rivendicato le sue decisioni e ha insistito sul fatto che la guerra è cambiata dal 2022 a oggi e che senza delle riforme nel campo della coscrizione e dell'organizzazione interna delle forze armate, l'Ucraina non riuscirà a fare progressi militari. L'ex ministro ha inoltre fatto sapere di aver rifiutato il posto all'interno dell'ufficio presidenziale che Zelensky gli aveva proposto.
0: Sesta notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran, lo conferma il comando centrale statunitense. Nelle scorse ore sono state sentite esplosioni vicino a Bushehr, nel sud del paese, a Bandar Abbas e in giornata anche nel nord. Dopo i raid di ieri notte, oggi il ministro della difesa del Kuwait ha detto che 32 droni iraniani sarebbero stati rilevati nel suo spazio aereo e che l'attacco di Teheran avrebbe colpito infrastrutture vitali per il paese. Intanto l'Iran avrebbe chiesto agli Houthi dello Yemen di tenersi pronti a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb sulla rotta petrolifera del Mar Rosso nel caso di un attacco statunitense contro le proprie infrastrutture energetiche, lo fa sapere l'agenzia di stampa Reuters. La richiesta arriva dopo le minacce di Trump, che ieri ha ripetuto di voler colpire ponti e centrali elettriche come nei primi mesi di guerra. E in giornata almeno 5 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza, secondo quanto riferito da funzionari sanitari della Mezzaluna Rossa palestinese. Un palestinese è stato ucciso in un attacco di droni contro un veicolo nella zona di Al-Mawasi e un altro è stato ucciso in un raid aereo israeliano contro una tenda che ospitava sfollati lungo le spiagge a ovest di Gaza City. E veniamo agli Stati Uniti, a Washington. Oggi si è tenuto un controverso summit sul terrorismo di sinistra. A fare gli onori di casa è stato il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, che ha detto nel discorso inaugurale: smantelleremo mattone per mattone le nuove reti del terrorismo rosso. L'obiettivo dichiarato dell'incontro è di proteggere l'America da quella che gli Stati Uniti hanno definito la minaccia Antifa. Ma sono stati invitati i rappresentanti di altri 60 paesi. Per l'Italia è presente il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
8: È un summit che ha lo scopo di organizzare in modo transnazionale una guerra al pericolo rosso, perché c'è una recrudescenza, secondo la ricostruzione del capo del segretario di Stato Marco Rubio, di quello che ha chiamato un pericolo che non si è mai veramente sopito, e ha nominato espressamente le Brigate Rosse nel suo discorso. Ma è un discorso fortemente ideologico, si parla, come ha detto lui, di gente che si può definire anticapitalista, capitalista, antifascista, come vuole, quello che in realtà sono nella loro essenza sono dei nemici della libertà, dei nemici di tutto ciò che l'America dovrebbe rappresentare o quantomeno l'America di Trump. Per questa ragione si chiede uno sforzo congiunto delle polizie di tutto il mondo, una condivisione delle intelligence sulla segnalazione di personaggi o istituzioni o entità che potrebbero essere sovversive per gli Stati Uniti e quindi per definizione per il resto del mondo.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Let's just make sure that he's that.
1: RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. You know the hardest.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.